0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa. Dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room, Teheran frena nessun accordo definitivo. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La corrispondente.
2: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa 2 ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Alla luce della situazione in Iran, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante. Durante l'estate le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo ad un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania che ha causato 2 feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità, potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Condanna per la caduta è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. E la Premier Meloni via social ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti ha certificato come in Italia ad aprile si registrano 269.000 unità in più dell'anno precedente, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo però inflazione rialza la testa, maggio l'aumento è del 3,2 su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia Panetta le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
3: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
4: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
3: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
4: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
3: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
4: Fabio Comini, GR1.
1: La cronaca con il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Sport, calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo, Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, il danese Vingegaard ancora in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo. Tennis, Roland Garros, a Parigi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Nel doppio maschile, Borelli e Vavassori passano il turno, ed era l'ultima notizia. Linea a Stereonotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Le 2:11 e siete sempre con Isoradio, sempre in diretta a raccontarvi la viabilità, a proporvi della buona musica. Tra poco, tra l'altro, alle 2:30, questo lo diciamo magari ai nuovi arrivati, a chi ci ascolta soltanto questa notte per la prima volta in questo orario, alle 2:30 avremo il nostro spazio live, tre canzoni, tre sempre grandi successi che vi faremo ascoltare in versione live senza interruzioni. Ben ritrovati da Elena Carbonari che vi parla, Giovanna Insardi alla parte tecnica. E allora torniamo subito alle nostre notizie di viabilità e c'è un aggiornamento che riguarda, importante, che riguarda la 10, la Genova Ventimiglia, perché continua ad allungarsi la coda che vi stiamo segnalando per incidente. Ora siamo intorno a 11 chilometri di coda, siamo tra il bivio 10, fine Complanare Savona e finale Ligure, direzione Ventimiglia, careggiata ovest, 11 chilometri di coda per incidente. Ricordo che anche sulla 26, la Genova Voltri Greve Lunatoce, abbiamo da segnalare un incidente al chilometro 128, sono coinvolte 5 vetture, la circolazione è comunque regolare, siamo tra Vercelli Est e il nodo a 26 a 4 Torino Trieste verso Greve Lunatoce, careggiata nord, arrivate in prossimità del tratto moderando la velocità. Sulla 1 ci sono invece dei rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Vediamo poi le altre notizie, siamo sulla tangenziale sud di Torino, qui ci sono delle code a tratti per un incidente, siamo tra Autoporto Sito e poco prima dello svincolo Corso alla Mano in direzione dell'allacciamento interconnessione tangenziale nord, code a tratti per incidente. Troverete invece anzi non c'è la coda, è soltanto un invito alla prudenza per un incidente sulla 21, la Torino Brescia, siamo dopo Manerbio direzione Torino, non è l'unico incidente perché un altro dobbiamo segnalarlo poi a Roma, sul grande raccordo anulare siamo poco prima dell'allacciamento 30, allacciamento autostrada per aeroporto Fiumicino in direzione dell'Aurelia, quindi anche in questo caso un invito alla prudenza. Sul grande raccordo anulare però troverete delle code per un veicolo in fiamme dopo l'area di servizio Casilina in direzione della Salaria. Poi vediamo se ci sono anche altri aggiornamenti in merito alle chiusure. Vi comunico che sulla 14 è stato riaperto il bivio a 14 a 13 Bologna-Padova in carreggiata nord per le provenienze da Ancona. Riaperta poi l'uscita di Sasso Marconi per le provenienze da Firenze, questo sulla 1. E direi che qui per il momento ci possiamo fermare. Non ci sono altri aggiornamenti, ma c'è la musica. Un successo di qualche anno fa di Rossana Casale, Brividi.

Per questo sabato 30 maggio è prevista la chiusura dell'autostrada del Brennero e quindi questo per una manifestazione ambientalista prevista in Austria, e questo porterà alla chiusura, come vi dicevo, dell'autostrada. Quindi ci sono deviazioni, limitazioni al traffico da Verona a Vipiteno. Allora ne parliamo, vi diamo qualche indicazione in più. La manifestazione autorizzata dalle 11 alle 19 punta a sensibilizzare sull'impatto ambientale del traffico lungo l'asse alpino e è evidente che avrà poi delle ripercussioni sulla circolazione, anche perché il Brennero è il principale asso di collegamento tra Italia e Nord Europa, e quindi è prevista questa chiusura. E vediamo che cosa accadrà. Ad esempio sul versante italiano è prevista la chiusura della 22 da Vipiteno in direzione nord dalle 10:30 alle 20 per tutti i veicoli, e l'ultima uscita disponibile sarà quella di Vipiteno, e considerata l'alta probabilità di formazione di code in prossimità della stazione di Vipiteno in direzione nord, avvisa l'auto Brennero, l'uscita obbligatoria potrà essere anticipata alle stazioni autostradali di Bressanone, Chiusa o Bolzano, questo in base alle condizioni di traffico. E a questa misura si aggiunge anche un divieto specifico per i mezzi pesanti, perché come riporta una nota della Polizia, dalle 7 alle 20 non potranno circolare su queste strade i veicoli commerciali per il trasporto superiori a 7 tonnellate e mezzo. Sulla statale 49 dallo svincolo a 22 Bressanone Valposteria fino al confine di Stato di San Candido, sulla statale 38 dalla fine della Merano Bolzano fino alla località Spondigna e sulla statale 40 da Spondigna fino al confine di Stato di Passo Resia. Queste sono alcune chiusure, ma tra poco torneremo ancora su questa notizia.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro.

E questo è il nuovo di 13 Pietro, qui piangono tutti. Dicevamo della chiusura dell'autostrada del Brennero proprio per questa giornata, per questo sabato 30 maggio, e questo per una manifestazione ambientalista prevista in Austria, quindi ci sono delle limitazioni al traffico da Verona a Vipiteno. Ecco, e vi do ancora qualche informazione per quanto riguarda il tratto della 22 all'interno della provincia di Trento. Il divieto poi sarà dalle 6 alle 20 per i veicoli commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Gli stessi mezzi non potranno circolare neppure sulle strade extraurbane provinciali dalle 7 alle 20. Potrebbero esserci ricadute anche in Veneto. La prefettura di Verona ha disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulla 22 in direzione Brennero nel tratto tra Verona Nord e il confine con la provincia di Trento dalle 6 alle 20. L'obiettivo è quello di limitare le ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Pertanto, per raggiungere l'Austria, il percorso consigliato prevede la deviazione lungo l'autostrada 4 Venezia-Udine e successivamente sulla 23 fino al valico di Tarvisio. Comunque la raccomandazione è quella di limitare allo stretto necessario gli spostamenti lungo l'intera tratta della 22, appunto in questa giornata, in questo 30 maggio. Questo lo ribadiamo ancora una volta perché c'è la chiusura dell'autostrada del Brennero per questa giornata, per questa manifestazione, e la manifestazione che è stata autorizzata, naturalmente una manifestazione ambientalista, dalle 11 alle 19, comunque la notizia sulla quale torneremo più volte. Ora torniamo invece a parlare della 10, la Genova 20 miglia, perché comincia a ridursi la coda che stiamo segnalando da un po' per incidente. Ora sono 8 i chilometri di coda, da 11 siamo passati a 8 e siamo tra il bivio a 10 fine Complanare Savona e finale Ligure direzione Ventimiglia.

Vi dicevo i chilometri di coda per incidente sulla 10, la Genova Ventimiglia, siamo tra il bivio 10 fine Complenare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. Ricordo che un incidente sta interessando anche la 26, la Genova Voltri Greve Brunatoce, sono coinvolte 5 vetture tra Vercelli Est e il nodo a 26 a 4 Torino Trieste verso Greve Brunatoce. L'incidente al chilometro 128, la circolazione è comunque regolare. Rimangono poi sulla 1 i rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione Bologna, carreggiata nord, mentre sulla tangenziale sud di Torino abbiamo ancora un traffico congestionato tra Autoporto Sito e poco prima di Corso alla Mano in direzione interconnessione tangenziale nord. Ricordo poi che a Roma, sul grande raccordo anulare, ci sono delle code per un veicolo in fiamme dopo l'area di servizio Casilina in direzione della Salaria. E ora andiamo a presentare i tre brani live che anche questa notte vi faremo ascoltare senza interruzioni. Francesco De Gregori con Raggio di Sole, George Harrison con My Sweet Lord, Luca Carboni insieme a Jovanotti, Mi ami davvero.

0: È stata una grande emozione cantare con voi. Grazie Lorenzo.
1: Grazie, grazie Luca, grazie.

Raggio di sole, Francesco De Gregori, e così abbiamo chiuso anche il nostro spazio live di questa notte, le 2.45, siete sempre con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi, da Elena Carbonari che vi parla e da Giovanni Ansardi che è la parte tecnica. Allora torniamo sulla 10, andiamo a vedere se qualcosa è cambiato in questi ultimi minuti, continua a ridursi la coda, ora siamo intorno ai 6 chilometri tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. Ricordo che permangono anche i rallentamenti per il veicolo in avaria sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna.

Aggiorniamo la situazione della 1, ora tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione Bologna, non più rallentamenti, ma un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Il motivo è sempre lo stesso, un veicolo in avaria.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti-Iran, un'intesa potrebbe essere vicino, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Secondo fonti della Casa Bianca, il presidente firmerà un accordo solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessuna arma nucleare per Teheran. E le forze di difesa israeliane hanno intercettato due razzi lanciati dal Libano contro Israele dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città settentrionali vicino al confine. Intanto Al Jazeera riferisce che i raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone in Libano, tra cui un paramedico, e ne hanno ferite altre 8. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo nella città di Galați, in Romania. Colpito un palazzo di 10 piani, due feriti lievi. Condanna di NATO e Unione Europea. Putin però prende le distanze. Non è nostro, ma indagheremo. Per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo.
3: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata: Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E torniamo in Italia con il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile per il governatore. La scossa può venire però dall'investimento sugli under 30. Nel suo discorso in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale è una sfida decisiva che deve essere governata. E sui social premia ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica che in Italia ad aprile la disoccupazione è scesa ai minimi dal 2004 al 5,1%. Anche l'Europa promuove l'Italia sul fisco e mercato del lavoro.
4: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%. Su base annuale. Cresce però l'inflazione. A maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici, spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale, e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E parliamo di cronaca. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia. Ha ferito in modo grave anche l'aggressore. L'arma del delitto, forse un collo di bottiglia. E sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione. Delitto Garlasco, illegale di Andrea Sempio indagato. Nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Ponte del 2 giugno, l'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare. A nord-est possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte meteo, ad accompagnare gli automobilisti sarà ancora il caldo attenuato solo in alcune zone d'Italia da rovesci e temporali. E chiudiamo con lo sport e calcio. Il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, il danese Vingegaard sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4 e vi lascio alle note di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E questa è la musica di Isoradio ad accompagnarvi anche questa notte. Musica e notizie sempre in diretta con voi. Elena Carbonari ad accompagnarvi con Giovanni Inzardi alla parte tecnica. E ricordo il 348 103 1010, il numero sempre attivo anche questo per comunicare con noi, come già in parecchi avete fatto, per saluti, per chiederci informazioni, ma anche più semplicemente per raccontarci magari del vostro viaggio. Un viaggio notturno che ha visto fin qui molti di voi ancora alla guida del proprio mezzo. Abbiamo infatti parlato fino a poco fa ancora di qualche situazione dovuta al traffico, un traffico che comunque poi è andato scemando, tanto che al momento abbiamo una sola segnalazione attiva ed è un invito alla prudenza per un incidente sulla 26, la Genova Voltri tra Vercelli Est e il nodo a 26 a 4 Torino Trieste verso Gravellona Toce, la circolazione è regolare. Tutte le altre notizie le abbiamo archiviate, quindi non c'è più il chilometro di coda per il vicolo in avaria sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, non c'è più neanche la coda sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia, la circolazione infatti è regolare. Ma vediamo qual è la situazione invece delle chiusure, sono poche ma qualcuna ce n'è ancora. Sulla 1 infatti è chiuso il tratto Localitalio Roncobilaccio direzione Bologna, la riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Alle 6 verrà riaperto anche il bivio A1 variante di Valico e Localitalio sempre in direzione Bologna. Chiuso il tratto della 7 Milano-Genova compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio A7-A12 Genova-Livorno verso Genova, riapertura che avverrà alle 6. Alle 5 ma del 24 giugno verrà riaperta sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate direzione Milano. È chiuso anche sulla diramazione Gallarate-Gattico, chiusa l'uscita di Castelletto Ticino, questo per le provenienze dall'autostrada Milano-Varese fino alle 6 di questa mattina. E fino alle 6 rimane chiuso sulla 10 Genova Ventimiglia il tratto Celle Ligure Varazze direzione Genova. Sempre in direzione Genova ma sulla 12 è chiuso il tratto Genova Nervi Genova Est con riapertura che avverrà alle 6. E alle 6 sempre sulla 12 verrà riaperta anche l'entrata di Colle Salvetti direzione Livorno.

Me, Myself and I con Beyoncé. E ora vi porto invece a Montalcino, dove proprio domani ci sarà una bella manifestazione che vedrà ben 2500 ciclisti che su bici d'epoca, costruite non più tardi del 1987, daranno vita all'eroica Montalcino. Quindi affronteranno le strade proprio dei percorsi che hanno reso celebri questi magnifici vigneti qui a Montalcino. Molti arrivano per la prima volta e sono tanti, appunto, come dicevo, i partecipanti, 2500. Questo lo dice Franco Rossi, che è presidente di Eroica Italia, che organizza l'evento, perché come ormai da tradizione, a partire dalla celeberrima eroica di Gaiole in Chianti, è frutto della passione visionaria di Giancarlo Brocci. Ebbene, in tutte le variegate edizioni questa manifestazione cresce sempre di più, e cresce anche il numero della presenza dei ciclisti stranieri. Infatti all'eroica

A Montalcino 2026 è prevista la partecipazione da fuori della penisola da quasi il 30%. In testa ci sono ciclo amatori tedeschi, seguiti poi da quelli che arrivano dalla Svizzera, l'Austria, il Regno Unito e Stati Uniti, quindi da Belgio, Francia e Paesi Bassi. In tutto sono oltre 30 le nazioni presenti, con iscrizioni che arrivano anche da Australia, Giappone, Sudafrica e Emirati Arabi Uniti. Quindi c'è anche da evidenziare in aumento la presenza delle donne che, come gli uomini, si cimenteranno nei 5 percorsi disegnati proprio per le varie capacità atletiche, quindi dalla passeggiata eroica di 356 km al percorso del Brunello di 46, al medio delle Creti Senesi di 70, per finire con il medio della Val d'Orcia di 96 e il lungo da 153 km, quasi 3.000 metri di dislivello, che è anche il più impegnativo. Quindi domani tutti in sella per questa eroica Montalcino.

Andiamo anche a dare uno sguardo alle chiusure. Qualcuno ci chiedeva informazioni in merito ad eventuali chiusure sulla 7, la Milano-Genova. Ebbene, c'è un tratto chiuso perché fino alle 6 di questa mattina rimane chiuso il tratto Genova-Bolzaneto, bivio a 7 a 12, Genova-Livorno, direzione Genova-Carreggiata Sud. Questa è l'unica chiusura della 7, la Milano-Genova. Vi segnalo però che è chiuso anche un tratto della 10, la Genova 20 miglia, quello tra Celle Ligure e Varazze verso Genova, con riapertura prevista per le 6. Sulla 12 è chiuso Genova Nervi, Genova Est verso Genova, anche questo verrà riaperto alle 6, e sempre alle 6 verrà riaperta sulla 12 l'entrata di Colle Salvetti direzione Livorno. Andiamo anche sulla 26, la Genova Voltri Grave Lunatoce, qui troverete chiuso il tratto bivio a 26 a 10, Genova 20 miglia e Ovada. Siamo in direzione Grave Lunatoce, carreggiata nord, questo fino alle ore 6. L'ultima chiusura, sempre relativa alla 26, riguarda anche il tratto bivio a 26, strada statale 34 del Lago Maggiore e Carpugnino. Siamo verso Genova Voltri, carreggiata sud. La riapertura è prevista per le 6.

È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Solo baci con i Dirotta su Cuba. Si parlava di chiusure, bene, aggiungiamo un'altra, perché ora c'è da parlare anche della 32, la Torino-Bardonecchia. Infatti è chiuso il tratto tra Chianocco-Bussoleno e Susa Autoporto in direzione Bardonecchia. La riapertura è prevista per le 4, quindi tra poco di questa notte. Andiamo invece a vedere che sulla 23, la Palmanova Tarvisio, è sempre chiuso il tratto Carnia-Pontebba direzione Tarvisio, con riapertura che avverrà alle ore 6. Sono state invece riaperte sulla 24 Roma-Teramo, riaperto il tratto turno in parte l'Aquila Ovest verso Teramo, careggiata est, ma è stato riaperto il tratto anche nella careggiata opposta ovest direzione Roma.

È appena avvenuto un incidente, siamo sulla tangenziale di Napoli. L'incidente al chilometro 19.3 sta interessando Capodichino in entrambe le carreggiate. Incidente avvenuto da poco, circolazione comunque regolare.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna decisione da Trump, anche dopo il vertice di due ore nella Situation Room alla Casa Bianca. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Da Teheran la conferma, nessun accordo ancora ufficiale. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E mentre continua l'offensiva di Tel Aviv in Libano, il Pentagono afferma che negli Stati Uniti ci sono stati colloqui diretti e costruttivi, come non ce n'erano da decenni tra militari israeliani e libanesi. Nella notte, attacchi dal Libano sul nord di Israele, nessun ferito. Nella stessa giornata, i militari americani hanno incontrato a Guantanamo colleghi cubani per discutere della sicurezza dell'isola. Passiamo al fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania, che ha causato due feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente, ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della Difesa Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile e intollerabile escalation e solidarizza col popolo romeno. Il ministro degli esteri italiani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Meloni è a rischio la sicurezza dell'intero nostro continente.
3: Quello contro la Romania è un atto gravissimo per Giorgia Meloni, perché Bucarest è un alleato oltre che un paese dell'Unione Europea. La Presidente del Consiglio condanna subito il drone che ha colpito il confine romeno e ribadisce che il conflitto è solo responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che continua ad attaccare i civili. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica: la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
2: Come ha ascoltato, l'Istat ha certificato che in Italia ad aprile ci sono 269.000 unità in più rispetto all'anno precedente per il lavoro, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa: a maggio l'aumento del 3,2% su base annua, trainata dalla crescita dei prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. E Banca Italia rilancia sui rischi della crescita globale dovuti alla guerra nelle relazioni annuali del governatore. Per Fabio Panetta il quadro generale è fragile, serve un'azione UE tempestiva, da questo dipende la sua credibilità. L'Italia punti sui giovani, spiega. Sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione.
4: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e due insegnanti, era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
0: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
4: Fausto Bartuccioli, GR1.
2: Sport, calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo al Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, il danese Vingegaard è ancora in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo della ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
1: Nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Le 4:08 e questa è sempre la musica di Isoradio, i nostri grandi successi ad accompagnarvi. Ben ritrovati, Elena Carbonari deve accompagnarvi con Giovanna Insardi alla parte tecnica e come sempre arriveremo alle 5:30 del mattino, quindi siamo ormai arrivati a un buon punto della nostra programmazione notturna. Andiamo in autostrada, andiamo a vedere che succede. Intanto, prima di parlare di chiusure, ricordiamo che c'è sempre questo invito alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Napoli. Siamo a Capodichino, l'incidente al chilometro 19.3 interessa entrambe le carreggiate, comunque senza ripercussioni per la viabilità. Parlando invece di chiusure, abbiamo da comunicare che sulla diramazione Gallarate-Gattico è stata riaperta l'uscita Castelletto-Ticino per le in direzione della 26, la Genova-Voltri, Gravellona-Toce. Rimangono invece tutte le altre. Vi ricordo infatti che è chiuso sulla 1 il tratto Localitalio Roncobilaccio direzione Bologna, è chiuso il bivio 1 variante di Valico e Localitalio sempre in carreggiata nord, la riapertura in entrambi i casi è prevista per le 6. Sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata Gallarate direzione Milano, la riapertura è prevista per il 24 giugno. Sulla 10 è chiuso fino alle ore 6 il tratto Celle Ligure-Varazze direzione Genova, chiuso anche il tratto Genova-Nervi-Genova Est verso Genova, sulla 12 verranno riaperte alle 6. E sempre alle 6 di questa mattina verrà riaperta anche l'entrata di Colle Salvetti, chiusa in direzione Livorno. È appena arrivata poi la segnalazione di un incidente, siamo sulla 1 tra Orvieto e Attigliano direzione Roma, carreggiata sud, siamo al chilometro 478, al momento comunque non crea disagi alla circolazione.

Dobbiamo tornare a parlare dell'incidente che abbiamo segnalato poco fa sulla 1 tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Vi confermo che al chilometro 478 ora si è formata anche una coda. Ricordo il tratto Orvieto-Attigliano direzione Roma. L'altro incidente invece sulla tangenziale di Napoli interessa Capodichino in entrambe le carreggiate, ma in questo caso non ci sono code o rallentamenti da segnalare. Continuiamo invece a parlare di chiusure, perché sulla 26 la Genova-Voltri è chiuso il tratto Bivio 26 strada statale 34 del Lago Maggiore e Carpugnino verso Genova-Voltri carreggiata sud con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperto anche l'altro tratto della 26, quello compreso tra il Bivio 26 a 10 Genova-Ventimiglia e Ovada sempre verso Gravellona-Toce.

Partirà proprio stasera da Lignano il nuovo tour di Tiziano Ferro, questo tour che lo porterà poi in altre località italiane, negli stadi. Oggi se ne parla abbondantemente e su tutti i quotidiani italiani, perché insomma sappiamo che Tiziano Ferro è molto molto seguito. Come sarà questo show? Cosa ha preparato? Nulla di clamoroso, ha detto, tranne un paio di passaggi in cui canto sospeso in aria. Cosa vuoi che sia? Non credo molto agli show all'americana, non sono dell'idea che la spettacolarità possa sostituire la musica. Quando vado a vedere i concerti in America, racconta Tiziano Ferro, non torno a casa entusiasta. È tutto bello, però ci sono delle grosse lacune a livello musicale, quindi preferisce far parlare giustamente molto di più la musica, le sue canzoni, cerca di creare unioni, amicizie, cerco di mettere insieme le persone. E ci saranno anche ospiti nel corso delle varie serate. Il 6 giugno a San Siro a Milano ci sarà Lazza, e tra l'altro tra poco li ascolteremo proprio insieme. Il 7 sempre a San Siro ci saranno Dito nella Piaga e Shiva. A Roma tra il 27 e il 28 giugno ci saranno Giorgia e Ariete, questa giovane cantautrice che anche Tiziano Ferro ammira tantissimo.

E comunque andare, Alessandra Amoroso, ascoltato alle 4.32, sempre qui su Isoradio, nella nostra programmazione notturna, sempre in diretta. Torniamo a parlare della 1, dove ricordo permane questa coda per incidente. Un incidente avvenuto pochi minuti fa al chilometro 478, siamo tra Orvieto e Attigliano, in direzione della capitale. Ma questo è di fatto anche l'unico disagio che abbiamo nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Parlando di chiusure, vi comunico che sulla 7, la Milano-Genova, è stato riaperto poco fa con anticipo il tratto Genova-Bolzaneto bivio a 7 a 12 Genova-Livorno direzione Genova, tratto riaperto.

0: ho un'idea.
1: È avvenuto un altro incidente, questa volta siamo sulla 14, siamo tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, carreggiata sud, incidente al chilometro 37.4, non abbiamo ulteriori dettagli, almeno per il momento non crea impatto sulla viabilità, siate comunque prudenti, come sempre anche quando diamo queste segnalazioni di incidenti sono sempre notizie, anche se non creano disagi, da non sottovalutare, quindi arrivate in prossimità del tratto moderando la velocità. L'altro incidente, quello di cui ci siamo già occupati più volte, è avvenuto sulla 1. Ora sappiamo che si tratta di un tamponamento tra due auto e al chilometro 478, questo invece sta causando una coda tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Parlando di chiusure, vi comunico che sulla 26 è stato riaperto il tratto Bivio 26, statale 34 della Lagomaggiore e Carpugnino verso Genova Voltri, carreggiata sud. È riaperto anche questo con anticipo anche il tratto della 12 Genova Nervi Genova Est direzione Genova.

Le 4:49, sempre con Isoradio, alle 5 come sempre l'appuntamento con l'informazione, il GR1. Intanto continuiamo sempre a dare spazio agli aggiornamenti che ci raccontano in tempo reale quella che è la viabilità italiana. Torniamo sullo 1, dove tra Attigliano e Orte verso Roma, ricordo, è avvenuto un incidente. Si tratta di un tamponamento tra due auto e vi confermo che c'è ancora una coda. Un invito alla prudenza invece a coloro che sono in transito sulla tangenziale di Napoli, anche qui un incidente, siamo a di Chino in entrambe le carreggiate. Torniamo anche a parlare di chiusure, c'è un ulteriore aggiornamento, è stato riaperto poco fa sulla 10 la Genova Ventimiglia il tratto Celle Ligure Varazze direzione Genova, anche questo è stato riaperto con anticipo, è stato riaperto con anticipo anche il tratto della diramazione per Ravenna, compreso tra lo svincolo Lugo e la diramazione Ravenna 14 in direzione di quest'ultimo. Vi confermo che sulla 1 rimane ancora chiuso il tratto Localitaglio, Ronco Bilaccio, direzione Bologna, chiuso anche il Bivio 1 variante di Valico e Localitaglio, sempre in carreggiata nord. Entrambi verranno riaperti alle 6 di questa mattina.

0: Un ultimo aggiornamento prima di lasciarvi all'appuntamento con il GR1. Torniamo sulla notizia della 14. L'incidente è avvenuto tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ora abbiamo anche una coda da segnalare.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: GR1.
1: Buongiorno da Pierfrancesco Penso. Si sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo in Romania. Condanna di NATO e Unione Europea, ma Putin prende le distanze. Non è nostro, ma indagheremo. Per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo.
2: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Stati Uniti, Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Secondo fonti della Casa Bianca, il presidente firmerà un accordo solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessun'arma nucleare per Teheran. E le forze di difesa di Tel Aviv questa notte hanno intercettato razzi lanciati dal Libano contro Israele dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città settentrionali vicino al confine. Intanto Al Jazeera riferisce che gli ultimi raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone in Libano, tra cui un paramedico, e ne hanno ferite altre 8. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto. E torniamo in Italia con il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto del Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Per il governatore la scossa può venire dall'investimento sugli under 30 e nel suo discorso anche i rischi legati all'intelligenza artificiale. È una sfida decisiva che deve essere governata. E sui social la Premier ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica che in Italia ad aprile la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. Anche l'Europa promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro.
3: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%. Su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La cronaca: a Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia. Ferito in modo grave anche l'aggressore. L'arma del delitto, forse un collo di bottiglia. E sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione. Delitto garlasco. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta invece dalla procura di Pavia. E veniamo al ponte del 2 giugno. L'ANAS stima in 45 milioni di velivoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare. A nord-est possibili disagi per la viabilità per la chiusura della Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte meteo, ad accompagnare gli automobilisti sarà ancora il caldo attenuato solo in alcune zone d'Italia. Vestiamo allora le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
0: Nel weekend avremo sempre annuvolamenti nelle zone interne e montuose e sulle Alpi centro-orientali con ancora qualche rovescio in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Le temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0 ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Per il Giro d'Italia l'americano Kuss vince la 19esima tappa, il danese Vingegaard è ancora in maglia rosa, oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Phantom Head con i Simply Red. Alle 5:10 si torna a parlare della 14 perché l'incidente è stato risolto, non c'è più la coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, rimane invece la coda per incidente sulla 1 tra Attigliano ed Orte verso Roma. Ricordo si tratta di un tamponamento tra due auto e ora possiamo quantificare anche la coda, sono 2 chilometri di coda per incidente. Il nostro buongiorno va a tutti voi e va anche Maria Cristina Manca, che è arrivata bussando con i piedi.
1: Buongiorno Elena, buongiorno ai nostri amici in ascolto. E
0: guarda, hai regalato un sorriso
1: alla nostra Giovanna. Sì,
0: sì, sì, hai regalato un sorriso. Cioè, ma cosa avrà fatto mai?
1: Come ha detto Elena poco fa, si è riaccesa dopo la notte la nostra Giovanna.
0: Esattamente.
1: Tra poco saliamo ai piani alti.
0: È vero,
1: vero?
0: È vero.
1: Sì. Ci hanno promosso.
0: Andiamo con cosa hai fatto, raccontiamolo. Cosa
1: lo spoileriamo un po',
0: sì,
1: per
0: dai,
1: tutti. Sono arrivata con un ciambellone.
0: Ok, perfetto.
1: Caldo.
0: Ottimo, non potevi fare di meglio.
1: Frutto d'insonnia.
0: Vedi? E poi, come dicevi, sì, tra poco tu andrai in piano superiore.
1: Esatto.
0: Perché da oggi trasmetteremo in un piano sopra.
1: In un altro studio.
0: Esatto, anche perché, diciamolo, noi rendiamo sempre così partecipi i nostri ascoltatori, condividiamo un po' tutto, lo studio principale, quello che ci ospita, quello bello, con il tanto di piano forte, praticamente
1: un restyling,
0: non c'è più
1: è distrutto.
0: Infatti si sta realizzando un nuovo studio che sarà
1: molto più tecnologico,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì. Quindi ovviamente questo richiede del tempo, giusto,
1: e nel frattempo noi saliamo su
0: in un altro studio.
1: Esatto,
0: quindi piani alti. Bene, quindi ora la nostra Cristina si accinge
1: a salire.
0: Li fai a piedi questi piani?
1: Sì,
0: o in
1: certo.
0: Ascensore?
1: No, a piedi. Rigorosamente a piedi.
0: Fa bene
1: la linea.
0: Benissimo.
1: Elena, a te buon proseguimento, buon riposo.
0: Grazie
1: e
0: anche per il ciambellone. Grazie Cristina.

E si torna ad aggiornare la situazione della nostra rete viaria. Ci sono delle novità e parliamo subito della 1, dove ora c'è una coda per traffico. Siamo a Milano Sud, in carreggiata sud, direzione Bologna. Altra novità, siamo sulla 4, la Torino-Trieste. C'è una coda per lavori tra Grumello e Ponte Oglio verso Brescia. Segnaliamo poi una coda per un veicolo in avaria. Anche questa è una notizia appena giunta. Sulla 13, la Bologna-Padova, siamo in entrata a Bologna Interporto, la coda sta interessando entrambe le carreggiate. Attenzione, perché sulla 13 la Bologna-Padova è segnalata anche la presenza di pedoni, siamo a Padova zona industriale in uscita, sempre in entrambe le carreggiate. Altra novità, siamo sulla 14, un incidente tra Andria e Trani verso Bari, carreggiata sud, incidente al chilometro 635, la circolazione al momento comunque non presenta difficoltà. A proposito di incidenti, vi dico che quello che abbiamo segnalato sulla 1 tra Orvieto e Orte verso Roma è stato risolto, rimane però la coda di 2 chilometri da smaltire. Poi, per quanto riguarda le chiusure, vediamo qual è la situazione aggiornata. È stato riaperto sulla 1 il tratto località Aglio Ronco Bilaccio direzione Bologna, è riaperto anche il bivio 1 variante di Valico località Aglio in carreggiata nord, e poi sulla 13 anche qui è stato, sulla Bologna Padova, è stata riaperta l'entrata di Bologna Interporto per le provenienze da Bologna. Sulla 23

30 maggio c'è questa chiusura dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista prevista in Austria, quindi questo porterà, come detto, la chiusura dell'autostrada, quindi qualche disagio da mettere in preventivo. Ci sarà una manifestazione autorizzata dalle 11 alle 19. Vediamo che sul versante italiano, appunto, è prevista la chiusura della 22 da Vipiteno in direzione nord dalle 10.30 alle 20 per tutti i veicoli. E ancora dobbiamo ricordare che c'è anche un divieto specifico per i mezzi pesanti, come riporta anche una nota della polizia: dalle 7 alle 20 non potranno circolare su queste strade i veicoli commerciali per il trasporto superiori a 7 tonnellate e mezzo. Sulla statale 49 dallo svincolo a 22 Bressanone Valpusteria fino al confine di stato di San Candido, sulla statale 38 dalla fine della Merano Bolzano fino a Spondigna e sulla statale 40 da località Spondigna fino al confine di stato di Passo Resia. Questo lo ribadiamo ancora per questa manifestazione ambientalista prevista in Austria. Oggi chiusura dell'autostrada del Brennero.

0: 5:26, siamo arrivati al momento dei saluti. Prima però vi comunico che è stata riaperta sul 12 l'entrata di Colle Salvetti per le provenienze da Livorno e poi continua a ridursi la coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma, dove ora è quantificata in un solo chilometro. Ricordo che l'incidente è stato risolto. E allora Maria Cristina Manca è pronta dal piano superiore, pronta per aggiornarvi, sarà lei la vostra prossima compagna di viaggio. Ringrazio Giovanni Inzardi che è stata la parte tecnica, a tutti voi da Irene Carbonari l'auguri di una buona giornata.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.

0: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Radio. Perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Radio. Il mio mondo in una radio.
3: Rai Radio.
4: Allora sono le 5:28 minuti e allora ben ritrovati nel mattina di Rai Isoradio sulle strade del mattino, in attesa di avere aggiornamenti anche meteo. Noi torniamo in strada e intanto salutiamo Elena Carbonari che vi ha tenuto compagnia fino a qualche istante fa insieme a Giovanna Insardi. Adesso Maria Cristina Manca con voi e Adriano Lippi alla parte tecnica insieme a Paolo Sorvillo. Stiamo risolvendo un po' di problemi perché questa mattina abbiamo questo cambio studio. Nel frattempo, dicevo, in attesa di aggiornamenti meteo, torniamo in strada per aggiornare quanto accade. C'è questo incidente in A14, Andria-Trani in direzione sud verso Bari, è segnalato al chilometro 635. Diamo un'occhiata se ci sono conseguenze, al momento non ve ne sono. Abbiamo code per lavori che interessano il tratto della 4 Grumello-Ponte Olio verso Brescia. E poi sulla 26 c'è sempre questo invito alla prudenza per un incidente segnalato tra Vercelli Est e il nodo con la 4 verso Gravellona-Toce. Abbiamo poi una situazione che interessa ancora la 14, in realtà la 14 parliamo dell'incidente che vi ho appena detto, ma torniamo invece a parlare della coda che si è formata per un incidente tra Orvieto ed Attigliano in direzione sud Roma. L'incidente è risolto, rimane questa coda residua di un chilometro in direzione sud verso Roma.

0: Aggiornamenti meteo come promesso con l'Aeronautica Militare, il primo luogotenente Fausto De Santa. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, passi dagli ascoltatori. La situazione meteo vede al momento pochissime nubi su tutto il territorio nazionale. La giornata di oggi si prospetterà generalmente buona, eccezione fatta per le nubi di calore che già dalla tarda mattinata andranno ad aumentare sui rilievi montuosi e in prossimità di questi. Nubi che porteranno appunto nelle ore più calde rovesci temporali più diffusi e organizzati sulle due isole maggiori, specie nella parte interna della Sicilia. Avremo piogge e temporali localizzati anche sulle Alpi occidentali, sui rilievi del Triveneto e qualche debole piovasco sull'Appennino Ligure e su quello tosco-romagnolo. In prima serata queste precipitazioni termineranno, ci sarà in generale un asseneramento, intervallato solo da nubi alte e sottili, specie sulle regioni centrali. La ventilazione rimarrà debole e variabile a regime di brezza a prossimità delle coste e debole e moderata a settentrionale sulle aree costiere del Basso Adriatico e su quelle Ioni. Veramente tutto a quelle linee, buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

I Tokyo Hotel sono tornati con questa Memory Lane su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Noi però, prima di tornare in strada, ricordiamo sempre il 348 103 1010 a vostra disposizione per i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. Per quanto riguarda la situazione della nostra rete viaria, il traffico devo dire che è già abbastanza intenso per essere le 5.41, ma mi soffermo soprattutto su quella che è la situazione sulla Brennero-Modena, tra Carpi e il bivio con la 1 verso Modena, carreggiata sud. La coda per il traffico è di 4 km, quindi è una coda destinata ad aumentare, anche perché oggi, sabato 30 maggio, c'è una manifestazione e praticamente l'allarme arriva proprio dal direttore tecnico generale di Auto Brennero e fotografa le dimensioni di quella che rischia di trasformarsi in una delle giornate più complicate degli ultimi anni per la mobilità lungo il principale corridoio alpino tra Italia e Nord Europa. I numeri spiegano il perché: sul corridoio del Brennero transitano mediamente tra 38.000 e 46.000 veicoli al giorno, ma la giornata di sabato di oggi cadrà in uno dei fine settimana più trafficati dell'anno, il ponte del 2 giugno in Italia, le ferie di Pentecoste in Baviera e i primi grandi flussi turistici estivi. Considerando il traffico aggiuntivo atteso, si stima che lungo l'asse del Brennero potrebbero muoversi tra 55.000 e 65.000 veicoli nell'arco della giornata. Migliaia anche i mezzi pesanti interessati dai blocchi e dai divieti di circolazione. Il peso strategico dell'asse è enorme. Per il vanico del Brennero transita oltre il 10% dell'import-export nazionale, una quota che rende il Brennero una delle infrastrutture più delicate dell'intera rete logistica europea. Quindi sarà una giornata difficile sicuramente sulla Brennero-Modena. Alle 5.43 diamo conto che già c'è una coda di 4 km tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione sud, in direzione di Modena.

Nostra su Raiso Radio, sulle strade del mattino, insieme a Maria Cristina Manca, Paolo Sorvillo, Adriano Lippi alla parte tecnica. Noi torniamo in strada, il traffico già si sta muovendo a quest'ora, abbiamo code per il traffico in autosole tra Lodi e Fiorenzuola in direzione sud verso Bologna, in A4 i lavori interessano il tratto Grumello Ponte Olio verso Brescia, con code presenti a tratti in autosole tra Modena Sud e il bivio con la A14 e in direzione sud verso Bologna, sono code a tratti già per il traffico intenso. Traffico intenso e code anche all'allacciamento con la A14, siamo sempre sulla 1 Milano-Napoli in direzione sud per chi da Milano viaggia verso Bologna. Torniamo a parlare della Brennero-Modena, sempre 4 i chilometri tra Carpi e il bivio con l'autosole in direzione sud verso Modena, e parliamo ancora di questo invito alla prudenza in A14 tra Andria e Trani in direzione sud Bari, incidente che segnaliamo al chilometro 635, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Attenzione sulla 25 Torano Pescara, perché abbiamo visibilità ridotta per nebbia in banchi. 100 metri la visibilità tra il bivio 25 con l'altra autostrada abruzzese, la 24 Roma Teramo ed Avezzano. In questo tratto di circa 15 km, attenzione, la visibilità è estremamente ridotta.

ci state chiedendo al 348 103 1010 notizie della chiusura dell'autostrada 26. C'è Alessandro che scrive un messaggio: situazione a 26 verso Gravellona, quando riaprono c'è coda a Genova Pra. Dunque, dando un'occhiata appunto all'unica chiusura ancora attiva che interessa la nostra rete viaria, effettivamente abbiamo la chiusura che è ancora presente sulla 26 Genova Gravellona Toce tra il bivio con la 10 ed Ovada in direzione nord verso Gravellona Toce, con riapertura alle 6 di oggi 30 maggio. Quindi diciamo che a breve dovrebbe riaprire questo tratto. Gli ultimi aggiornamenti, intanto torniamo sempre ad aggiornare quella che è la situazione delle code presenti in A1 tra Modena Sud e il bivio con la 14 in direzione Bologna, e di 4 chilometri che interessano la viabilità della Brennero-Modena, 4 chilometri già segnalati per il traffico tra Carpi e il bivio con l'autosole in direzione sud verso Modena. Abbiamo molti messaggi, molti di voi siete, insomma, sono già in ascolto. C'è Carla che ci saluta, c'è ancora il buongiorno di Vincenzo: dalla barriera Milano Sud a Piacenza il traffico è già intenso. E poi ancora c'è chi ci segnala l'uscita di Valmontone direzione nord, un pezzo di pneumatico in prima corsia, e ci chiede di segnalarlo. Queste le informazioni al momento, tra poco il giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Slitta ancora l'accordo Stati Uniti-Iran che ieri Trump aveva dato per vicino. Ci sarà intesa solo se verranno rispettate tutte le linee rosse del presidente americano, fanno sapere fonti della Casa Bianca.
2: Due ore di riunione nella Situation Room e ancora nessuna decisione da parte di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Il presidente americano poco prima aveva detto di essere prossimo alla decisione finale e aveva elencato sul suo social Truth i termini per un'intesa, tra cui riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni e la rinuncia all'uranio arricchito da parte di Teheran. Poco dopo, la doccia fredda dal Ministero degli Esteri iraniano. Non c'è alcun accordo finale raggiunto. Le parole di Trump, riporta l'agenzia Fars, un misto di realtà e invenzione. Tra le condizioni poste dall'Iran ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Per sbloccarli ci vorrà del tempo, fanno sapere dal tesoro americano. Quanto all'uranio, in caso di accordo, il Kazakistan si dice disponibile a custodire le scorte iraniane, lo ha detto il capo dell'AIEA Rafael Grossi. Alba Arcuri, GR1.
1: Il fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galati nell'est della Romania che ha causato due feriti. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile a una indagine indipendente e nega ogni responsabilità. Potrebbe trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Dall'Italia la condanna dell'episodio. La premier Meloni ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Per il ministro della difesa Crosetto è un irresponsabile, intollerabile escalation. Il titolare degli esteri Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Economia, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha affermato Fabio Panetta nella sua relazione. Tra le cause il deterioramento del quadro geopolitico e i dazi americani. L'Europa, ha aggiunto il governatore, deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani e sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Fabio Panetta.
3: Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone.
1: La cronaca, è stato fermato dall'insegnante che avrebbe voluto accoltellare in classe per un brutto voto, tutto in diretta social. È accaduto in una scuola media di San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Protagonista un undicenne che aveva due coltelli nello zaino, indossava maglia e casco con frasi inneggianti alle stragi studentesche negli Stati Uniti. Attivati i servizi sociali e la procura per i minorenni. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Crediamo che occorra prima l'accertamento dei fatti e delle prove, ha spiegato l'avvocato Liborio Cataliotti durante un'intervista. 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade nei giorni del ponte, secondo le stime di ANAS, diretti soprattutto nelle località di mare. Possibili disagi per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Già ieri mattina code chilometriche per autotrasportatori e turisti che hanno anticipato la partenza in vista del blocco. Sul fronte meteo ancora caldo, attenuato in parte in alcune zone da rovesci e temporali. Niente concerti a Reggio Emilia per i rapper Kanye West e Travis Scott. Erano in programma il 17 e il 18 luglio, ma il prefetto li ha vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo le istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia e dovute a una serie di esternazioni, soprattutto di West, ritenute antisemite e pro-nazi. Per le notizie di sport, a cominciare dal calcio, Manuela Collazzo in studio.
4: La Serie A per la prossima stagione è definita. L'ultima squadra promossa è il Monza, che si aggiunge a Frosinone e Venezia. Grande sofferenza però dei brianzoli nella gara di ritorno della finale vinta dal Catanzaro 2-0, ma ai calabresi non è bastato per far festa. Il Monza era forte di un miglior piazzamento in classifica al termine del campionato. Sempre per quanto riguarda il calcio, oggi si assegna a Budapest il trofeo più ambito, la Champions League, di fronte alle 18 i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Oggi di nuovo in campo anche gli azzurri a Roland Garros, orfano di Sinner, Cobolli, Berrettini e Arnaud Rinaldi in cerca degli ottavi, è fuori Djokovic che ha perso il confronto generazionale con Fonseca, tra i due 19 anni di differenza, grande rimonta del giovane brasiliano, era sotto di 2 set. Il Giro d'Italia quasi all'epilogo, ad Alleghe successo di tappa dell'americano Kuss, compagno di squadra del leader della classifica Vingegaard, sempre più vicino al trionfo, oggi ultime grandi salite con la doppia ascesa a Piancavallo. Tra gli appuntamenti di giornata, la MotoGP, tappa sempre attesa al Mugello, il programma del sabato prevede prima le qualifiche, come sempre poi la gara sprint.
1: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: I più programmati su Rai Radio 7.

0: Daniele. I più programmati su Raiso Radio.
1: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Il successo dei Kool & The Gang Celebration su Raiso Radio sulle strade del mattino, sono le 6:11 minuti, ben ritrovati, buon ascolto da Maria Cristina Manca insieme a Adriano Lippi alla parte tecnica, la messa in onda. E torniamo subito a dare la notizia che ci chiedeva proprio un nostro ascoltatore poco fa della riapertura del tratto chiuso nella notte per lavori, quello della 26 Genova Gravellona Natoce. Il tratto è stato riaperto, quindi il tratto chiuso era quello tra il bivio con la 10 e Dovada verso Gravellona Natoce, tratto di nuovo percorribile. Aumenta la coda al Brennero, abbiamo sentito anche dal giornale radio di queste difficoltà che sono segnalate oggi per una manifestazione degli ambientalisti proprio sulla Brennero Modena. La coda per il traffico è già di 6 km tra Carpi e il bivio con l'Autosole in direzione sud verso Modena. Traffico intenso anche in A1 tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Fiorenzuola direzione Bologna. Code a tratti, parliamo di un tratto di circa 70 chilometri che si percorre in un'ora, questi sono i tempi di percorrenza aggiornati. C'è una novità che riguarda l'autostrada del Sole, è appena avvenuto un incidente, due le auto coinvolte, siamo tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione nord verso Milano. Questa è la notizia che ci arriva da Autostrade per l'Italia, peraltro c'è una scorta veicoli per recupero materiali dispersi tra Parma e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione nord verso Milano. Traffico intenso anche nel tratto Modena Sud, bivio 1 a 14 verso Bologna, abbiamo già code a tratti per il traffico, che vengono segnalate anche all'allacciamento con la 14 in direzione sud per chi viaggia da Milano verso Bologna. I lavori interessano la Torino-Trieste, tra Grumello e Ponteolio verso Brescia abbiamo code che si formano proprio per lavori, e c'è sempre questo invito alla prudenza per un incidente segnalato in A14 nel tratto pugliese tra Andria e Trani verso Bari, un'auto e un camion coinvolti al chilometro 634.6. Dunque c'è un Antonio che ci scrive, Antonio da Bologna, vado a lavorare sperando di non far nulla, dice, sono un infermiere del 118, grazie a voi e buon ponte a tutti, andate piano con attenzione in macchina. E noi giriamo quanto scritto dal nostro amico Antonio, che ringraziamo. Poi c'è Enrico che ci chiede notizie delle chiusure, del divieto di circolazione per i mezzi pesanti in questo fine settimana, diciamo di questo ponte del 2 giugno. Oggi, sabato 30, il divieto di transito per i mezzi pesanti ad eccezione naturalmente a quelli con il permesso in deroga che trasportano merci deperibili sarà in vigore dalle 9 fino alle 14, oggi sabato 30 maggio. Domenica, come di consueto, tra le 9 e le 22, e poi in aggiunta anche la giornata del 2, proprio della giornata di festa, della festa della Repubblica, il divieto interesserà la fascia oraria dalle 7 alle 22.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rai su Radio.

E ogni tanto ritiriamo fuori queste perle del passato. La voce straordinaria è quella di Ornella Vanoni con questa Tristezza, per favore vai via, un brano, una cover italiana appunto del brano brasiliano Tristezza, e insomma interpretato dalla splendida Ornella Vanoni. L'abbiamo trovata qui sulle strade del mattino nella diretta di Rai Iso Radio, le 6:24. Intanto torniamo in strada per qualche aggiornamento e ripartirei proprio dall'incidente di cui vi avevo già parlato, quello che è avvenuto in autosole tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano. Incidente al 124, vede coinvolte due autovetture, il traffico defluisce solo in terza corsia. Si registrano già i primi rallentamenti per effetto dell'incidente. Aggiorniamo anche la 26, è stata riaperta verso Gravellona Toce, lo sappiamo, ma si è formata già una coda per il traffico in direzione sud tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Tempi di percorrenza già segnalati per alcuni tratti autostradali, come per esempio per quello in A1 tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Fiorenzuola verso Bologna. Il traffico molto intenso in questo tratto di circa 70 km che si attraversa in 1 ora e 30 minuti. Abbiamo anche le code nel tratto Modena Sud, bivia 1 a 14 verso Bologna, traffico intenso e code anche all'altezza dell'allacciamento con l'autostrada A14 per chi da Milano viaggia verso Bologna. Anche sulla stessa A14 già segnalate code verso la Riviera, verso Ancona, tra il bivio con l'autosole e Castel San Pietro. Torniamo anche sulla Brennero Modena perché la coda è di 6 km, lo ricordiamo, tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione sud verso Modena. Tra poco gli aggiornamenti in meteo che troveremo come sempre con l'Aeronautica Militare.

0: E ci siamo con gli aggiornamenti meteo con l'aeronautica militare, primo luogo tenente ciao capitano Valentina Rosati, ero rimasta al collegamento da pratica di mare, e il capitano Valentina Rosati che invece in tutto il suo splendore è qui con noi in studio. Buongiorno capitano.
1: Grazie per questo bel buongiorno che fa sempre piacere, soprattutto alle 6:30.
0: Giusto. E stavamo leggendo proprio dai titoli di La News 24, caldo torrido e temporali, ci conferma?
1: Sì. Sì, mi sembra una buona sintesi. Torrido forse non è il termine più adatto, però sicuramente temperature che sono ancora oggi sopra la media stagionale, soprattutto per le regioni settentrionali dove tornano a superare i 30 gradi, ma lo faranno anche qui al centro, anche nelle zone interne. È vero anche che però con questo caldo nelle ore centrali è facile che si formino delle nubi imponenti soprattutto sui monti, e che queste possano dar luogo a temporali anche molto intensi. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, anche nel Lazio fino a ieri c'è stata una previsione di fenomeni intensi per temporali con grandinate. Oggi questo genere di fenomeni interesserà soprattutto le zone interne di Sicilia e Sardegna, ma i temporali si potranno formare anche sulle Alpi occidentali, quindi al confine tra Francia e Piemonte, e si potranno formare anche sull'Appennino tosco-emiliano. Per il resto scorrono delle velature anche spesse sulle regioni settentrionali, quindi a tratti il cielo potrà apparirci offuscato, ma al centro e al sud, lungo le coste, una giornata con ampi spazi di sereno, poco vento, quindi anche molto adatta per trascorrerla in spiaggia.
0: Perfetto, per coloro che potranno, vi sto approfittando anche del lungo ponte del 2 giugno. Allora, capitano, noi ci ritroviamo più tardi, abbiamo altri aggiornamenti,
1: certo.
0: E più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Tattici Nucleari, Ringo Starr, il brano che abbiamo appena ascoltato, 6:34 minuti. Attenzione a Roma sul grande raccordo anulare per un incidente. C'è una chiusura che riguarda la corsia all'altezza dell'allacciamento 30, che sarebbe l'allacciamento per l'autostrada per Fiumicino. Siamo in carreggiata interna in direzione Aurelia, corsia chiusa per incidente. Adesso ci occupiamo anche dell'autostrada 4, la Brescia-Padova, dove si rallenta per il traffico tra il bivio con la A21 e Verona Sud in direzione di Padova Est. Anche la 32 Torino-Bardonecchia in primo piano ora per una chiusura per un evento sportivo. Svincolo chiuso è quello di Susa Ovest in direzione di Torino, per Susa utilizzare Susa Est. Dalle 8 alle 20 di oggi, 30 maggio, avrà effetto questa chiusura. Altre notizie, torniamo anche a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Ricordiamo l'incidente con rallentamenti che si registrano tra Reggio Emilia e Parma in direzione Milano per un incidente al 124 che vede coinvolte due autovetture. Al momento il traffico defluisce solo in terza corsia. Ricordiamo traffico molto intenso sull'Autostrada del Sole nel tratto più a nord, in A1 appunto tra la tangenziale ovest Fiorenzuola verso Bologna. Si registrano code con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 40 minuti, sono in deciso aumento per questo tratto di circa 70 chilometri. Tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti per attraversare il tratto tra Parma e il bivio con la 14 verso Bologna. Abbiamo code dal chilometro 119 al 188. Traffico intenso e code all'allacciamento con la 14, siamo sempre in A1 la Milano-Napoli in direzione sud per chi viaggia da Milano verso Bologna. Traffico intenso anche sulla 14 verso la Riviera, tra il bivio con la 1 e Castel San Pietro, code verso Ancona. 6 chilometri, confermiamo queste code sulla Brennero-Modena, ricordando la manifestazione che ci sarà oggi degli ambientalisti e che potrà provocare non pochi disagi su questo tratto della Brennero tra Carpi e il bivio con la 1, direzione sud Modena. Abbiamo 6 chilometri.

Attenzione, dobbiamo interrompere questo splendido brano di Duran Duran perché c'è una notizia molto importante da dare. Un automobilista sta viaggiando contromano sulla Roma-Teramo, Valle del Salto, torni in parte. Al momento viene segnalato in ambedue le carreggiate, non è segnalato in una specifica, ancora non è indicata la direzione, siamo dal chilometro 75 e l'84, attenzione a 24, Roma-Teramo, Valle del Salto, torni in parte, automobilista viaggia contromano.

Duran Duran con Ordinary World, uno dei loro più grandi successi, è un brano del 1993 che ha segnato il ritorno della band britannica ai vertici delle classifiche mondiali grazie a un testo profondo e a una melodia che ancora oggi emoziona davvero. Intanto subito lì in A24 alla Roma Teramo diamo questo invito alla prudenza, ancora questo pericolo che viene segnalato sulla Roma Teramo tra Valle del Sarto del Salto e Turni in Parte. Attenzione perché viaggia un veicolo contromano tra il chilometro 7500 e l'84 e 800. Fate attenzione, fermatevi sulla destra, lui viaggia sulla vostra corsia di sorpasso. A24 Roma Teramo, veicolo contromano. Viene chiusa ora la notizia, per fortuna è stato intercettato e fermato quasi subito questo automobilista che viaggiava contromano. Possiamo tirare un sospiro di sollievo. Allora, torniamo agli aggiornamenti, intanto ripartendo dalla notizia dell'incidente in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano, carreggiata nord al 124, due auto coinvolte in un tamponamento, il traffico defluisce solo in seconda e terza corsia, si rallenta proprio per effetto dell'incidente. Confermata la coda di 6 km sulla Brennero-Modena tra Carpi e Bivio con l'A1 verso Modena, code per il traffico di 6 km. Ricordiamo che sulla 26 si è formata una coda anche tra Ovada e Masone in direzione sud verso Genova Voltri e che naturalmente il traffico già è molto intenso soprattutto in area lombarda sull'autostrada del Sole. I tempi di percorrenza sono confermati di circa 1 ora e 40 minuti tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Fiorenzuola verso Bologna carreggiata sud e tempi di percorrenza di 1 ora e 10 invece nel tratto Parma bivio a 1:14 verso Bologna. Ci sono code tra il chilometro 119 e il 188. Questa è la situazione che riguarda l'autostrada del Sole. Ricordiamo che anche in A14 verso la Riviera sono già segnalate code per il traffico tra il bivio con la 1 e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. Adesso Olivia Rodrigo.

E questa era Notte prima degli esami di Antonello Venditti, una canzone che dal 1984 accompagna generazioni di studenti, un brano diventato il simbolo delle emozioni, delle paure e delle speranze che precedono l'esame di maturità. E proprio in queste settimane migliaia di ragazzi e ragazze si preparano ad affrontare quella prova tanto attesa. A tutti loro va il nostro più sincero in bocca al lupo. Allora, tra poco i titoli del giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo aver ascoltato anche il Vangelo sulla strada.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 7.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Trump prende tempo, 2 ore nella Situation Room, ma nessuna decisione del presidente sull'accordo Stati Uniti-Iran. La firma solo se rispettate le linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Drone russo in Romania, Giorgia Meloni, sicurezza europea a rischio. Pronti a difendere il territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Mosca smentisce, Putin potrebbe essere ucraino. Ponte del 2 giugno, tra caldo e temporali, milioni di italiani in viaggio, traffico da Bollino Rosso soprattutto in direzione delle località di mare, disagi per la chiusura del Brennero. La festa del Monza, dopo una sola stagione nel campionato cadetto, i Brianzoli ritrovano la Serie A. Tennis, azzurri a caccia degli ottavi, al Roland Garros è il giorno di Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Ieri abbiamo riflettuto, sebbene brevemente, alla cacciata di Gesù dal Tempio, che io ho voluto tradurre come la cacciata del mercanteggio delle nostre relazioni. Il Tempio di Dio siamo noi, lo abbiamo ridotto a mercato. Una mentalità, per esempio, che dà un potere gigantesco a Mammona: se uno è ricco può fare quello che vuole, può persino fare le guerre, come è capitato. Ho il potere e quindi distruggo, comando io, detto io le regole. Cari amici, noi dobbiamo scacciare questi mercanti dal tempio dell'umano. Dobbiamo rendere l'umanità tempio di Dio. Ed ecco allora che siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, che quei mercanti e gli altri amici loro gli dicono: ma con quale autorità tu fai queste cose? E Gesù risponde che è l'autorità del Vangelo, che lui non insegna regole, non insegna, come dire, comportamenti esteriori. La parola di Dio chiede il cambiamento del cuore di ognuno di noi, chiede di allontanare dai nostri cuori ogni tipo di mercanteggio, chiede di instaurare fraternità, chiede di promuovere uguaglianza, non violenza. E il Vangelo ha questa autorità. Ecco perché il cuore stesso della Chiesa è tutto lì. Il segreto della Chiesa è nel Vangelo, non è nella sua organizzazione. Le parole che in questi giorni, anche passati, ha detto Papa Leone: io predico il Vangelo, e lo dici di fronte a tutti, anche ai grandi della terra. L'autorevolezza di Papa Leone non è quella di un capo di Stato, è quello che ha in mano, che custodisce e deve predicare la parola dell'amore, che è più forte di tutte le ricchezze, perché vuole che i cuori degli uomini non siano un mercato, ma siano una famiglia, siano una fraternità e non un conflitto di interessi. Per questo ringraziamo il Signore di averci donato il Vangelo. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Che bel pezzo questo di Stevie Wonder, My Cherie Amour. 7-7 minuti dopo l'appuntamento con i titoli del GR1, dopo il Vangelo sulla strada ci ritroviamo, ben ritrovati sulle strade del mattino, Rise Radio in diretta con voi, Maria Cristina Manca, adesso Max Chiedroni alla parte tecnica, la messa in onda. Dunque, le notizie naturalmente giungono copiose perché il traffico si intensifica, siete in tanti già a quest'ora in strada, quindi torniamo a parlare di ciò che accade in strada. Non mancano gli incidenti, quelli purtroppo dobbiamo segnalarli, come ad esempio quello che è avvenuto da poco in A4 tra Trezzo e Capriate verso Brescia, incidente al 158 e 200, vede coinvolta un'auto ribaltata, il traffico defluisce su due corsie, si è formata già una coda tra Cavenago e Capriate verso appunto Brescia. Code poi per il traffico sempre in A4, il traffico risulta già congestionato tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, e ci sono code anche alla barriera di Milano Est sempre direzione Brescia. Appena avvenuto un incidente anche sulla 8 Milano Laghi, vede coinvolte due vetture alla barriera di Milano Nord verso Milano, carreggiata sud, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Intanto è stato rimosso quel cantiere che provocava code in A4 tra Grumello e Ponte Olio verso Brescia, qui la circolazione è tornata regolare. Traffico intenso e code anche sulla 26, la Genova Gravellona Toce tra diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova Voltre. Abbiamo anche sulla stessa diramazione tra Novi Ligure e il bivio con la 26 Trafori verso la 26, code per il traffico. Il tratto dell'autosole tra Parma e il bivio con la 14 verso Bologna interessato da code a tratti, e parliamo di un tratto che va dal 119 al 188, tempi di percorrenza di un'ora e 25 minuti, mentre nel tratto più a nord tra Lodi e Fiorenzuola verso Bologna i tempi di percorrenza sono valutati un'ora e 20 minuti. Code poi per il traffico all'allacciamento con la 14, siamo sempre sulla 1 Milano-Napoli per chi da Milano viaggia verso Bologna. Anche sulla 14 naturalmente il traffico è molto intenso verso Ancona, verso la Riviera. Ci sono code tra il bivio 14 e 1 e Castel San Pietro in direzione sud. Confermiamo le code anche sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e il bivio con la 1 verso sud, verso Modena, 6 km. Questa è la coda presente per il traffico. Arrivano le code anche in A13, la Bologna-Padova, tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Nord verso Bologna. Abbiamo code a tratti per il traffico intenso.

0: protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Rai su Radio.

0: che non esiste niente.
1: Inconfondibile Vasco Rossi con questa Dannate Nuvole, un brano pubblicato nel 2014 che invita a guardare oltre le preoccupazioni e le incertezze della vita, una canzone davvero intensa e riflessiva. Allora, siamo sempre noi, Raiso Radio, di Sulle Strade del Mattino, musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto perché la situazione è già una situazione di traffico molto intenso, e con un occhio, con un focus anche sulla Brennero Modena, perché sappiamo le difficoltà di quest'oggi, tra l'altro aiutati anche da un'agenzia, da un'ANSA, che ci parla appunto che alle 10.30 scatterà questo blocco al Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Attualmente il traffico è di, insomma,

0: hanno spostato comunque i viaggi, ieri però ci sono state anche lunghe code e per evitare questo giorno che comunque sarebbe stato da bollino nero per il rientro dei turisti tedeschi dopo le vacanze di Pentecoste e poi per il successivo ponte del 2 giugno. In Italia sull'autostrada 22 il traffico sarà interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate già dalle 7 fino alle 20 e dalle ore 10:30 inoltre il divieto di circolazione sarà esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Valpusteria e Valvenosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Queste sono le informazioni che ci arrivano da un'ANSA e confermiamo appunto che sulla Brennero Modena abbiamo comunque una coda di circa 8 km. Adesso, se ritrovo la notizia, ecco, la tra Carpi e l'Autosole verso Modena 8 i chilometri per il traffico. Ma torniamo lì dove è avvenuto un incidente sulla A4 Torino-Trieste, incidente al 158.2, vede coinvolta un'auto ribaltata, il traffico comunque continua a defluire su due corsie e nonostante questo la coda che si è formata è già di 3 km, questo è il sentore del traffico che naturalmente è intenso. Cavenago-Capriate verso Brescia 3 km di coda in aumento per questo incidente, ripeto, al 158.2 avvenuto tra Trezzo e Capriate verso Brescia. Traffico congestionato comunque sulla 4 anche tra Sesto San Giovanni e Milano Est sempre in direzione di Brescia. Abbiamo poi traffico intenso e code sulla 26 tra diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Occupiamoci anche dei tratti più a nord dell'autostrada del Sole tra Lodi e Terre di Canossa, Campeggine verso Bologna, code con tempi di percorrenza ora valutati 2 ore e 15 minuti. Tratto tra Parma e A14, l'allacciamento con la 14 verso Bologna, le code qui sono segnalate con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Sono terminati i rallentamenti che interessavano il tratto della 1 interessato da un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma verso Milano, circolazione che torna a regolare tra Reggio Emilia e Parma. Rimane comunque l'invito alla prudenza per questo incidente al 124.
1: Rai Isoradio.

0: 7:32 minuti, accogliamo nel nostro studio Luca Ciceroni di Rai Meteo, perché ci deve parlare delle previsioni odierne.
1: Maria Cristina, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti quanti coloro che sono in viaggio in questo sabato mattina e magari si stanno recando al lavoro oppure...
0: Sono in tanti, te lo dico, perché già abbiamo tantissime segnalazioni e già lunghe code, quindi ti
1: magari
0: dico...
1: qualcuno verso il mare, sicuramente molti verso il mare vista la giornata.
0: Assolutamente, il tratto gettonatissimo, sai, quello della 14 verso la riviera, no? Quindi, insomma...
1: La riviera romagnola.
0: Esattamente, tu conosci quelle parti, no?
1: Conosco bene.
0: E com'è il tempo lì?
1: È buono. È buono, il cielo è sereno, abbiamo un po' di afa, ecco, quello sì, ecco. Però le temperature, diciamo, si sono leggermente abbassate rispetto a qualche giorno fa, quando insomma i valori erano quasi, soprattutto erano da piena estate, quasi insopportabili. Vediamo in questo momento la situazione com'è in Riviera Romagnola. Appunto, il cielo è sereno, ma su tutto il nord Italia è sereno, così come al centro e al sud, fatta eccezione però la Sicilia, dove abbiamo qualche nuvola, in particolare sul settore, su gran parte della regione in realtà, soltanto sul Trapanese prevalgono le schiarite. Schiarite che ritroviamo anche sul versante affacciato al canale di Sicilia.
0: Ma ringraziamo il nostro Fabio Cardinali che ti ha portato la cuffia in diretta.
1: Gentilissimo, vorrei ringraziare
0: qui bisogna,
1: Fabio.
0: Bisogna è dirlo vero. In diretta ai nostri carissimi tecnici.
1: Complimenti, complimenti
0: davvero...
1: Esoradio.
0: Esatto, bisogna sempre ringraziarli.
1: Grazie mille. Oh. È che non mi ricordavo il nome, quindi non volevo fare gaffe.
0: L'ho detto io, tranquillo.
1: Allora, abbiamo qualche debole piovasco nelle zone interne della Sicilia, con temperature decisamente gradevoli, insomma siamo sui 22 gradi a Palermo, 19 a Catania. Se ci spostiamo un po' più a sud, ecco, in queste prime ore del mattino sono accettabili: Milano 22, Genova 23, Torino 21, Bologna 20, Venezia 21, Bolzano 18. E dico... ho messo un puntino su Bolzano, no? Perché fra un po' ci sarà un quiz che sarà inerente a Bolzano.
0: Inerente a Bolzano, che poi Bolzano è di solito molto calda perché è in una conca, giusto?
1: Esattamente, ecco. Proprio questo.
0: Ti ho spoilerato non sapendo.
1: Cambiamo il quiz subito.
0: Va bene, ne parliamo dopo del quiz.
1: Ne parliamo dopo. Potrebbe anche essere un tranello, attenzione.
0: Ma infatti concentratevi e poi soprattutto utilizzate il 348 103 10 per inviare le risposte, perché ci sarà varie opzioni, no?
1: Esattamente, okay. Tra Bolzano ce ne saranno altre e dobbiamo sapere che cosa vogliamo, non sappiamo ancora l'oggetto del quiz, quindi tutto può essere, magari la città più nevosa. Firenze 18 gradi, Perugia 17, 20 ad Ancona e 20 anche a Roma. Beati all'Aquila che hanno 13 gradi in questo momento, quindi però le temperature saliranno oggi, sono previste in aumento. Napoli registra 24 gradi, ecco, abbastanza caldina, Bari 21, Potenza 15 gradi e in Sicilia l'abbiamo detto. Manca la Sardegna, dove ci sono 18 gradi a Cagliari. Il tempo è buono e sarà buono per gran parte della giornata. Appunto, degli acquazzoni e dei temporali nelle zone interne della Sicilia, dicevamo prima appunto della Sicilia, mentre sulle zone alpine del confine piemontese potremo ritrovare qualche breve ed occasionale piovasco durante il pomeriggio.
0: Perfetto, grazie Luca. Noi ci ritroviamo dopo le 8 per l'appuntamento con il quiz di giorno per giorno e poi con nuovamente l'aggiornamento
1: meteo
0: alle 8:30. A dopo Luca, grazie.
1: A tra poco.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

George Benson con Love Ballad, una delle interpretazioni più eleganti del grande chitarrista e cantante americano, un brano raffinato tra soul e jazz che mette in luce tutta la sua straordinaria classe vocale. Lo abbiamo ascoltato sulle strade del mattino di Rai Isoradio. Maria Cristina Manca e Max Chiadroni alla parte tecnica, alla messa in onda, e noi torniamo subito in strada perché dobbiamo dare conto di quello che accade sulle nostre autostrade e sulle nostre statali. Naturalmente le code intanto sulla Brescia-Padova, è appena venuto un incidente, ci sono code tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia, e abbiamo poi rallentamenti sempre su questa autostrada per il traffico tra il bivio con la A21 e Padova Ovest, sempre in direzione di Venezia. E continuo a parlare dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo in viabilità ordinaria, dove sulla statale della Cisa si rallenta all'altezza di Aulla per la pulizia del manto stradale, quindi attenzione dei lavori che interessano anche questa importante statale, la statale 62. Torniamo intanto in autostrada, adesso abbiamo un incidente in A1, è avvenuto a Milano Sud verso Bologna, carreggiata sud, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Ricordiamo che il traffico è congestionato sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, il traffico che si muove da Milano in uscita da Milano, tanti in partenza anche da lì. Abbiamo sempre in A4 da ricordare l'incidente tra Sesto San Giovanni e il bivio con la tangenziale nord di Milano verso Brescia, code che si formano per un altro incidente tra Trezzo e Capriate verso Brescia di 3 km tra Cavenago e Capriate direzione Brescia. Ricordiamo che nell'incidente è rimasta coinvolta un'autovettura ribaltata al 158 e 200. Le code per lavori ora in A7 Serra Valle Scrivia, Ronco Scrivia verso Genova, ci sono code per il traffico in uscita a Vignole e Borbera e interessano ambedue le carreggiate. Naturalmente parliamo sempre della Milano-Genova, dove ci sono anche code di 1 km sempre per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso il capoluogo ligure. Attenzione perché sulla 7 c'è un ferro in galleria molto pericoloso al 132 tra Genova Ovest e il bivio con la 10 in direzione nord verso Milano. Andiamo ora sulla A26, diramazione Predosa Bettole Masone, il tratto interessato da code verso sud, verso Genova Voltri. E poi torniamo a parlare dei tratti dell'autostrada del Sole, dove al momento vengono segnalate code con tempi di percorrenza già molto elevati. Parliamo del tratto Lodi Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Il tratto va dal 22.300 al 119, si attraversa in 2 ore e 15 minuti. L'altro tratto è quello tra Parma e il bivio con la 14 verso Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 25 minuti. In A14 abbiamo traffico intenso e code verso la Riviera tra il bivio con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione sud. Anche sul raccordo di Casalecchio arrivano le code tra Bologna Casalecchio e il bivio con l'A14 in direzione sud. Ricordiamo gli 8 km sulla Brennero Modena tra Carpi e l'Autosole in direzione sud verso Modena. Sulla direttissima c'è un mezzo fermo che sta provocando code di 3 km tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Go!

The Script con questa Man in the Arena su Raiso Radio, le 7:50 minuti. E torniamo in strada, perché intanto anche sulla 10 Genova 20 miglia adesso si parla di code a tratti nel tratto Savona Spotorno verso 20 miglia. Ci sono code anche nel tratto della 10 tra Savona e Fine Complanare, tra inizio e fine, verso 20 miglia. Andiamo in A13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Ferrara Nord verso Bologna, le code per il traffico segnalate in questo tratto, e poi arrivano i tempi di percorrenza che riguardano l'autostrada A14 tra il bivio con la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, le code, parliamo di un tratto di circa 38 km, i tempi di percorrenza di un'ora. C'è del fumo in A14, attenzione Roseto degli Abruzzi, Pineto verso Pescara, attenzione, non sappiamo se c'è un incendio ma viene segnalato del fumo all'altezza del chilometro 347 punto 3. Risolto l'incidente in A14 tra Andria e Trani verso Bari, confermiamo ancora il traffico intenso sulla Brennero-Modena tra Carpi e Bivia, 22 a 1 verso Modena, sono 8 km queste le code segnalate. Per il mezzo in avaria sulla direttissima invece aumenta la coda, adesso tra il Bivia 1 variante Rivalico e Badia verso Firenze sono 5 km di coda in aumento per questo mezzo in difficoltà segnalato al chilometro 8500. Ripartiamo dalla 1 dove c'è un incidente a Milano Sud verso Bologna al chilometro 8900, sempre in A1 tra Lodi e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna, le code sono tra il chilometro 22 e il 119, tempi di percorrenza di 2 ore e 15 minuti. L'altro tratto, quello tra Parma e il bivio con la 14 verso Bologna, si percorre in 1 ora e 25 minuti. Torniamo in A4, le code per incidente tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord di Milano verso Brescia, l'incidente al 136 e 800 vede coinvolte due auto in terza corsia. Ricordiamo anche quello che si è verificato tra Trezzo e Capriate verso Brescia al 158, che sta provocando una coda di 3 km ed è una coda in aumento, qui un'auto è ribaltata, il traffico defluisce su due corsie.

mai per te, non farò niente di simile.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: GR1.
1: Nessun annuncio di una intesa con l'Iran da parte di Donald Trump al termine della riunione durata 2 ore nella Situation Room. Un accordo solo con il rispetto delle linee rosse sul nucleare, dice la Casa Bianca. Il drone russo in Romania. Mosca respinge l'accusa e Putin provoca. Potrebbe essere ucraino. Allerta NATO e il presidente bielorusso Lukashenko boccia una mediazione con l'Europa affidata all'Italia perché è guidata da una donna. La condanna di Giorgia Meloni, il drone è un episodio gravissimo e la Premier rilancia poi i dati sull'occupazione, un record storico rivendica. Aggressione a scuola, San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un 11enne tenta di colpire con un coltello un professore per un brutto voto, l'assalto ripreso con il cellulare, pubblicato sui social. Italiani in viaggio tra caldo e temporali, per il ponte del 2 giugno in 14 milioni sulle strade, soprattutto in direzione delle località di mare, disagi per la chiusura del Brennero. 25 anni di successi, a 3 anni dall'ultima tournée Tiziano Ferro riparte dagli stadi, da Lignano a Messina, da Sono un grande a Perdono. I mondiali della Rai, cronache, programmi e approfondimenti per la Coppa del Mondo 2026, la di Rossi sarà un grande evento. Il direttore della radio, Rao Palinsesto, ridisegnato attorno al più grande spettacolo del mondo. Champions, atto finale. A Budapest, Arsenal e Paris Saint-Germain si contendono il trofeo più ambito. Monza in festa, di nuovo in Serie A. Tennis al Roland Garros, in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia degli ottavi.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: E questo era Al Stewart con Hear the Cats, il suo brano più celebre, un brano pubblicato nel 76, una canzone dal fascino senza tempo, caratterizzata da atmosfere raffinate, da uno degli assoli di sax più ricordati della musica pop rock degli anni 70. Questo era il brano che, come sempre, dopo l'appuntamento con il giornale radio, il brano del passato, che ritorna qui in diretta su Raiso Radio. Maria Cristina Manca e con me Max Chiedrone nella parte tecnica. E noi torniamo però in strada, perché naturalmente è una giornata di partenze, una giornata per questo lungo ponte del 2 giugno, una giornata di traffico intenso. Intanto non mancano gli incidenti, come ad esempio quello che è avvenuto sulla Bologna-Padova: due le auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 50 e 300, la coda che si è formata per l'effetto dell'incidente di 2 chilometri tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Torniamo anche a parlare dei tempi di percorrenza che riguardano l'autostrada A14. Abbiamo intanto le code segnalate per un mezzo in avaria tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara al chilometro del 347, un chilometro la coda per questo mezzo in difficoltà. E poi naturalmente il tratto interessato da code verso la Riviera tra il bivio con l'Autosole e Castel San Pietro verso sud, un'ora i tempi di percorrenza. Torniamo anche a parlare della situazione che riguarda la 10 tra Savona e Spotorno verso la Francia, sono 4 km di code a tratti. E torniamo anche in A4, aggiorniamo i due incidenti che interessano la viabilità della Torino-Trieste. Il primo incidente che segnaliamo è al 158 e 200, code di 3 km tra Cavenago e Capriate in direzione di Brescia. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata. Altro incidente al 136 e 800 sta provocando code anche in questo caso tra Cormano e la tangenziale nord verso Brescia, due le auto coinvolte in un tamponamento. Aumenta la coda sulla direttissima, ricordiamo che il traffico defluisce solo in seconda corsia tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, sono 6 km di coda in aumento per questo mezzo segnalato in difficoltà. Tempi di percorrenza anche per i tratti della 1, quelli più a nord tra Lodi e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna, sono code con 2 ore e 15 minuti i tempi di percorrenza per chi viaggia verso Bologna. E altro tratto interessato da lunghe code tra Parma e il Bivio con la 14 verso Bologna, tempi di percorrenza in questo caso sono di 1 ora e 25 minuti. E alle 8 e 10 minuti noi adesso che facciamo? Adesso facciamo un bel quiz, giorno per giorno quiz.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: E teniamo compagnia ai nostri amici in viaggio, che possono anche rispondere al 348 103 1010 se appunto dopo aver ascoltato il quiz vogliono segnalare la risposta. Le opzioni che vi offrirà il nostro Luca Ciceroni, che torna qui nei nostri studi.
2: Eccoci qua, buongiorno.
0: E allora avevamo parlato, spoilerato un po' qualcosa, ma non era troppo facile.
2: Sì,
0: parlavamo di temperature
2: subito
0: alte a Bolzano, ma insomma adesso esatto. Luca è tornato rinforzato da un nuovo quiz, vero?
2: Nuovo quiz. Beh, per la cronaca, a Bolzano ha una temperatura record del mese di maggio di 39 gradi. Il quiz doveva essere proprio quello.
0: Sì, però
2: c'erano quattro città, però era scontato.
0: Era scontato perché sì, si sa che Bolzano
2: è
0: in una conca
2: molto calda,
0: e insomma le temperature sono molto elevate. E allora,
2: ebbene,
0: a te la parola, Luca.
2: Il nuovo quiz non cambia di molto, però tiene sempre conto appunto delle ondate di calore e delle temperature record. Ebbene, nel corso dell'eccezionale ondata di calore che c'è stata in Italia nell'ultima settimana, appunto nel maggio del 2026, quale di queste città ha battuto il proprio record assoluto di temperatura massima per il mese di maggio? Ebbene, abbiamo quattro risposte possibili. La prima è Punta Marina, la seconda il B è Torino Caselle. Punta Marina, a proposito della Riviera Romagnola, ne parlavamo
0: Punta
2: poco
0: Marina
2: fa.
0: Ce la collochi per cortesia? Perché non tutti
2: Punta
0: lo
2: Marina,
0: sanno.
2: Provincia di Ravenna.
0: Bravissimo.
2: È la località della quale si parla molto, c'è una stazione meteorologica, se ne parla molto ultimamente perché ci sono tanti pavoni.
0: Punta Marina dei pavoni. Sì. È vero, ci fanno i servizi su Vita in diretta di continuo sui pavoni di Punta Marina.
2: Ecco, a Punta Marina c'è una delle stazioni storiche dell'aeronautica militare. Che
0: perfetto, non lo sapevo, adesso lo so.
2: Ebbene, ridente località
0: quindi,
2: della
0: Punta
2: Riviera
0: Marina,
2: Romagnola.
0: Torino, aeroporto Caselle.
2: Torino Caselle è la B, C, Bologna, Borgo Panigale. Mm-hmm. Storicamente caldissima anche Bologna. E poi abbiamo Udine Rivolto.
0: Udine. Perfetto, allora queste sono le quattro opzioni.
2: Esatto. Quindi A, Punta Marina, B, Torino Caselle, C, Bologna, Borgo Panigale, D, Udine Rivolto.
0: E allora scatenatevi al 348 103 1010 perché si vince niente, però insomma potete vincere un noi diremo in diretta
2: una fetta di torta.
0: Una fetta di ciambellone.
2: Il ciambellone è molto buono, tra l'altro.
0: Andiamo adesso con la musica.

0: giorno per giorno.
1: Sì, una.
0: Su Rai Isoradio.
2: 8:17 minuti, cioè Luca è un disastro. Luca veramente è una, non lo so, arriva lui nello studio e non si capisce più niente. Luca, ti devi dare una calmata, questo uomo avvisato mezzo salvato, come si dice. E allora
3: un po' di movimento in questo sabato mattina.
2: Sì, è poco tecnologico questo ragazzo, perché
3: mi avete fatto fare tanti scalini
2: per capito, noi siamo su adesso, lo studio è diverso temporaneamente perché stiamo facendo un restyling allo studio di Raizo Radio, deve essere più tecnologico e al passo.
3: Fa bene
2: con...
3: questa cosa, fa bene,
2: fa bene
3: camminare,
2: sali,
3: fare
2: scendi.
3: Le scale, sali, scendi.
2: Poi c'è sempre,
3: è utile.
2: C'è sempre l'ascensore, se vuoi.
3: Ah, dove l'ascensore?
2: Vabbè, neanche l'ascensore. Cioè,
3: ah, no, devo fare il triplo degli dei passi.
2: Guarda. Pensiamo al quiz, Chiadroni.
3: Andiamo al quiz, va, che
2: andiamo
3: è
2: al quiz, che è meglio. Allora, ripeti intanto le opzioni quali erano, così.
3: Avevamo. Nel corso dell'eccezionata ondata di caldo che ha interessato l'Italia in quest'ultima settimana, quale di queste città ha battuto il proprio record assoluto di temperatura massima per il mese di maggio, ovviamente? Mm-hmm. Avevamo parlato di Bolzano per 39 gradi, ma non l'ha battuto. Ma tra le quattro risposte c'era Punta Marina, famosa per i pavoni, Torino Caselle, Bologna Borgo Panigale e Udine Rivolto. Ebbene, abbiamo Renzo da Renzo non da Bologna, ma che ha risposto Bologna Borgo Panigale, e non è la risposta giusta, non è la C. E poi abbiamo Tiziano, anche lui che salutiamo, ha risposto Bologna Borgo Panigale, salutiamo anche Renzo, e anche Sandra che ha risposto invece la D, Udine Rivolto. Non so se qualcun altro ha scritto.
2: Allora, tu non hai dato però la risposta ancora.
3: No.
2: Non l'hai data. Cioè, Simone da Genova, visto il caldo dei giorni scorsi al nord-ovest, proviamo con Torino Caselle, dice lui.
3: E Simone da Genova. Da Genova, giusto?
2: Sì.
3: Ha indovinato, perché il record è il B di Torino Caselle.
2: Bravo Simone.
3: Bravo Simone,
2: hai vinto una salita di scale con Ciceroni che si sta lamentando delle scale che sta facendo quest'oggi.
3: Allora, la stazione meteorologica di Torino Caselle, attiva dal 1945, quindi erano 80 anni che non, insomma, il valore più alto degli ultimi 80 anni praticamente, ha raggiunto 33,6 gradi, superando il precedente record di maggio che era stato stabilito, pensate bene, 80 anni fa, no, il giorno prima.
2: Ah, però.
3: Però in 80 anni è stato battuto il record lunedì con 32,8 gradi e martedì 33,6 gradi, record di Torino Caselle. Nella stessa giornata si sono verificati altri record mensili proprio sul nord-ovest dell'Italia, e appunto ha ragione, ora non ricordo il nome,
2: vabbè, il nostro ascoltatore,
3: il nostro vincitore di oggi.
2: Ah, ok, sì, allora era, se non sbaglio, da Genova, giusto?
3: Da Genova, che ha supposto sul nord-ovest.
2: Era Simone
3: che salutiamo. E abbiamo Novara Cameri con 34,4, Milano Malpensa 33, Piacenza San Damiano 34,8, Sarzana Luni 33,2, tutti record assoluti di temperatura di stazioni storiche. E poi c'è Dobbiaco con 30,3 gradi. Città come Punta Marina Terme, appunto ridente località della Riviera Romagnola famosa per i pavoni,
2: okay.
3: Bologna e anche le altre città hanno sì registrato temperature molto elevate, ma non hanno superato i recenti record.
2: Perfetto, allora a questo punto rimani qui, senza fai silenzio adesso, perché adesso la linea va alla regia.
3: Una fetta di torta?
2: No, niente.
3: No, niente.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Rai Isoradio.

0: Non ce ne liberiamo, ancora qui Luca Cicerone. Riaggiornamenti meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo, ma esatto. Prima dell'aggiornamento meteo c'è stata una frase, no, tipica romana,
0: sì,
1: che coniata appunto dai romani, mm-hmm, che tu hai...
0: Ho utilizzato, sì, ma non si dice in diretta.
1: Non si può dire.
0: No.
1: Però non è una parolaccia.
0: No, però insomma evitiamo direi.
1: Evitiamo.
0: L'ho apostrofato dopo con un termine in dialetto romano, ma non voglio ripeterlo.
1: E poi dopo siamo andati a cercare
0: l'origine di questa parola, esatto.
1: L'origine romana. Allora, andiamo a vedere adesso però la situazione meteo in tempo reale, perché abbiamo una splendida giornata di sole quasi ovunque, il cielo è sereno in queste prime ore del mattino, compreso l'arco alpino dove spesso abbiamo delle nubi, ma questo durante il pomeriggio di solito si verificano, e è bello al nord, è bello al centro, compresa la Sardegna, e al sud abbiamo un po' di nuvole in Sicilia. Ecco, la Sicilia oggi, ahimè, è penalizzata, però poi si rifarà nei prossimi giorni, perché da domani inizierà un periodo di stabilità atmosferica, quindi avremo una splendida giornata domani, quando invece su altre zone avremo un peggioramento. Questo peggioramento domani arriverà sull'arco alpino e su parte del nord Italia avremo molte nubi, e invece la Sicilia godrà di bel tempo. Questo per dire appunto che si rifarà nei prossimi giorni. La Sicilia oggi vede cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti da Palermo verso Messina sul versante tirrenico e su gran parte del settore centro-orientale. Sul Trapanese invece c'è un bel sole, e beati coloro che stanno prendendo il sole, o perlomeno si preparano per prendere il sole, o fanno un bel bagnetto in queste prime ore del mattino sulle coste e sui litorali splendidi della Sicilia. Come temperatura andiamo proprio a Palermo dove ci sono 23 gradi, mentre se saliamo a Napoli sono 25 gradi, ancora fa caldo, eh?
0: Eh sì.
1: 22 a Roma, 21 a Grosseto, 22 a Firenze, 23 ad Ancona, 22 a Pescara, e si sono abbassate, però siamo su valori ancora ben al di sopra della media. Milano 24 come a Napoli, 23 a Genova, 23 a Torino, a Verona, ahimè Verona colpita duramente, perché spesso come accade
0: Ieri c'è stata una bella grandinata a Verona.
1: Forti grandinate, sì. Esatto. Grandinate in particolare nella Val Pollicella e, ahimè, devastati interi vigneti. 22 gradi a Venezia, 17 a Bolzano. Però di Bolzano, ricordiamo, una delle città più calde d'Italia, il record di maggio è di 39 gradi.
0: Perfetto, ci hai fatto il quadro di tutta, sì, questa situazione meteorologica. Splendida giornata di sole, e quindi tanti in viaggio, tanti.
1: Motiviamo coloro che sono in coda per la riviera romagnola verso Punta Marina Terme,
0: non
1: alla ricerca
0: solo
1: dei pavoni.
0: Verso la riviera ci sono code
1: diffuse
0: ovunque, già a quest'ora. Ovunque. Grazie Luca Ciceroni di Rai Meteo, buon lavoro.
1: Buon lavoro, buon proseguimento.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Madonna con Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love su Raiso Radio, la novità che abbiamo appena ascoltato. E allora direi di tornare in strada perché abbiamo molti aggiornamenti per coloro che sono in ascolto in viaggio. Intanto ripartirei come sempre dal nord, abbiamo il traffico congestionato in autosole tra la tangenziale ovest e di Milano e Milano Sud verso Bologna, la coda a Milano Sud sempre in direzione sud. Ci spostiamo in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, code per incidente tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord di Milano verso Brescia. L'incidente al 136 800 vede coinvolte due auto in un tamponamento. È appena avvenuto un altro incidente all'altezza dell'allacciamento con la 58 ed è segnalato al 147 600, sia in ovest che in est, quindi sia per chi da Brescia viaggia verso Melegnano ma anche per chi viaggia e proviene da Milano. Rallentamenti tra Cavenago e Capriate verso Brescia, risolto l'incidente che era indicato tra Trezzo e Capriate al 158 200. Possiamo archiviare la notizia. Ci sono code in A7 tra Serra Valle Scrivia, Vignole e Borbera verso Genova e per lavori nel tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia sempre in direzione sud, lavori che interessano ancora Ronco Scrivia Genova Bolzaneto, altro tratto verso Genova 1 chilometro. Sulla 9 Lenate Como Chiasso, traffico congestionato, code tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso sud verso Lainate, le code poi in a tratti in A26 tra diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova Voltri. Ricordiamo anche i 4 chilometri sulla autostrada dei Fiori tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia, risolto l'incidente in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano. Abbiamo però code tra Lodi e Terre di Canossa verso Bologna con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Nel tratto Reggio Emilia-Sasso Marconi verso Firenze abbiamo code con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Anche in A14 ricordiamo le code a tratti tra il bivio con l'autosole e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza valutati 1 ora. 4 chilometri sulla Brennero-Modena tra Carpi e il bivio con la 1 verso sud verso Modena. C'è questa manifestazione sulla 23 Palmanova-Tarvisio, viene praticamente segnalata tra Udine Nord e Carnia verso Tarvisio e tra Carnia e Udine Nord in direzione sud verso la 4. Ci sono code tra l'altro alla barriera di Ugovizza verso la A4 Torino-Trieste. Torniamo in A13, risolto l'incidente, restano queste code di 3 km in diminuzione tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna.

E così erano Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 8:42 minuti, ripartiamo dalla direttissima dove la coda è per il traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico e Badia verso Firenze. Il traffico defluisce solo in seconda corsia, sono 4 chilometri in diminuzione. È avvenuto un incidente sulla Roma-Napoli, due auto si sono tamponate e il traffico defluisce in marcia. Siamo tra Colleferre e Danagni verso Napoli, incidente in carreggiata sud al 595-600. La coda è di 3 chilometri a partire da Valmontone ed è una coda in aumento. Torniamo anche a parlare della Firenze Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione. C'è una coda presente tra Darsena, Toscano Est e Livorno, verso stessa Livorno. Le code per i curiosi tra Empoli Ovest e San Mignato, direzione Livorno. Abbiamo poi la coda anche sulla 3 Napoli-Salerno in uscita Castellammare di Stabia provenendo da Napoli. Code per il traffico anche tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud. Each mistake, oh, you.

Kill alla Testa Gira su Rai Radio, 8:51 minuti. Torniamo ad aggiornare le situazioni già abbastanza difficili, come ad esempio quella dell'Autosole nel tratto più a sud. Ricordiamo l'incidente tra Colleferro e Danagni verso Napoli, carreggiata sud al chilometro 595.6. Due le auto che sono rimaste coinvolte in un tamponamento, il traffico defluisce in marcia. La situazione è di una coda già presente di 6 chilometri di coda in aumento tra Valmontone e Danagni verso Napoli per questo incidente. Ci spostiamo e ci occupiamo anche di quello che accade un po' più a nord, ripartendo dal traffico congestionato dell'autostrada del Sole tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, 3 i chilometri di coda per il traffico congestionato. Andiamo anche nel tratto della 26 Genova Gravellona-Toce tra diramazione Predosa-Bettola e Masone verso sud, tempi di percorrenza stimati di circa 80 minuti. Abbiamo poi in autosole tra Lodi e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna le code tra il chilometro 22 e il 119 che si attraversano in 2 ore e 30 minuti. Il tratto della 1 tra Reggio Emilia e Sasso Marconi verso Firenze, qui siamo tra il 137 e il 209, parliamo di questo tratto con code di tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. E adesso occupiamoci anche dell'autostrada 14, qui permangono di 1 ora i tempi di percorrenza per chi viaggia in direzione sud verso Ancona tra il bivio 14 a 1 ed Imola, le code per il traffico intenso. Torniamo sulla Brennero Modena tra Carpi e il bivio con la 1 verso Modena, 4 km ed è confermata la coda. In A13 è risolto l'incidente, rimangono queste code di 3 km tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione sud verso Bologna.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Medio Oriente, nulla di fatto per l'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo il vertice tenuto da Donald Trump nella Situation Room alla Casa Bianca, da dove filtra che il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Da Teheran il presidente Pezeshkian conferma l'impegno del suo paese per il dialogo, esortando però gli Stati Uniti a mostrare una reale volontà politica nel rispetto degli obblighi internazionali. Il drone russo in Romania, Bucarest accusa Mosca, ha espulso il console russo di Costanza, condanne anche da NATO e Unione Europea, ma il presidente russo Putin nega ogni responsabilità e dice potrebbe essere stato lanciato dagli ucraini, siamo pronti a condurre un'inchiesta obiettiva. Il difficile contesto geopolitico, unito alle questioni dazi americani, stanno influenzando negativamente sull'economia. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha detto nelle sue ultime consuete considerazioni finali. L'Europa deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani e sulle sfide dell'intelligenza artificiale, ma con regole adeguate. Sentiamolo.
2: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
1: La cronaca, ha tentato femminicidio nella notte a Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie 49enne ferendola gravemente. Ora è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Robert Mapplethorpe al Museo dell'Arapacis. Dopo le mostre di Venezia e Milano, a Roma il capitolo conclusivo del progetto espositivo sul grande fotografo americano che negli anni 70 fu tra i primi ad usare l'obiettivo per creare immagini artistiche.
3: È la ricerca della perfezione formale quello che colpisce subito negli scatti di Robert Mapplethorpe, che fotografi un fiore o un corpo nudo, prevalentemente maschile, con un uso accuratissimo della luce e dei contrasti. Lui trasforma il fiore o il corpo in qualcosa di statuario, spesso scolpito sul fondo nero dell'immagine. Il curatore Dennis Curti.
4: Robert Mapplethorpe voleva essere uno scultore e all'inizio lo è, e noi ne diamo conto con i primi collage, con i primi montaggi. Poi si avvicina alla fotografia in un'idea di classicismo, però, e quindi guarda le statue greche, guarda le statue romane.
3: Mapplethorpe ha scattato anche molti ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema: Yoko Ono, Robert Rauschenberg, David Byrne, Richard Gere. Li vediamo in mostra, li scattava nel suo studio e spesso sono solo volti in piena luce. Poi esposti sono gli autoritratti di Mapplethorpe e infine una sezione creata apposta per questa mostra romana,
5: interamente dedicata all'Italia e con la presenza di due statue antiche che supportano tutto il percorso espositivo.
3: Federico Pietranera, GR1.
1: E siamo allo sport. Tanti gli appuntamenti sportivi della giornata, tra questi quello con la MotoGP che fa tappa al Mugello. Oggi qualifiche e gara sprint precedute da un ottimo venerdì per gli italiani.
6: Quattro italiani davanti a tutti, sette moto tricolori nelle prime sei posizioni. Inizio migliore per i colori italiani nel Gran Premio di casa era impossibile. Di Giannantonio si conferma dopo il successo di Barcellona e svetta sia al mattino sia in prequalifica.
7: Sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra. È stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole. Mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro.
6: Cinque Ducati nelle prime sei posizioni, poi le due Aprilia. Secondo, un ritrovato Bagnaia.
8: Questa pista si è adatta molto bene al mio stile di guida e la Ducati pure, però devo dire che con la 26 riesco a far girare di più la moto con più velocità e questo mi aiuta sicuramente.
6: Quindi a sorpresa Bastianini con la KTM, Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez davanti al leader iridato Bezzecchi.
9: Siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però sono contento. Il livello degli altri, insomma, lo sappiamo tutti che è alto, però noi ci dobbiamo concentrare su di noi e cercare di migliorare guardando dei nostri dati.
6: Volano in Q2 anche Martin, Rins e Moreira. Dalle 10.50 la qualifica. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a Inviato Speciale, prossimo giornale radio alle 10. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
10: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

It Take That con Everything Changes su Raiso Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Salutiamo Maria Cristina Manca, che fino a pochi istanti prima dell'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Raiso Radio vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte della mattinata. Per quello che mi riguarda, oggi, sia oggi che domani, in effetti in maniera straordinaria perché non accade tutti i weekend, ci facciamo compagnia per 4 ore fino alle 13 con la nostra buona musica a farvi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che accadrà sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. E riteniamo che con il ponte, in prossimità del ponte del 2 giugno, ne accadranno di cose, speriamo poche, più che altro criticità di cui darvi conto e notizia in tempo reale. Noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Raiso Radio. La condizione nel traffico in questo momento, allora ripartiamo da quella che è la maggiore criticità che si palesa sui nostri sistemi ed è riguardante questo incidente avvenuto sulla 1 tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Ci sono 7 chilometri di coda per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 595-600 che ha visto il coinvolgimento di due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi fosse diretto verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Valmontone, seguire le indicazioni per Colleferro Frosinone, percorrere la strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada ad Anagni. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario e il personale di Autostrade per l'Italia. Rimanendo ancora sulla 1, ma nel tratto molto più a nord dell'autosole, tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano, Milano Sud verso Bologna, coda per traffico congestionato, scendendo tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze, anche qui verso sud c'è un tratto di 11 km interessato da code dovute al traffico intenso. Medesima condizione del traffico anche nel tratto toscano della 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, c'è un tratto di 10 km interessato da code a tratti dovuti al traffico intenso. Non mancano le code anche sulla Milano-Genova, tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova, coda di 3 km per lavori. Rimanendo in Liguria, sulla 12, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, coda per traffico intenso in un tratto di poco più di 11 km, mentre code dovute al traffico intenso sulla Bologna-Padova verso Bologna, tra Villa Marzana e Occhiobello. C'è un veicolo fermo in avaria che sta provocando coda sulla Bologna-Taranto verso Pescara, tra Teramo e Pineto. Il mezzo è fermo al chilometro 347-700, c'è una coda di 4 km a partire dal chilometro 342. La Brennero-Modena, qui c'è coda per traffico intenso tra Carpi e il bivio con la 1 verso Modena. Nella medesima direzione tra Alavio e Affi c'è una coda di un paio di chilometri per incidente. Tra l'altro più tardi effettueremo un collegamento con il funzionario del servizio della polizia stradale, il dottor Fabrizio Fossati, intorno alle 10.30 per aggiornarvi in merito alla chiusura, insomma, a questo blocco della 22, che comunque di cui vi daremo conto nel dettaglio in tempo reale, come sempre noi di Raiso Radio. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sulla rete non gestita da Autostrade per l'Italia. Daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Isola Gol delle 9 e con i Take That con Everything Changes dal 2004, se non mi sbaglio, sì, o forse anche qualcosa prima. E invece questa è l'isola novità di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: e del Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
1: Nella festa della Santissima Trinità si contempla tutta l'opera della salvezza che svela il mistero della verità di Dio. Qual è questa verità di Dio? È l'amore. Noi siamo immersi in una cultura individualista, quindi quando pensiamo a Gesù pensiamo che sia un individuo che ci ama e compie un gesto d'amore verso di te, verso di me. No, no, no. Cristo è il dono del Padre. E quando questo dono è accolto ci fa diventare figli di Dio. Come è possibile accogliere il dono del Padre che è Cristo? Solo lo Spirito dispone i nostri cuori. E solo lo Spirito ci rende capaci di accogliere il Figlio. È lo Spirito Santo che prende del Figlio e dona a noi. E che cosa ci dona? Ciò che è tra il Padre e il Figlio, che per noi è assolutamente inaccessibile. Lui ci insegna a pronunciare il nome di Dio, Abba, Papà. Perché? Perché è lo Spirito che ci inserisce nel Figlio. Il Padre nello Spirito ci fa accogliere il Figlio e il Figlio ci inserisce nell'amore del Padre, ci inserisce nella comunione eterna, nella comunione che è un solo Dio. Allora non si può in nessun modo, vedete, pensare a una persona divina come un individuo. Ma le persone divine vanno pensate come una comunione di dono permanente, una accoglienza permanente. Capisco che per noi questa cosa è difficile da accogliere, da comprendere, perché per noi è più facile usare altri verbi come conquistare, meritare, ma facciamo fatica a usare il verbo accogliere. Eppure all'inizio del suo Vangelo Giovanni dice: chi lo ha accolto ha dato il potere di diventare figlio di Dio. Vedete, Dio ti ama, che cosa vuol dire? Vuol dire estendere su di noi la sua comunione, estendere su di noi, che siamo creature, la vita dell'Eterno. E siccome il Figlio è vero uomo e vero Dio, noi accogliendo Cristo accogliamo anche il vero uomo, non solo il vero Dio. E allora noi non sappiamo che cosa sia l'uomo fino al momento in cui ci scopriamo amati da Dio. Amici di Isoradio, buona giornata.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Rai Isoradio.

0: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi è in ascolto questa mattina. Partiamo da Via Salaria, dove oggi la strada è chiusa al traffico da Piazza di Priscilla a Via di Ponte Salario per i lavori di messa in sicurezza della scarpata, lavori che proseguono da qualche tempo. In centro invece questa mattina corteo in bicicletta dall'Esquilino a Porta San Paolo, la manifestazione attraversa Piazza San Giovanni, Via Merulana, Via Cavour, Viale Aventino e Viale della Piramide Cestia. Saranno possibili chiusure al passaggio del corteo con brevi stop o deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico. E intanto dalla scorsa notte all'EUR è in vigore il divieto di fermate e di transito in Viale Pasteur dal quadrato della Concordia, Viale dell'Astronomia e nell'area dello stesso quadrato della Concordia, e tutto questo in vista del Giro d'Italia. La tappa finale, lo ricordiamo, domani si corre a Roma tra EUR, Ostia e Centro. La gara partirà alle 15.30. Ed è tutto per questa mattina. A voi la linea.
1: Rise Radio, traffico e viabilità.
2: E come annunciato, puntuali, aggiorniamo le condizioni del tempo in Italia. Lo facciamo qui su Rise Radio grazie all'Aeronautica Militare. Presente qui con noi il capitano Valentina Rosati. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Ultimo fine settimana di maggio che da un punto di vista meteorologico è anche l'ultimo della primavera, perché l'estate meteorologica comincia il 1 giugno, e che effettivamente è ancora molto condizionato dalla presenza dell'alta pressione. Questo vuol dire ancora temperature sopra la media sia al nord che al centro, dove superiamo anche oggi i 30 gradi, ma vuol dire anche temporali pomeridiani che possono essere anche intensi, abbastanza forti come nei giorni scorsi. In particolare tenderanno a formarsi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna proprio oggi, e la nuvolosità tenderà ad aumentare anche lungo l'arco alpino e l'Appennino, quindi qualche isolato rovescio temporale per le zone alpine in Piemonte, per la Valle d'Aosta e appunto per l'Appennino Tosco-Emiliano. Lungo le coste però ampie le aperture, una giornata con poco vento, molto soleggiata, adatta anche a fare un bel bagno in spiaggia.
2: Bene, quindi insomma un fine settimana che già si preannuncia tutto
3: sabato e domenica
2: estivo,
3: ancora
2: via,
3: abbastanza estivo. Poi la situazione la settimana prossima cambierà, quindi l'apertura di settimana un po' più turbolenta soprattutto al nord e al centro.
2: Grazie al capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
3: Grazie a voi.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Podcast Original.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

0: con Doici, questa è Runaway su Raiso Radio. Allora, prima di aggiornare le condizioni del tempo, aggiorniamo le condizioni del traffico collegandoci con Roma Servizi per la mobilità.
1: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: Aggiorniamo appunto la condizione del traffico a Roma, lo facciamo con Simona Di Capua.

0: La novità di Mara Sattè insieme a Enrico Nigiotti questa sabato, in effetti ci siamo dentro il sabato. Noi adesso a beneficio degli ascoltatori che stanno viaggiando sulla 1 in direzione sud, facciamo un collegamento straordinario con il responsabile esercizio di Autostrade per l'Italia, il dottor Enrico Santorio. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, a beneficio degli ascoltatori diamo buone notizie, perché stiamo comunque analizzando in tempo reale, noi di Raizo Radio siamo gli unici a poterlo fare in H24, davvero 24 su 24, in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 1 in direzione Napoli. Prego, a lei la parola.
1: Sì, buongiorno ancora. Come ha detto lei, in A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni in direzione Napoli appunto. Stamattina si è verificato un incidente che ha visto coinvolte 3 autovetture e purtroppo 5 feriti. Al momento registriamo circa 11 km di coda e stiamo consigliando come percorso alternativo di uscire dalla stazione di San Cesario per poi percorrere la strada statale 6 Casilina verso Frosinone per rientrare poi ad Anagni. La buona notizia che lei anticipava è che al momento l'incidente è stato risolto, sono state spostate le 3 vetture coinvolte e dopo l'intervento dei mezzi di soccorso i 5 feriti sono stati medicati e trasportati in ospedale, per cui attualmente si transita su tutte e 3 le corsie disponibili. Permangono purtroppo chiaramente ancora i chilometri di coda che anticipavo prima, per cui raccomando sempre la massima prudenza nella circolazione. L'uscita consigliata permane, però sicuramente la situazione è in miglioramento.
0: Mi perdoni dottor Santorio, l'uscita consigliata rimane quale?
1: San Cesario.
0: Ok, San Cesario, perfetto.
1: Sia per chi proviene da Roma, quindi dalla direzione Roma Sud, per chi proviene da Firenze, quindi l'uscita è la diramazione Roma Sud per poi uscire alla stazione di San Cesario.
0: Perfetto, perfetto, perché avevamo avuto una piccola interruzione nel collegamento telefonico. Intanto la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro, augurandoci di non doverla disturbare nuovamente in merito a questa criticità. Laddove dovesse essere, torneremo ad approfittare della sua disponibilità. Intanto grazie.
1: E rimaniamo sempre a disposizione, grazie a lei.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Buon lavoro.

0: Bam bam.
1: Lì sono Vita Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini. Ancora buon viaggio, questa è Rai Iso Radio. Allora, la condizione del traffico in questo momento, aggiorniamo quella come condizione nei tratti e sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Controlliamo i nostri sistemi. Allora, tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento con Viale Certosa e Molino Dorino verso la 1, prudenza perché c'è un veicolo in panne. Poi ancora scrollando sulla ovest di Milano ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso tra la Pavia Rozzano a Sago e l'allacciamento con la 7 verso la Milano Varese. Ancora poi null'altro da segnalare. Possiamo tornare sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia con aggiornamenti che provengono dalla Bologna-Taranto, dove tra Teramo e Pescara Nord verso Pescara code dovuti al traffico intenso. Sulla 3, rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Torre del Greco e Pompei Scavi verso Salerno. Sulla 30, tra Castel San Giorgio e Salerno verso sud, incidente accaduto al chilometro 48 e 200, coinvolte 3 auto in terza corsia, e questo incidente sta provocando già dei disagi in direzione sud. Altra notizia di incidente proviene dalla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno verso Livorno l'incidente è accaduto al chilometro 43-700, sta provocando una coda di un paio di chilometri, mentre sulla 22 tra Rovereto Sud e Affi verso Modena coda di 6 chilometri per incidente, nella medesima direzione code dovute al traffico di 4 chilometri tra Carpi e il bivio con la A1. A proposito dell'autosole, diamo lettura della nota appena aggiornata. Abbiamo fatto anche questo collegamento straordinario con il dottor Santorio di Autostrade per l'Italia. Tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni verso Napoli ci sono ancora questi 11 km di coda, poco più, per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 595-600. Ora risolto, che significa che i mezzi sono stati rimossi e messi in sicurezza. Il traffico defluisce su tutte le corsie, ma a chi fosse diretto verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia ancora di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud, proseguire per la Casilina, la diramazione per direzione Frosinone, con rientro in A1 alla stazione di Anagni. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci stanno seguendo e che ci hanno scritto al 348-103-1010 raccontandoci la propria modalità di fruizione, che siate in movimento o in modalità stanziale. Quindi salutiamo Graziella, Giulio e Francesco, direzione Cattolica, con Graziella che le danno questa indicazione: vedrai che supereremo tutto. Graziella, stai con noi, alla grande, si supera tutto. Poi chi altro? Andiamo a salutare chi c'è? Mario, buongiorno Mario, che sta viaggiando verso Fiorenzuola. E grazie della fedeltà in ascolto. Poi c'è il Biagio che ci ha messaggiato, mio concittadino tarantino, buon viaggio Biagio, mi raccomando, adagio vai Biagio o Biagio vai adagio. Poi Aurora, ti abbiamo appena, come dire, aggiornato in merito a ciò che sta accadendo lì a Valmontone, e grazie anche a te dell'ascolto. Dino da Sanremo, Lorenzo, il collega coach di pallavolo. Lorenzo, buon viaggio anche a te, anche se è un traffico romano quello che ti stiamo aggiornando. Poi chi c'è? Anna Rita, che sono partiti da Milano prima delle 8 e sono ancora in coda quasi a Fiorenzuola, e in effetti sì, c'è un molto traffico. Anna Rita, comunque continuate a seguirci laddove non doveste trovare modo di seguirci attraverso l'FM, quindi qualunque sia la stazione in FM, in modulazione di frequenza, laddove siate geolocalizzati, seguiteci attraverso l'applicazione Rai Play Sound, mi raccomando. Il mio omonimo Max, buongiorno, in viaggio sulla 1 direzione Napoli. E poi chi c'è ancora? Antonio, buongiorno anche a te. E chi c'è ancora? Mara, buongiorno a Imola da Parma, partenza ore 8. E in effetti Mara e Michele, grazie ancora anche a voi della fedeltà nell'ascolto. Continuate a scriverci al 348 103 1010. Questa è l'Isonovità di Somber Potential.

Vi sono vita di Somber, questa Potential. Siete in tantissimi, sia in viaggio che in modalità stanziale, e vogliamo davvero salutarvi tutti. Tra poco salirà a bordo anche Sara Lucarini, perché entreremo in modalità ISO Weekend a partire subito dopo le 10. Allora, salutiamo un po' di ascoltatori. Allora, ripartiamo da Elisa, Michela e Pinna, che sarebbe Federica, però lei è Pinna, che stanno viaggiando verso Nizza. Quindi Elisa, Michela e Pinna, perché voglio sapere perché Pinna, sicuramente fuori onda, non lo diciamo in onda, giuro, però grazie della fedeltà nell'ascolto e del racconto del vostro viaggio, fatemi sapere perché Pinna. Poi saluti da Pantelleria, mamma mia, anche se siamo stanziali e stiamo raccogliendo capperi, Francesco, Eleonora, Anna e Marco, che detto così sembra anche una bella canzone di Lucio Dalla. Olga, in viaggio con la famiglia direzione Milano Marittima, con noi anche la cagnolina Clara, grazie anche per Clara. Poi chi ci sono? Alessio ed Elena, partiti da Pistoia direzione Torino per assistere al concerto Rock in Mille, meraviglioso, grande concertone. Mara e Michele, l'abbiamo salutati. Anna Rita, che sta viaggiando sulla 1. Chi c'è? Allora, poi Patrizia, che sta viaggiando sulla 1 da Piacenza a Fiorenzuola. Guarda, a tuo beneficio, di quanti fossero interessati, in questo caso diamo le code dovute al traffico intenso. In effetti, tra Lodi e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna, c'è un tratto di oltre 100 km che si percorre in 2 ore e 40 minuti. Patrizia, ecco, a tuo beneficio, di quanti fossero interessati, davvero un traffico intenso, davvero traffico turistico vacanziero, 2 ore e 40 minuti è stato, come dire, il risultato di un grande esodo di coloro che hanno approfittato per il ponte del 2 giugno per andare, perché no, fuori, per una gita fuori porta per questi 3-4 giorni di ponte. Poi Conci, Simo e Robby, Autostrada dei Parchi, direzione mare. Ma che meraviglia, che spettacolo. Alessandra, buongiorno, saluti e baci dalla mia adorata Reggio Calabria. Oggi il mare è meraviglioso. Grazie, si crepa di invidia e noi di caldo. Tutto a posto, grazie. Grazie Alessandra. Grazie davvero, nostra fedele ascoltatrice calabrese. Beh, siamo pronti? Ma sì, va, perché no? Karaoke, tutto andare. Che siate in modalità stanziale o in viaggio, facciamo così, anche per la nostra Rizzo Pinna, perché abbiamo scoperto che Federica detta anche Pinna perché è il suo cognome. Allora facciamo così, cinture nere di karaoke, farsi avanti, via. Andiamo, via. Sorcini zero folli, farsi avanti. Sapete questa, vero? Arriviamo alle 10 tra poco in modalità ISO Weekend con Sara Lucarini.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ISO Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Scusa, ma non mi sento.
2: Ora mi sento. Buongiorno.
1: Posso dire che io sto perdendo la mia identità, Max?
2: In che senso
1: perché mi cambiate tutti i giorni lo studio, mi cambiate i tecnici, cambiate voi conduttori, sono persa.
2: Si chiama stimolo, capito?
1: Stimolo.
2: Questo si chiama stimolo.
1: Cioè,
2: o pungolo, si chiama
1: vorrei
2: stimolo.
1: Vorrei dirti altro, ma non lo dirò. 348 103 1010, questo è il numero per interagire con noi fino alle 13.
2: Ti dico solo che ci stanno messaggiando già in tanti. Chi in modalità stanziale, chi in viaggio, giustamente per
1: perché
2: tenere
1: stanno
2: compagnia.
1: Tutti in giro, giustamente,
2: sì,
1: mi pare giusto,
2: compagnia.
1: Anche i cavalli sono in giro qua nella capitale, quelli
2: sì,
1: per la parata del 2 giugno, mi immaginavo di trovarli, capito, e venire qua in radio col cavallo.
2: No, da noi ci sono i cinghiali qua nei dintorni,
1: i cinghiali,
2: quelli
1: si
2: può trovare la mattina
1: a
2: presto. Allora, prima di partire in modalità ISO Weekend, o meglio, siamo già partiti, ma aggiorniamo ancora una volta e così faremo per le prossime 3 ore fino alle 13 per quello che ci riguarda la connessione nel traffico. Allora, sulla 1, tratto toscano tra Firenze Sud è incisa verso Roma, rallentamenti dovuti al traffico intenso. C'è stata una perdita di parafango in corsia di sorpasso tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord verso Roma al chilometro 519. Qui il traffico scorre solo su due corsie. Prudenza, aggiorniamo la condizione tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli. Ci sono ancora questi 11 chilometri di coda per un incidente oramai risolto che era avvenuto al chilometro 595-600. Ora il traffico defluisce su tutte le corsie, ma a chi fosse diretto verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia ancora di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud, proseguire sulla Casilina direzione Frosinone con rientro in A1 alla stazione di Colleferro. Spostiamoci sulla 11 dove anche qui non manca il traffico verso Pisa tra Pistoia e Lucca Est, sulla 12 code anche qui verso Livorno tra il bivio con la 7 e Recco. Diamo stima di tempi di percorrenza laddove disponibili. Sulla A14 occorre 1 ora e 40 minuti per percorrere i 65 km poco meno tra il bivio della Bologna-Taranto con la 1 e Faenza verso Ancona. Invece, in merito alla 1, i tempi di percorrenza, allora, qui per percorrere i 100 km poco meno tra Lodi e Terre di Canossa Campegine verso sud occorrono 2 ore e 40 minuti, mentre occorre 1 ora e 20 minuti per percorrere il tratto di 70 km poco meno tra Reggio Emilia e Sasso Marconi verso Firenze.
1: Prendiamo tutti la bicicletta fuori dall'autostrada,
2: Direi,
1: mi sa che è meglio. Va bene, mentre io mi ambiento in questo nuovo studio, devo capire se siamo su Radio 1 o su Radio.
2: No, siamo su Rai Radio.
1: Ah,
2: ma
1: Rai Radio, va bene.
2: Radio 1 ci sta ospitando in quanto studio.
1: Molto bene, bene.

0: Maroon 5, che hanno sempre questo stile, no? Questo sound, sono super riconoscibili.
1: Prettamente radiofonico, sai che le radio, molte radio, sì, quando devono fare la prova, cosiddetta prova d'ascolto, sì, mettono un brano dei Maroon 5 perché li ritengono quelli che maggiormente, davvero, non sto scherzando, davvero, ritengono a livello di sonorità più completi per sentire l'uscita della radio.
0: Hai capito, capito quante se ne scoprono. Allora, io sto vedendo tanti vostri messaggi, c'è chi sta lavorando il marmo, non so se l'hai già detto,
1: Dino
0: da Sanremo,
1: sì.
0: Tu pensa che quel marmo è lo stesso che ho io in casa, mi servirebbe un pezzo.
1: Dino, allora guarda, dopo in privato ti diamo l'indirizzo di Sara Lucarini,
0: ecco,
1: a cui potrà mandare con un bel Deliveroo, signor Deliveroo, così di marmo.
0: Poi c'è chi sta invece cucinando la polenta, ma fanno 40 gradi, buona,
1: Giorgio nostro, intanto grazie per i complimenti, ma più che altro in quel di Torino lui ha le prese con la preparazione del brasato al barolo e polenta taragna, giustamente ha sottolineato
0: certo,
1: con quasi 30 gradi, però è una buona causa perché ci sono alcuni amici che lo vanno a trovare, quindi
0: vabbè, ci sta
1: a ospiti a pranzo, insomma,
0: ci
1: a Torino
0: sta.
1: Seguono sempre Isoradio, grazie.
0: Io poi sorrido a questo messaggio,
1: sì,
0: stiamo andando a Genova a piedi praticamente perché sono fermi in A7, giusto?
1: Sì, perché
0: ecco,
1: purtroppo insomma c'è un bello spostamento anche sulla Milano-Genova, in effetti direzione sud ci sono code, vuoi per traffico intenso, vuoi per lavori tra Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Ronco Scrivia e Bolzaneto, insomma un traffico davvero intenso oggi ragazzi, quindi armiamoci di santa pazienza, cerchiamo di tenervi compagnia, come dico sempre, modalità portatori sani di buon umore.
0: Bene, allora io sto notando che sono piena addosso di schizzi, aspetta, rossi, dati da una tintura rossa messa poco fa a mio figlio, ma se ne va in che modo? Avete presente quando uno si fa male, si mettono queste cose di tintura, no?
1: Che la tintura di iodio.
0: Sì, in realtà non so cosa mi hanno dato in farmacia, però quello mi hanno dato
1: disinfettante,
0: fatto, sai, gliel'ho messa ma in macchina, tipo, quindi sono piena di schizzi, non è sangue, ti volevo dire, non è che mi hanno ammazzato, cioè sono ancora viva e sana, ecco.
1: Senti,
0: tutto là.
1: Dino da Sanremo in diretta dice con enorme piacere, se serve qualcosa sono qui, quindi il marmo lo hai immediato,
0: perfetto.
1: Per i mobili possiamo fare qualcosa?
0: Certo, così rinnovo un po' casa, perché tu sai che ogni tanto bisogna rinnovare,
1: ma scherzi,
0: e bisogna anche dare una rinfrescata alle pareti, come no, veramente.
1: Imbiancare
0: serve, oppure anche lo spostamento all'interno di una stanza di mobili, serve anche quello alla testa,
1: il feng shui, no?
0: Sì,
1: lì, come i giapponesi dicono.
0: Sì, anche

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Rai su Radio.

0: Cosa dire al grande boss? Bruce Springsteen, born in the USA, vi abbiamo riportato al 1984. Ben trovati, buon weekend e buon sabato 30 di maggio. Vi ricordo che oggi dalle 11 alle 19 in territorio austriaco è prevista una manifestazione di protesta per la quale è stata disposta l'interdizione totale del traffico veicolare lungo il corridoio del Brennero.
1: Esatto, quindi mi raccomando, adesso noi effettuiamo questo collegamento straordinario proprio perché in conseguenza di tale provvedimento, fermo restando quello che è già attuato come divieto di circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate e negli orari disposti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state disposte ulteriori specifiche misure restrittive sul territorio italiano nelle province di Trento e Bolzano che interessano in particolare l'autostrada 22 del Brennero, e noi ne parliamo con il funzionario del servizio di polizia stradale, il dottor Fabrizio Fossati. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Allora, dottor Fossati, ne parlavamo stamattina fuori onda, proprio in annuncio di questo collegamento. Quella che è la condizione nello specifico che riguarderà la 22 del Brennero e il territorio circostante, ma poi con lei amplieremo un po' lo spettro con l'analisi del traffico di questo ponte del 2 giugno. A lei la parola, prego.
2: Come avete anticipato, per questa manifestazione ambientalista in territorio austriaco, sì, a breve verrà interdetta l'autostrada A22 del Brennero, sì, per tutti i veicoli. A breve ci sarà la chiusura già prevista, ampiamente diffusa, che dalle ore 10.30 alle ore 20 a tutti i veicoli verrà chiuso il tratto tra Pipiteno e la barriera, e quindi il confine di Stato. E mentre per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate, lì il provvedimento è già attuato da questa mattina presto, per cui questi mezzi sono stati, i circolanti sono stati comunque stoccati nelle aree di sosta. Direi che al momento non ci sono state particolari turbative, la viabilità autostradale in A22 è stata gestita, anche sulle statali, perché comunque le province interessate hanno interdetto anche alcune statali, parlo sempre dei mezzi superiori a 7,5, sì, tra cui la SS49, la SS38 e la SS40. Detto ciò, noi sulla 22 al momento in realtà abbiamo solo alcune code tra l'allacciamento della A22 e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, ma qui parliamo della parte a sud. È una coda fisiologica. Anche ieri avevamo avuto grossi flussi veicolari proprio che, scendendo dalla 22, allacciandosi con la 1, incontravano comunque dei rallentamenti con code. Quindi direi che al momento, per fortuna, questa situazione non sta creando particolari disagi alla circolazione. Ci aspettiamo ora di monitorare e vedere se nel prosieguo, con l'attuazione del divieto anche per i veicoli, per i mezzi leggeri, ci potrà essere qualche turbativa, ma di questo potremo avere conto soltanto nel passare delle ore. E mentre sulla restante rete viaria, confermo che oggi comunque c'è traffico intenso, ma già da ieri pomeriggio, comunque noi avevamo già da ieri pomeriggio un bollino rosso di traffico, così per tutta questa mattinata, anche perché ricordiamo che siamo in pieno ponte del 2 giugno. Quindi al momento sul resto della rete viaria in Liguria stiamo comunque riscontrando un grosso flusso di veicoli, sia in A7 Milano-Genova che in A26 Genova-Gravellose, perché si sta dirigendo comunque

0: verso Genova, quindi sul litorale. Abbiamo anche code all'Altina 1 Milano-Bologna all'altezza del nodo di Piacenza, con circa 2 ore e 30 di percorrenza, chiaramente per traffico intenso, questo in direzione Bologna. Ricordiamo che il nodo di Bologna è anche un nodo strategico per chi poi è diretto sul litorale adriatico. Mm-hmm. Scendendo verso Roma, sul tratto della 1 Roma-Napoli, questo però a causa di un incidente che si è verificato da qualche ora, riscontriamo code tra la diramazione Roma Sud e Colleferro, sempre in direzione sud, quindi in direzione Napoli. Chiaramente si sono formate delle code a causa di un incidente, stratificate comunque a un traffico intenso.
1: Sì.
0: Per chiudere, direi, al di là di tutte le situazioni comunque generalizzate sulla rete viaria di traffico intenso, abbiamo riscontrato anche sulla 30 a Caserta Salerno, a Mercato San Severino alla Barriera, comunque un certo traffico. Anche qui è un punto nodale per chi si dirige poi verso,
1: verso il sud, certo,
0: comunque,
1: comunque
0: sull'autostrada A2, ecco, insomma.
1: Va bene, questa è la condizione in generale,
0: questa è la situazione, sì, sì.
1: Allora, dottor Fossati, ascolti, noi adesso in chiusura diamo anche quelle che sono le indicazioni riguardanti, insomma, che sono aggiornate in tempo reale, e comunque io passerò consegne alla collega o ai colleghi che mi seguiranno nei turni successivi, affinché fino alle 19, insomma, torneremo a disturbarla e approfittare della sua cortese disponibilità, d'accordo?
0: Assolutamente, noi come Polizia Stradale siamo a vostra disposizione. Ricordo che comunque anche gli utenti potranno informarsi prima di mettersi in viaggio, durante il viaggio, tramite i siti istituzionali, delle condizioni in tempo reale o anche di quelle che possono essere le previsioni per le prossime ore.
2: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Vi ringrazio a voi.
2: Grazie per la collaborazione, quindi sappiamo tutto adesso, eh? Li abbiamo informati e
1: nel
2: continueremo
1: dettaglio
2: a farlo anche più tardi. C'è Saif.

0: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rai su Radio.

0: è così facile innamorarsi, ci dice Olivia Rodrigo. Poi, facilissimo proprio trovare l'anima gemella.
1: Ma scherzi,
0: dietro l'angolo. È perché è non attimo. Sei andato dietro l'angolo, sei andato troppo in là.
1: È che non ci sono angoli, purtroppo.
0: Non ci sono angoli. Vabbè, no, la realtà è che siamo in troppi, no? Nel mondo, siamo troppa gente, quindi è inevitabile
1: anche
0: trovare
1: tu c'hai
0: l'anima
1: questa,
0: gemella.
1: Come dire, questa visione un po' un po' tetra.
0: Beh, insomma, non è facile, dai, su. Comunque, sì, ben trovati, buon sabato 30 di maggio, buon ottimismo.
1: Perfetto.
0: Allora, facciamo come fanno a Berna in Svizzera.
1: Sì.
0: Ci sono pendolari che alla fine della giornata, sentite qui, non prendono la metro, non si infilano in auto, non restano imbottigliati nel traffico. Cosa fanno? Vediamo se ci arrivi, Max.
1: Ne hai parlato forse prima, ne hai accennato. Prendono la bici? No.
0: Non l'ho accennato. Scelgono un'alternativa decisamente più sostenibile. Si tuffano nel fiume Are e si lasciano trasportare dalla corrente fino a casa. Senti, qua non è una fake news.
1: No.
0: Perché durante i mesi caldi questo rituale quotidiano si trasforma proprio in un momento di benessere, contatto con la natura. Muniti, senti, ci spendono pure i soldi perché si prendono delle borse impermeabili che galleggiano accanto a loro, trasportano vestiti, oggetti, ma che ti ridi, è realmente oggetti personali mentre nuotano, semplicemente si fanno trasportare dall'acqua. È un tragitto di circa 10-15 minuti che va a sostituire l'auto e i mezzi pubblici. Voglio fare come loro.
1: Ma scherzi, nel Tevere? Buon bagno per la serie.
0: Ma scusa, è il biondo Tevere.
1: Ormai mi sa che c'ha le mesh o forse deve farsi i colpi di sole. Senti, prima di proseguire il nostro viaggio in modalità Easy Weekend, Sara, diamo aggiornamenti riguardanti il traffico.
0: Però sei troppo serio. Hai cambiato tono.
1: Sono diventato un po' troppo istituzionale.
0: Sì, un po'
1: vero?
0: Troppo.
1: Fai meno. Va bene. Allora, sulla 1 tra Lodi e Terre di Canossa Campegine ci sono questo tratto di 100 km, poco meno, che si percorre e si percorrerebbe il condizionale d'obbligo in 2 ore e 40 minuti verso Bologna. Nella medesima direzione le code tra Reggio Emilia e Sasso Marconi, 1 ora e 20 minuti verso Firenze. Il tratto toscano della 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, quindi in direzione opposta, a code dovute al traffico intenso anche qui, così come tra Magliano Sabina e Orte. Migliorata la condizione sensibilmente sulla 1 qui nei pressi di Roma, tra il nodo con la 24 e Balmontone verso Napoli, adesso coda di 5 km dovuta al traffico congestionato, ma qualora vi foste posti in collegamento con noi di Isoradio soltanto adesso, sappiate che questa mattina c'era stato un incidente che ha provocato non pochi disagi nella prima parte della mattinata. Spostiamoci in Liguria sulla 10, tra il bivio con la 26 a Renzano verso Ventimiglia, coda provocata da un veicolo fermo in avaria, mentre diamo conto di un incidente accaduto sulla Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code a tratti, tra il bivio con la 1 e Faenza verso Ancona. Questo tratto di 65 km si percorrerebbe in 2 ore e 10 minuti. Ci chiedono della 22 e della 26. Allora, la 22 la prendono Modena tra Carpi e il bivio con la 1, 4 km di coda dovuti al traffico intenso, mentre sulla 26, per percorrere il tratto di 45 km poco più tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio della Genova Gravellona-Toce con la 10 verso Genova occorrono 2 ore.
0: In un'epoca in cui il tempo perso nel traffico mi pare di capire sia eccessivo, sia troppo, lo stress urbano è inevitabile, facciamo come i cittadini di Berna, ci tuffiamo nel fiume per tornare a casa con queste borse impermeabili. Secondo me fanno una cosa geniale, cioè complimenti a loro davvero.
1: C'è
0: Di Brooke su Isoradio.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Two Hearts, Phil Collins. Beh, cosa si può dire a Phil? A Phil, ti piace Phil, amico mio?
1: Amico tuo, Filippo, amico tuo.
0: Tutte le mattine ci andiamo a fare colazione sotto casa, andiamo a prendere un cornetto.
1: Tra l'altro, qualche tempo fa, qualche giorno fa, ho visto
0: Phil.
1: Sì, che era stato intervistato e che stava già anche per l'ennesima volta dicendo che sta in condizioni tutto sommato buone,
0: sì,
1: di
0: buone,
1: salute.
0: Abbastanza buone.
1: Addirittura in maniera produttiva sta lavorando, perché purtroppo per lui molto spesso, come ne parlavamo fuori onda poco fa, delle fake news, è stato riportato che lui stesse male. Sì, in effetti ha avuto
0: stava male, forse è stato
1: un po'
0: precarie, troppo esagerato,
1: esatto,
0: sì, tutto.
1: Addirittura dato per morto in alcune occasioni, o comunque con una condizione di salute molto grave.
0: Posso dire, mi fate una fake news che muoio, perché dicono che poi vivi di più, capito? Fammela tu oggi. È come quando ti sogni il morto, no? No, veramente.
1: Guarda,
0: dicono
1: ti vedo un po' provata.
0: Domani la Lucarini morta in radio, e quindi perché così mi date più vita.
1: Mamma mia.
0: Ma come sei scaramantico?
1: Mi
0: sto allungando la vita, forse non funziona se me lo dico da sola.
1: Brava, perché dirtelo da sola.
0: Fammi tocca a ferro, che è meglio.
1: Va
0: bene, comunque tu sai che nel 2030 potremmo forse volare dall'Italia al Giappone in meno di 3 ore.
1: Con un Concorde
0: Japan Exploration Agency, come ci riporta, appena chiuso un test che potrebbe segnare una svolta. Quindi in pratica 6.000 chilometri orari, 5 volte la velocità del suono. Ma che sei matto? Ma sai come stai là? Cioè, quei capelli che ti vanno indietro anche se stai chiuso nell'aereo.
1: Diciamo che la percezione in quanto tale l'avresti soltanto alla partenza e all'atterraggio, ma più che altro alla partenza.
0: Sì, appunto.
1: Questa sorta di rombo che ti solleva da terra.
0: A proposito di aereo, adesso me la devo andare a riprendere la notizia vista questa mattina mentre mi gustavo il mio caffè. C'è una notizia molto carina che riguarda steward e hostess, perché sembrerebbe che vengano toccati troppo. Non so, vuoi chiedere all'hostess? No, non scherzo.
1: Scusami,
0: non so, qualcosa da bere. Allora li tasti, capito? Allora, dai pizzicotti addirittura. Adesso ti vado a ritrovare questo articolo simpatico.
1: Cioè, ma quindi quella, la cosiddetta pacca amichevole, magari sulla spalla, così.
0: Sì, però ne succede. Voglio dire, porta un po' di rispetto. Che
1: pizzicotti
0: fai?
1: Veri e propri.
0: I pizzicotti, perché magari stanno lì, no, a guardare un altro cliente perché chiede una cosa. Dai, sbrigati, voglio l'acqua, voglio il succo.
1: Sono sincero, ci sono quelle cose un po' affettuose, sai, col pizzicotto, come delle nonne, quelle
0: quanto
1: lì sulla guancia.
0: Lo sopporto. Non lo fate a me.
1: Senti, mi porteresti qualcosa?
0: Io non lo sopporto, però.
1: Sulla guancia,
0: veramente antipatiche le persone che lo fanno.
1: Col pugnetto sulla guancia, sai, quelle amiche.
0: Occhio, che poi a me resta il livido. Appena mi tocchi, mi sfiori, mi viene il livido. Comunque, qua c'è un po' di musica.
1: Un po'
0: che
1: di musica
0: dici?
1: Che ci accompagna al segnale orario, e poi torneremo ancora su Rai Radio in modalità Iso Weekend. Con chi?
0: Con, non lo so, perché ho perso l'identità.
1: Quindi già avanti per la morte.
0: Io ancora non ho capito se sono in onda su Radio 1 o su Raiso Radio.
1: No, ti ho detto, stiamo soltanto su Radio 1, ospiti dello studio.
0: Ah, va bene, va bene. Però è carino qua, mi trovo a mio agio.

se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io.
1: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: This Roxy Music, scusate se rido, ma che succede Max? Tutto bene?
1: Sì, vabbè,
0: ti vedo saltellare qui nello studio.
1: Una piccola contrazione nervosa.
0: Sei un po' nervoso. Che problemi abbiamo qui? La cervicale.
1: Diciamo la cervicale.
0: Caspita.
1: Diciamo
0: comunque cervicale. Io voglio dire una qualità di Max qual è? Cioè Max in realtà ascolta molto i nostri ascoltatori, ci parla, ci dialoga.
1: Li chiamo addirittura.
0: Scusami, tutto il tempo della canzone a parlare con gli ascoltatori e non con me, capito?
1: Ho salutato, allora dobbiamo salutare Vincenzo e Laura che stanno andando al mare, beati loro.
0: Se ci arrivano.
1: Sono impelagati, esatto, sono impelagati nelle code della Firenze-Pisa-Livorno che tra poco aggiorniamo e poi Paolo e Marilù che invece loro stanno viaggiando sulla 1 e anche lì situazioni abbastanza complicate, vuoi per incidente, oramai risolto quello
0: venuto
1: poco fuori Roma.
0: Va bene, visto che ci sei, allora diamo qualche aggiornamento sul traffico, ci chiedevano anche l'A26.
1: Allora, partiamo dalla 26. Allora, la 26, la Genova Gravellona-Toce tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 verso Genova. Qui ci sono code per 45 km, code a tratti, che si percorrerebbe in 2 ore. Il condizionale è sempre d'obbligo e poi concluderemo questo discorso qui proprio nel merito. La Firenze-Pisa-Livorno, a beneficio di Vincenzo e Laura e quant'altri stanno viaggiando sulla strada di grande comunicazione verso il mare, verso Livorno, c'è stato un incidente avvenuto al chilometro 43.700 e sta provocando code tra Empoli Ovest e Montopoli. Verso Livorno, coda di 7 km a partire dal chilometro 34, quindi anche qualcosina di più. Invece, sulla 1, situazione di traffico intenso con lo spostamento del ponte, allora tra il nodo con la 24 e Anagni verso Napoli c'è un tratto di 42 km interessato da code dovute al traffico intenso. In direzione opposta, verso nord, c'è un incidente avvenuto tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, al chilometro 523 Prudenza, perché è avvenuto in terza corsia e c'è la coda già di 1 km con tendenza all'aumento. Parliamo ancora di tempi di percorrenza. Sulla 1, per percorrere il tratto tra Casal Pusterlengo e Tredica Nossa Campegine verso Bologna, qui questo tratto di 90 km poco meno si percorrerebbe in 2 ore e 40 minuti, così come 1 ora e 20 minuti occorrerebbe per percorrere i 67 km tra Reggio Emilia e Sasso Marconi verso Firenze, 1 ora e 20 minuti. Concludo dicendo, così
0: fortuna.
1: A beneficio ragazzi, oggi è così, a beneficio di coloro che ci messaggiano al 348 103 1010 ai quali poi vado a chiamare, che capisco che ci possa essere un po' di risentimento, un po' di nervosismo alla guida oggi durante il vostro percorso, che sia vacanziero che sia lavorativo, ma sappiate che ogni qualvolta noi diamo o stima di tempi di percorrenza o informazioni di percorsi alternativi o comunque stime di lunghezze di coda, non sono le nostre coscienze a parlare.
0: Non è che ce li inventiamo, capito?
1: Non è una nostra iniziativa.
0: Si legge, è tutto scritto.
1: Noi leggiamo ciò che viene indicato dal gestore stradale o autostradale nel caso specifico. Quindi quello che vi leggiamo noi è davvero la lettura, la cronaca delle informazioni in quanto tale. Poi noi, Sara Lucarini, in modalità ISO Weekend con il sottoscritto, cerchiamo di alleviare.
0: Ma se alleggeriamo un po' tutto,
1: esatto,
0: dai. Però visto che mi ha messo l'ansia con tutto questo traffico, voglio ascoltare Annalisa e la sua canzone estiva qui su ISO Radio.

0: Se rinasco voglio essere Carol G, Alejandro Borrell. Ma mi piace questo suo modo, capito? Spagnolita, capito? Mi piace.
1: È estivo,
0: capito? Estivo. Lei ci fa proprio prendere la voglia di scappare e andare al mare, capito?
1: Più che altro Manu Chao sembra che anche scelga ogni anno un artista a cui affidare qualche sample e dice: senti, prendi spunto da qui, Alfa, boom.
0: Sì,
1: così.
0: Sì, è vero. Poi... prima Alfa, adesso la Carol.
1: Adesso la Carol G.
0: Il prossimo anno chiamerà me. Allora, basta toccarci, certo, basta toccarci, ma no, io e te, in generale.
1: No.
0: È una delle cose che sopportiamo meno e capita in continuazione. Sì. Premete il pulsante e basta, lo sfogo di alcuni assistenti di volo. Attenzione, è l'appello, piuttosto insolito, ma a quanto pare è necessario, che alcuni assistenti di volo stanno rivolgendo ai passeggeri. Secondo quanto è raccontato dal New York Post, molti membri degli equipaggi lamentano di essere continuamente strattonati, addirittura pizzicati.
1: Guarda, posso dirti, strattonati è quando non si gode del servizio che uno pensa
0: o ritenga
1: di dover
0: ragazzi.
1: A fronte anche in maniera fisica.
0: Poi pizzicati, toccati sulle spalle o afferrati addirittura, cioè durante i voli viaggiatori che cercano di attirare in qualche modo la loro attenzione. Una situazione talmente frequente, pensate, che alcuni assistenti di volo hanno iniziato ad indossare spille o patch con la scritta not touching, cioè non toccate, niente contatti fisici, e sembrerebbe che accada praticamente sempre. Si contano le volte in cui non succede. La cosa è grave, scusami.
1: Allora c'è Dino da Sanremo che dice: sì, la denuncia per procura, procurate emozioni e ricordi è sempre aperta. Quindi, come dire,
0: No, comunque il discorso dei pizzicotti e spintoni, a me le persone in effetti mettono troppo le mani addosso o gesticolano tanto e poi ti si avvicinano quando parli, io non le ho mai sopportate. Noi romani in questo tendiamo un po'.
1: Ma guarda, non soltanto i romani, no, io sono anche tarantino. A me, allora,
0: anche
1: sono
0: voi.
1: Sincero, a me piace che ci sia il contatto fisico,
0: sì, vabbè,
1: magari
0: dipende,
1: senza esagerare,
0: dal rapporto anche che hai con
1: magari,
0: la persona,
1: assolutamente,
0: ecco. Però lasciamo in pace questi assistenti di volo, dai, poverini, sono carini con noi. Sono tutti bellini, ma a parte, ma dove li prendono dalle passerelle? Sono tutti belli.
1: Beh, no? La prima prerogativa è la cosiddetta bella presenza,
0: sì,
1: ragazzi.
0: E soprattutto l'altezza,
1: sì,
0: l'altezza, cioè
1: quindi,
0: quanto
1: in quanto
0: devi...
1: tali io e te
0: niente,
1: io infatti volevo fare il pilota per quello
0: ah sì,
1: e non lo steward
0: niente.
1: Per quello.
0: Vasco Rossi su Isoradio.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Rai su Radio.

0: Bisogna ringraziare le stelle, perché grazie alle stelle tanti hanno avuto, tanti artisti e gruppi hanno avuto ispirazioni per le loro canzoni, come Rolling Stones, i figli delle stelle, che altro ti viene in mente? Stars. Ce ne sono veramente tante, cioè se adesso andiamo a è un elenco,
1: polvere di stelle.
0: Bravo, un elenco infinito. Comunque, visto che siamo nel ponte del 2 giugno, tanti di voi in viaggio, e quindi andiamo un attimo in strada per capire che accade.
1: Sulla 1 verso Bologna in direzione sud, un tratto di 90 km poco più tra Casal Pusterlengo e Terre di Canossa Campegine verso il capoluogo emiliano si percorre in 2 ore e 20 minuti, mentre occorrono 1 ora e 20 minuti sempre nella medesima direzione per percorrere il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. In direzione nord, tra Firenze e Scandicci, il bivio con la variante di Valico code anche qui dovuti al traffico intenso in un tratto di 14 km, mentre rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud verso il capoluogo toscano sempre dovuti al traffico intenso. Incidente. La connotizia proviene dalla carreggiata nord della 1 avvenuto in terza corsia tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano al chilometro 523, la coda di 3 km con tendenza all'aumento. Poi parliamo invece ancora di tempi di percorrenza in direzione sud per percorrere i 38-39 km tra il nodo della 1 con la 24 e Anagni verso Napoli occorrono 50 minuti. Non esente dal traffico anche la variante di Valico, dove tra l'altro al chilometro 6 della carreggiata sud tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, all'interno di una galleria c'è un mezzo fermo all'interno di una coda nel medesimo tratto tra il chilometro 5 e il chilometro 15. Al chilometro 6 c'è questo mezzo fermo in galleria. Altra notizia di incidente proviene dalla 8 all'altezza del nodo con la 4 per chi da Varese si dirigesse verso Milano, mentre tempi di percorrenza sulla 10, 1 ora e 15 minuti per percorrere i 32 km poco più tra il bivio con la 26 e la fine complanare per Savona verso Ventimiglia. Sulla 12 code dovute al traffico, qui occorrono 50 minuti per percorrere il tratto tra il bivio con la 7 e Recco, siamo all'interno di un tratto di 23 km in direzione sud.

0: dove tra l'altro lì nei pressi al chilometro 25.400 c'è un veicolo fermo in prima corsia all'interno di una galleria tra Recco e Rapallo verso Livorno. Tempi di percorrenza sull'A14 per percorrere i 65 km tra il bivio con la 1 e Faenza verso Ancona occorrono 2 ore. Tra l'altro all'uscita di Rimini Nord per le provenienze da Bologna ci sono code dovute al traffico intenso. E concludiamo con una nota leggera: perché c'è la coda all'uscita di Rimini Nord? Perché a Rimini Fiera c'è in corso Wellness,
1: la fiera del benessere. Certo, assolutamente, dello sport, sì, della salute,
0: sì, sì, sì,
1: quella
0: sì.
1: Che dobbiamo ci manca
0: salvaguardare per quanto possibile.
1: Allora, visto che si parlava di altezze, no?
0: Sì.
1: E dicevamo noi hostess steward, no, non ci possiamo mettere nei panni.
0: E invece abbiamo scoperto che possiamo,
1: sì,
0: rientrarci.
1: Sì, perché compagnie low cost a quanto pare l'altezza è inferiore. Ma perché? Perché a low cost quindi ti tolgono anche i centimetri.
0: E lo
1: da 1,57 m. E ci posso andare anch'io, cambio lavoro,
0: sì,
1: cambio mestiere, basta,
0: cambio. La bella presenza non ne potranno beneficiare.
1: Ma certo, no, te ti vedrai come butta fuori.
0: Sì, certo.
1: No, ha detto alla sicurezza. Peccato
0: al disco
1: forse...
0: baby.
1: Non ci siamo come altezza, da 1,80 m, niente
0: come baby.
1: Da fare.
0: Al disco baby posso fare il butta
1: sì,
0: fuori.
1: Sì, solo quello, guarda, davvero, c'è zucchero.

0: Another Talk to You qui su Iso Radio. Buon sabato 30 di maggio, Iso Weekend insieme fino alle 13 da questo bello studio di Radio 1. Ma li salutiamo gli amici? Io sto facendo pubblicità all'altra radio, ma è della stessa azienda, chi se ne frega.
1: Mamma Rai è sempre Mamma Rai, ci mancherebbe altro.
0: È la mamma della Rai, Radio 1, capisci?
1: È la mamma della radio.
0: Della radio.
1: Perché in effetti
0: solo della Rai.
1: Eliminata, come dire, la fase delle radio private, la
0: è
1: prima
0: vero,
1: rete,
0: caspita,
1: ufficialmente
0: ragazzi.
1: Mamma Rai, Mamma Radio 1, insomma.
0: Va bene, oggi ci ospitano, quindi io ancora devo capire dove sono, se sono su Iso Radio, su... Ma però tu mi hai detto, vabbè.
1: Senti, salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto.
0: Certo.
1: Allora, intanto il nostro collega Angelo Torchetti ci sta ascoltando insieme ad Alessandro, sta mandando in quel di Pescara.
0: Hai capito.
1: Area di casa,
0: ciao,
1: area
0: Angelo.
1: Di casa mia. Poi invece ci sono Gino e Anna che sono già ad Imola, stanno andando, sono partiti da Modena stamattina alle 8 sono già ad Imola, quindi come a dire, un buon pezzo di strada fatto in nostra
0: già
1: compagnia.
0: Fatto.
1: Poi Nadia che stanno viaggiando sulla 10, chi altro? Graziella, Giulio e Francesco in questo momento stanno dirigendosi verso Cattolica.
0: Vabbè, mi pare di capire tutti al mare.
1: Per la serie a mostrare.
0: Ma non piaceva di più la montagna, sai, no? Quelli che quando arriva l'estate, no? Io scappo in montagna, non esiste mare, ma sei matto, no?
1: Perché cioè, ancora non è estate, anche perché... se si è, come dire, palesata già da molto prima.
0: Ma appunto, comunque, visto che è estate, mi raccomando, lavatevi e laviamoci. Mi
1: che
0: metto
1: si
0: in
1: sente
0: mezzo
1: che
0: anche
1: qualcuno...
0: No, come si sente?
1: No,
0: che
1: no,
0: pezzo?
1: Tu no. No,
0: no. No. Scusa,
1: non tu, no, in generale, ecco. Non in questo momento.
0: Ci no, sembrerebbe no. Che se sì. Pensiamo che l'Italia sia lo stato più fissato con l'igiene del pianeta Terra, bene, non è così, ci sbagliamo.
1: E si sente.
0: Secondo uno studio di Kantar World Panel, il primato mondiale va al Brasile.
1: Sono coloro che si lavano di più?
0: Sì, con una media record di 14 docce a settimana, circa 2 al giorno. Vabbè, quando fa caldo anche a me capita, però, fatelo dire, cioè, deve far proprio caldo.
1: La media di 10, io faccio un calcolo tra la doccia al mattino prima di uscire, che uno comunque esce e si fa la doccia, si cambia dopo aver trascorso la
0: certo.
1: Quindi si fa la doccia e poi se uno fa attività fisica, quelle 3-4 volte a settimana, sì, ecco che raggiungi le 10-11 docce a settimana.
0: Però ricordiamoci una cosa, perché dal punto di vista dermatologico fare più docce non significa automaticamente prendersi cura della pelle.
1: Anzi, tutt'altro, fa pure male.
0: Sì, perché se si esagera con docce molto lunghe, acqua troppo calda e detergenti aggressivi, c'è il rischio di alterare lo chiamano il film idrolipidico.
1: Come si chiama?
0: Idrolipidico.
1: Lipidico.
0: Senti, c'è la poesia, perché lui è tornato, se n'era andato là all'Eurovision Song Contest, adesso ci ritorna con poesia, l'ascoltiamo insieme qui su Iso Radio.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: sappiamo che vi abbiamo fatto felici oggi con gli America You Can Do Magic qui su Iso Radio, Iso Weekend, vero? Infatti arrivano messaggini, gli affiorano ricordi che hanno scritto.
1: E fanno emozionare la potenza della musica e delle canzoni, perché in effetti il potere evocativo della musica, in questo caso le suggestioni create dagli America, sono quelle, intanto sì, di poter viaggiare anche senza mettersi a bordo del proprio mezzo. E già lì viaggi con,
0: certo,
1: la fantasia,
0: assolutamente,
1: con la fantasia. E poi torni indietro nel tempo e vai a rievocare
0: quanti
1: ricordi,
0: viaggi con la mente, altro che quegli fatti. Altro che, davvero. Allora non so se devi aggiornare le notizie
1: lo facciamo dopo, perfetto.
0: Vai. Allora io l'altro giorno ero dall'osteopata, ero dall'osteopata, mi sono fatta un po', no?
1: manipolare.
0: Mm-hmm. Spingono dei punti
1: nevralgici
0: incredibili, cioè tu ti alzi da quel lettino che ti ributti giù all'istante, capito?
1: Augurandovi e augurandoci di finire nelle mani sempre fidati e affidabili,
0: certo,
1: perché purtroppo ci sono alcuni che non sono così benefici come
0: esperti, specialisti.
1: Esatto.
0: Tra le altre cose, stavo notando, l'osteopatia entra ufficialmente nel sistema sanitario nazionale. Cosa cambia per professionisti e pazienti? Insomma, c'è questo articolo ben articolato che parla di questo. È una figura che, per chi non si è mai avvicinato, magari è un po' intimorita. Dove ti tocca, cosa, qual è la differenza tra, no, non so, il massaggiatore, il fisioterapista? Sono tutte domande che ti poni. Loro ovviamente studiano che cosa? Tutti i punti precisi che vanno a stimolare, no? Cioè dal nostro cervello,
1: fibre,
0: fino,
1: articolazioni,
0: quindi
1: tutto.
0: Spingono veramente i punti incredibili e ti dicono tante cose. Io mi ricordo, dopo aver partorito di qua e di là, non riuscivo ad utilizzare più bene il diaframma. Perché ovvero con la panzona che mi ritrovavo solo quella mi si vedeva, insomma, avevo perso un po' questa abilità che, facendo questo mestiere, per forza,
1: per forza avere.
0: E quindi grazie all'osteopatia io sono riuscita a risolvere il mio, se no era tutte le volte in diretta, capito, facevo questo in diretta. Un'ansia terribile,
1: diventava un respiri respiri signora pur non essendo in parto.
0: Bravo, bravo, la stessa cosa.

0: Se ti innamori muori e io tocco ferro.
1: Ma come, cioè, prima abbiamo detto, vabbè, dell'allungamento della vita, vabbè, quindi non, no, ti innamorare, va.
0: No, in realtà lei è il contrario del titolo, no? Cioè, nel senso, muori dalle cose belle che l'amore ti prospetta, le farfalle nello stomaco e mi viene fame.
1: Quelle al sugo come farfalle però, mi raccomando. Casal Pusterlengo, terra di Canossa Campegine, verso Bologna, code qui, e questo tratto si percorre in 2 ore e 20 minuti. Occorrono invece 1 ora e 30 minuti per percorrere il tratto Reggio Emilia Sasso Marconi verso Firenze. Prudenza al chilometro 68, sempre della carreggiata sud, tra il bivio con la fine complanare per Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola, c'è stato un incidente al chilometro 68, quindi siamo all'interno del tratto Casal Pusterlengo, terra di Canossa Campegine, quindi siate prudenti. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto verso nord sulla 1, in terza corsia tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze al chilometro 523, avvenuto in terza corsia appunto, sta provocando coda di 5 km con tendenza all'aumento. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto tra il nodo della 1 con la 24 e Anagni verso Napoli, mentre occorre mezz'ora per percorrere la diramazione Roma Sud tra il bivio con il grande raccordo e la 1 verso quest'ultima. Veicolo fermo ancora sulla variante di Valico all'interno di una galleria tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, quindi siate prudenti. Parliamo invece dei tempi di percorrenza che riguardano la Genova Ventimiglia. Occorre 1 ora e 20 minuti per percorrere il tratto tra il bivio con la 26 e la fine complanare per Savona verso Ventimiglia. Tempi di percorrenza sulla 12, 50 minuti per percorrere il tratto tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno. Concludiamo con la 14, occorrono 2 ore per percorrere il tratto tra il bivio con la 1 e Faenza verso Ancona.
0: Vabbè, visto che i tempi di percorrenza sono molto lunghi, ci siamo noi ancora per un'oretta, dai, così ve la facciamo prendere e speriamo bene.
1: Allora, no? Guarda, ne ho aggiunto ancora un altro, aggiorniamo, la 26, pure. 1 ora e 30 minuti per percorrere il tratto verso Genova, lo so, tra la diramazione Predosa Bettole e la Genova Ventimiglia verso Genova, questo tratto di poco più di 45 km sulla Firenze Pisa Livorno, tra San Miniato e Montopoli Valdarno verso Livorno, coda di 5 km dovuta a un veicolo fermo e una avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza.
0: Potevate partire domani, cioè vi potevate un po' gestire meglio questo weekend, qualcuno di sabato, qualcuno di domenica, no, non si poteva fare, così magari il traffico era un po' inferiore, no?
1: E che non volevano rientrare in quella famosa categoria della partenza intelligente e l'arrivo da non si dice come.
0: Da come?
1: E da Baglioni.
0: Ah, vabbè, ok, se lo dici tu.
1: Fa rima, ma non è Baglioni.
0: Sì, non è Baglioni, infatti. No, se no pensiamo al cantante.
1: Beh, sai, partenze intelligenti, uno può anche partire la notte, può partire il giorno dopo, però ragazzi, se le esigenze portano a dover raggiungere magari terrenatie, luoghi di nascita, affetti, amicizie e quant'altro.
0: I giorni sono quelli a disposizione, quindi se fosse, che fai? Ne perdi uno per partire dopo per non avere il traffico? Io lo farei.
1: Da oggi fino a martedì sappiate che sarà così. Quindi armatevi di santa pazienza.
0: Pace.
1: Coraggio.
0: Dai,
1: tra poco
0: coraggio.
1: Che c'è? Tra poco che c'è?
0: C'è Achille Lauro, chi
1: e
0: altro
1: poi?
0: C'è?
1: Il GR.
0: Ah, il GR, ma c'è? È Radio 1?
1: No.
0: I nostri amici?
1: Cioè, sì, il GR di Radio 1, però su Rai Radio.
2: Ciao. Aspetterai 100 video.

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Massimo Cecchini. In primo piano la trattativa tra Stati Uniti e Iran, proseguono le mediazioni di Pakistan e paesi del Golfo. Da Washington il capo del Pentagono Exet ribadisce sì a un accordo ma senza nucleare iraniano e la tensione nella regione resta alta.
2: L'Iran ha lanciato un missile contro la base militare americana in Kuwait, lì al Salem, è stato intercettato, ma le schegge hanno comunque ferito lievemente 5 americani e dunque la tensione resta alta tra ottimismo e pessimismo sui negoziati. Ieri Trump aveva lasciato intendere che una decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran era vicina, mantenendo alcuni punti fermi: smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, libera navigazione nello stretto di Hormuz. 2 ore nella Situation Room con i consiglieri e un nulla di fatto. L'accordo finale non c'è, ha replicato Teheran. Trump tradisce la diplomazia per la terza volta, proseguendo con il blocco navale, ha dichiarato poco fa Razaei, il consigliere della guida suprema. Eccessive, dice, le richieste americane e tra i nodi ci sono anche i fondi iraniani congelati all'estero. Il presidente iraniano Pezeshkian al telefono con l'emir del Qatar conferma l'impegno al dialogo, esortando gli Stati Uniti a mostrare una reale volontà politica. Netto il capo del Pentagono Exet: stop al nucleare o riparte la guerra. Alba Arcuri, GR1.
1: Allarme UNICEF sul Libano: in una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, denuncia l'agenzia ONU per l'infanzia. Nel sud del paese l'esercito di Tel Aviv ha bombardato altri villaggi e superato il fiume Litani, considerato finora il limite della zona cuscinetto decisa unilateralmente da Israele fra i due paesi. Hezbollah ha lanciato razzi sul nord di Israele. E in Germania è stato riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme per un presunto drone. Le operazioni sono tornate regolari dopo la sospensione temporanea del traffico aereo per la segnalazione di 2 piloti. Le verifiche effettuate anche con un elicottero della polizia non hanno individuato alcun velivolo e durante lo stop diversi collegamenti sono stati dirottati su Francoforte, Norimberga e Stoccarda. In Italia, con la cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni lo scorso febbraio a Bordighera in provincia di Imperia. Dopo la madre, Emanuele Aiello, è stato arrestato anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, già indagato. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati. Tentato femminicidio a Mister Bianco in provincia di Catania, un 53enne ha aggredito la moglie 49enne ferendola gravemente alla testa. L'allarme è stato dato da una delle figlie della coppia. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. E ora in Francia: è morto ieri a Parigi Edgar Morin, il filosofo e sociologo francese, padre del pensiero complesso. Aveva 104 anni.
3: Il processo stesso della conoscenza sono tante possibilità di errore e illusione.
4: Questa convinzione scomoda, punto di partenza di tante sue riflessioni, è stata in fondo la base del suo pensiero complesso. Un invito a non semplificare, a tenere insieme le contraddizioni, a capire che la realtà non si lascia rinchiudere in una sola disciplina o in una sola risposta. Un'esigenza personale, intellettuale, ma soprattutto morale per lui, nato a Parigi da una famiglia ebrea sefardita con radici a Livorno, col nome di Edgar Nahum, nome che cambiò durante la guerra, quando si unì poco più che ventenne alla resistenza francese, adottando lo pseudonimo Morin. In un secolo di vita, avrebbe compiuto a luglio 105 anni, Edgar Morin ha scritto decine di libri, con l'idea di costruire ponti tra biologia e filosofia, sociologia e fisica, scienza e coscienza, esplorando temi allora innovativi come il cinema, la moda, la cultura di massa, le star. Fino ai suoi ultimi giorni, ha dichiarato la moglie, è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero. Paola Guarnieri, GR1.
1: Un riconoscimento per il coraggio e la professionalità. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei subitaliani alle Maldive. La decisione è stata adottata motu proprio dal presidente e questa mattina a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Giornata difficile al Brennero, alle 10.30 è scattato il blocco del valico sul versante austriaco per una manifestazione ambientalista e sul fronte ferroviario pesano ancora gli effetti di un sabotaggio avvenuto nella notte, incendiate alcune centraline elettriche lungo la linea vicino a Verona. La circolazione dei treni è ripresa, ma restano ritardi, cancellazioni e collegamenti sostitutivi con gli autobus. E sono giornate di traffico su tutta la rete stradale e autostradale per il ponte del 2 giugno, 45 milioni le auto in movimento secondo le stime dell'ANAS, destinazioni, luoghi di vacanza, in primis le località di mare. Chi si mette in viaggio sarà accompagnato dal caldo, attenuato in parte dai locali temporali. E a Castelvetrano il concerto A nome loro, musica e voci per le vittime di mafia, che vedrà sul palco tanti artisti e le testimonianze dei protagonisti dell'impegno contro la criminalità organizzata.
3: Il processo stesso della conoscenza sono tante possibilità di errore e illusione.
4: Questa convinzione scomoda, punto di partenza di tante sue riflessioni, è stata in fondo la base del suo pensiero complesso. Un invito a non semplificare, a tenere insieme le contraddizioni, a capire che la realtà non si lascia rinchiudere in una sola disciplina o in una sola risposta. Un'esigenza personale, intellettuale, ma soprattutto morale per lui, nato a Parigi da una famiglia ebrea sefardita con radici a Livorno, col nome di Edgar Nahum, nome che cambiò durante la guerra, quando si unì poco più che ventenne alla resistenza francese, adottando lo pseudonimo Morin. In un secolo di vita, avrebbe compiuto a luglio 105 anni, Edgar Morin ha scritto decine di libri con l'idea di costruire ponti tra biologia e filosofia, sociologia e fisica, scienza e coscienza, esplorando temi allora innovativi come il.
1: E questo era il servizio che avete sentito sulla morte del filosofo Edgar Morin. Adesso allora proseguiamo il giornale, vi riproporremo più tardi il servizio sul concerto contro le mafie. Adesso lo sport con il motto mondiale nelle qualifiche al Mugello, record della pista e dominio Aprilia. L'inviato.
0: La prima volta non si scorda mai. Sicuramente sarà così anche per Marco Bezzecchi, che si prende la prima pole in carriera nella classe regina nel Gran Premio di casa, l'11ª in carriera. Il leader iridato, con un casco che replica quello con cui Zanardi corse nel 1996 a Laguna Seca ed effettuò un sorpasso leggendario per onorare il campione bolognese recentemente scomparso, disintegra il record del circuito toscano. Lo abbassa di 248 millesimi e diventa il primo nella storia capace di girare sotto al muro dell'1,40. Ma la festa per Aprilia non finisce qui, perché al suo fianco partiranno Raul Fernandez e Jorge Martin, che nel secondo turno di libere con 368,6 km orari ha firmato il record all time di velocità. Il madrileno, secondo nel mondiale, torna tra i primi tre in qualifica dopo 574 giorni. Per la prima volta nella storia, invece, la casa di Noale occupa tutta la prima fila dello schieramento. Sette moto italiane davanti a tutti, perché dal quarto al settimo posto ci sono quattro Ducati, con Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia in seconda fila e di Gian Antonio ad aprire la terza. Nono Morbidelli, 11° Bastianini. Luca Cesaretti, GR1.
1: E noi ci fermiamo qui, vi ricordo che potete sentire queste e tutte le altre edizioni del giornale radio della nostra programmazione sull'app Rai Play Sound. Il prossimo GR1 è alle 13, adesso la linea va all'informazione regionale. Da tutti noi un buon proseguimento di giornata.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: I cambiamenti che a volte scompigliano e altre volte fanno bene.
1: Anche quelli dell'ora.
0: Anche quelli dell'ora. Ultima ora di Iso Weekend.
1: Perché sono ormai 12:12 appena scoccate.
0: Ormai
1: quasi
0: 12:13.
1: Ormai si può dire buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te.
1: Dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Rai Iso Radio, ancora ultima ora di Iso Weekend con Sara Lucarini qui in nostra compagnia, così come sarà anche domani, medesimo orario, dalle 10 alle 13. La condizione del traffico, prima di proseguire il nostro viaggio in modalità Iso Weekend. Allora sì, ripartiamo dai tempi di percorrenza e dalle notizie di incidenti, ahimè. Allora, sulla 1, tra Casal Pusterlengo e Bassolo di Giano, verso Bologna, al chilometro 48 e 100, 3 auto coinvolte, disponibile soltanto la seconda corsia. Di lì poco distante, al chilometro 68, altro incidente accaduto tra il bivio della 1 con la fine complanare per Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola, al chilometro 68, anche in questo caso coinvolte 3 auto. Parlavamo dei tempi di percorrenza che in questo momento si dilateranno perché per via di questi due incidenti. Allora, tra Casal Pusterlengo e Terredicanossa verso Bologna occorrono 2 ore e 20 minuti, 1 ora e 20 minuti per percorrere il tratto Reggio Emilia Sasso Marconi, sempre verso Firenze. Ancora rallentamenti dovuti al traffico tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso il capoluogo toscano, mentre in direzione opposta tra il bivio della 1 con la complanare Firenze Nord e la variante di Valico, anche qui code dovute al traffico intenso. Ancora in direzione nord, qui nei pressi di Roma, al chilometro 523, tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, coinvolte 4 auto in questo incidente avvenuto in terza corsia ed ecco motivata la coda di 6 km con tendenza all'aumento. Occorrono 45 minuti per percorrere il tratto tra il nodo della 1 con la 24 e Anagni verso Napoli. Sulla diramazione Roma Sud, quindi ci spostiamo di poco, tra il bivio con il grande raccordo e la 1 verso quest'ultima, anche qui code nel tratto di 20 km dovute sempre al traffico intenso. Sulla A10 tra Arenzano e fine complanare per Savona verso Ventimiglia, questo tratto si percorre in 1 ora e 20 minuti, mentre sulla 12 tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno, questo tratto si percorre in 1 ora. Occorrono 2 ore per percorrere il tratto della A14 tra il bivio con la 1 e Faenza verso Ancona, in un tratto di poco meno di 65 km, all'interno del quale, ahimè, è accaduto un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Sempre sulla Bologna Taranto, purtroppo è divampato un incendio nel Foggiano, esattamente tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, e quindi il fumo sta invadendo entrambe le carreggiate, quindi siate prudenti, più che altro mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Concludiamo con il tempo di percorrenza che riguarda la 26, dove tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 verso Genova, questo tratto di 45 km poco più si percorre in 1 ora e 40 minuti.
0: Ma nel traffico vi è mai capitato di accennare un sorriso alla macchina vicino?
1: Sì.
0: Cioè, per rimorchiare, però.
1: Anche.
0: Oppure semplicemente...
1: Sono sfacciato, lo dico, sì.
0: Ah, sì. Ok. Oppure semplicemente perché stanchi dal traffico, vi sorridete perché c'è niente da fare.
1: Perché subentra la solidarietà, come dire, che devi fare? Siamo qui.
0: Ma
1: siamo
0: lo
1: qui.
0: Sai come si distingue un sorriso vero da uno finto?
1: L'hanno
0: studiato, ci hanno studiati. Io li riconosco subito, all'istante, io capisco.
1: Io dalla mandibola, quando quel sorriso a denti stretti...
0: Quel sorriso così, capire, non si vedono tutti i denti. Ve lo svelo tra poco. Vabbè.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rai su Radio.

0: Dracula. Tame Impala.
1: Un disannuncio degno di quelle linee erotiche. Che ma mamma no. mia.
0: Dracula. Senti, ma questo Tame Impala, così si dice, sì, si pronuncia, esatto. Sei sicura? Io non sono andata ad ascoltare la pronuncia, mi fido di quello che mi stai dicendo.
1: Allora, intanto è proprio Impala.
0: Impala proprio.
1: Che in effetti in italiano non ha proprio un'accezione positiva come cognome, però
0: no, Tame, sì, come io Tame. L'avrei cambiato.
1: Vabbè, Sammy, ti
0: è australiano, guarda, può tutto. Se viene dall'Australia, l'Australia è magnifica, può tutto davvero. Lui comunque non è che è l'ultimo uscito è arrivato, no, perché lui ha collaborato con artisti del calibro di Mark Ronson, Kendrick Lamarck, Miguel, Damon Albarn, ha prodotto, arrangiato Lady Gaga, Travis Scott, Rihanna, Kanye West.
1: E ti dirò, le sonorità non sono male.
0: Impala allora, va
1: lascia,
0: bene.
1: Lascia perdere il nome e cognome, che poi tra l'altro è uno pseudonimo, perché
0: pseudonimo?
1: Lui non si... È anglofono, è australiano.
0: Ma che sei madrelingua tu?
1: No, suo padre è ignoto.
0: Vabbè. Senti, dai, allora c'è un traffico. Facciamo i seri, c'è un traffico.
1: No,
0: bloccato.
1: A parte la serietà, cioè la serietà dell'argomento, sì. Però diciamolo anche in maniera leggera, così
0: certo,
1: arriviamo.
0: Cioè, col sorriso.
1: Sempre.
0: Vero o falso?
1: Vero in questo caso, non per niente di circostanza. C'è un incidente, la cui notizia proviene dal tratto Rioveggio Pian del Voglio verso Firenze, al chilometro 223, che sta provocando coda di un chilometro verso Firenze in direzione sud, ma anche in direzione nord. Nel medesimo tratto ci sono comunque le ripercussioni dovute a questo incidente. Più che altro, adesso è stato istituito il blocco del traffico in direzione sud a causa di questo incidente e viene indicato anche da parte di Autostrade per l'Italia il percorso alternativo, sì, di uscire a Rioveggio e rientrare a Pian del Voglio dopo aver percorso la viabilità ordinaria.
0: Allora, c'è poco da sorridere forse in tutto ciò per chi è nel traffico, ma come riconoscere un sorriso falso? La chiave, sappiate, che è guardare gli occhi. In un sorriso genuino si contraggono anche i muscoli intorno agli occhi, creando le classiche zampe di gallina. Bravissimo, capito? Quando è così allora è genuino.
1: Ma stai scherzando, ecco. Uno ti guarda così e sta pensando, ma magari potessi, mamma, te potresti,
0: Lo riconosci subito, dai, all'istante. Quello che è falso, il sorriso falso, perché io, è proprio tirato, capito?
1: Più che agli occhi, insieme agli occhi, io guardo le mandibole. Davvero,
0: è vero,
1: le mandibole un po' grignate, sai?
0: Sì, è così.
1: Quella sorta di sorriso un po' tirato,
0: terribile, è pure brutto da
1: che
0: vedere.
1: Te possono,
0: mamma mia.

0: devi nascondere un tradimento.
1: No, devo liberare la memoria, soltanto liberare la memoria.
0: Ah, in questo modo.
1: Salvaguardo il mio telefono.
0: Queste cose sono quelle che dicono tutti quelli che tradiscono.
1: Ah, quindi eccoci.
0: Come eccoci? Ma no! A proposito di tradimenti, a quanto pare l'Italia, Italia si tradisce di più rispetto agli altri paesi. Però al primo posto c'è la Thailandia, seguita dalla Danimarca. Quali sono i motivi per cui si tradisce? Io non ho mai tradito in vita mia.
1: Mai. Neanche
0: lo
1: col pensiero?
0: Lo facendo anche neanche col pensiero.
1: Ma davvero? Manco
0: Pensiero. Distanza, differenze d'età, problemi sociali, insoddisfazioni di tutti i tipi scatenano, no? In qualche modo un tradimento.
1: Assolutamente.
0: E sembrerebbe, però il dato mi preoccupa un po', quindi sono stata tradita a non finire. Secondo il Sole 24 Ore e Statista.com, in Italia quasi una persona su due tradisce, parliamo del 45%.
1: Quindi qui la media è già bella che è fatta, tra me e te.
0: Caspita, ma sai quante corna porto?
1: Ma pure io so per questo.
0: Certo, uno su due per forza.
1: O io, tu, la media è bella che è coperta.
0: Ma sì, ma secondo me sta sorridendo, e questo è il sorriso vero che stanno in questo momento, no? Sorridendo
1: tirato,
0: in macchina.
1: Quello genuino.
0: Quello genuino, perché sanno che non possono farlo vedere, quindi può essere il sorriso falso, perché accanto hanno la persona. Adesso sta scoppiando la litigata in macchina. Io già
1: tu
0: lo
1: hai
0: so.
1: Scelto un bel argomento proprio per fare compagnia a coloro che stanno viaggiando e scatenare le separazioni.
0: No, non voglio.
1: No,
0: dai.
1: Ma ci mancherebbe
0: altro. Costano troppo.
1: Ecco, brava, appunto.

I can wait, non posso attendere di sapere da Max per quale motivo sul suo WhatsApp quei messaggi che poi evaporano nel giro di poco, di 24. Perché lo fai? Cosa, cosa

0: pezzo, che pezzo, che donne che lo cantano. Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia Pink, Lady Marmalade qui su Isoradio, mezzogiorno 41 minuti. Questa canzone che dice Voulez-vous coucher avec moi, stavamo parlando di tradimenti, no?
1: Magari.
0: Stavamo parlando di tradimenti e sembrerebbe che oggi si tradisca molto, perché ci sono tutte queste app di incontri, no? Addirittura in Italia quasi 6 ore alla settimana dietro a queste app. Ma dai, ma fatemi una passeggiata, andate al mare, in montagna,
1: andate,
0: fate figli
1: nei parchi, guardate la gente negli occhi, fate i figli dopo aver incontrato la gente nei parchi, cioè,
0: no? Capito? Invece pensate che tra i ragazzi della generazione Z le app di dating stanno attraversando una profonda crisi. Insomma,
1: vero?
0: I ragazzi preferiscono i rapporti reali, cioè noi adulti dobbiamo prendere spunto dai ragazzi. Incredibile,
1: perché è veramente paradossale come cosa. Tra l'altro noi abbiamo vissuto il periodo,
0: certo,
1: andando nei locali, nei parchi, senza applicazioni,
0: va bene. Allora, informazioni sul traffico.
1: La condizione del traffico davvero intenso, quindi sappiate che al di là di qualche indicazione che adesso vi rammenteremo, sappiate che c'è un traffico intenso su tutta la rete viaria, stradale e autostradale. Quindi, come abbiamo spesso ripetuto nel corso di queste 4 ore che abbiamo trascorso insieme, armatevi di santa pazienza. Allora, sulla 1, tra Casal Pusterlengo e Terriga Nostra Campegine, 2 ore e 20 minuti verso Bologna. Sempre in direzione sud, 1 ora e 20 minuti tra Reggio Emilia e Sasso Marconi per percorrere il tratto verso il capoluogo toscano. Poi Sasso Marconi Bivia 1 variante di Valico, ancora code dovute al traffico intenso. C'è l'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto sulla 1 panoramica. Il traffico è bloccato tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze per questo incidente accaduto al chilometro 223 che ha coinvolto una moto. Ecco, in questo momento si aggiorna la notizia. Si sono formati 3 chilometri di coda tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. Per chi fosse diretto verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia quindi di percorrere la A1 direttissima. Ancora poi sulla 1 tra il nodo con la 24 e Anagni verso Napoli, qui questo tratto si percorrerebbe in 45 km. Tra Caserta Nord e il bivio con la 30, qui per rispondere ad alcuni ascoltatori che ci hanno messaggiato al 348 103 1010 chiedendoci cosa stesse accadendo, ed eccolo qui la notizia: c'è un incidente accaduto al chilometro 735 e ci sono rallentamenti. Non è esente da notizie di incidenti anche la A3 tra Torre Annunziata Sud e Bosco Reale verso Salerno, così come anche la A4 tra Sesto San Giovanni e il bivio con la tangenziale nord di Milano verso Brescia. Qui 2 auto coinvolte in terza corsia e questo incidente è avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso con relative code a tratti tra Cormano e Milano Est. Tempi di percorrenza per la 10 tra Renzano e fine Complanare per Savona verso Ventimiglia 1 ora e 20 minuti. Sulla 12 tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno 1 ora. Sulla Bologna-Taranto 2 ore per percorrere il tratto verso Ancona tra il bivio con il ramo Casalecchio e Forlì in direzione sud. Non esente dal traffico intenso anche la 24 verso Teramo tra il bivio con il grande raccordo anulare e Castelmadama, così come tra Sergi e Teramo. Tempi di percorrenza della 26 tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 verso Genova, qui occorre 1 ora e 40 minuti. Dai tratti non gestiti da ASPI, raccordo Siena-Firenze, rallentamenti dovuti a un incidente avvenuto 3 km e mezzo dopo Firenze-Certosa verso Siena, raccordo Salerno-Avellino, rallentamenti tra Solofra e Serino in entrambe le direzioni, e torniamo in autostrada sulla 4, code dovute al traffico intenso tra Melo Roncade e Cessalto verso Trieste.
0: Hai fatto finire anche la base, pensa quanto hai chiacchierato, quanto traffico.
1: Non sei romantica, per niente.
0: No, per niente, per niente.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Harry Styles, American Girls, qui su Iso Radio, Iso Weekend, insieme
1: tutto insieme appassionatamente
0: insieme per gli ultimi 10 minuti,
1: anche meno.
0: No, stavo
1: apriamole tutte le vocali a quel punto,
0: ti spiego, mi stavo incavolando con la sedia.
1: Sono una rana dalla bocca larga.
0: Aspetta, fammi dire una frase di senso compiuto.
1: Ehi, salutiamo il papà, tutto a posto,
0: ci
1: sta ascoltando.
0: Allora, no, ho la sedia qui dietro con le rotelle. La sedia con le rotelle non si può mettere su una moquette.
1: Ma va?
0: Vorrei parlare con la persona che le ha messe, ma c'è la moquette.
1: Ah, guarda, certe menti che pensanti che ti dico, guarda.
0: Comunque, visto che siamo al termine, volevo dare questa notizia, Max.
1: Sì.
0: L'amicizia tra colleghi è vera se dura quando cambi lavoro. Allora io cambio lavoro.
1: Ripeti la frase perché è sibillina magari.
0: Okay, l'amicizia tra colleghi,
1: sì,
0: è vera se dura quando cambi lavoro.
1: Uno dei due?
0: Certo, ovviamente. Uno dei due cambia lavoro, se c'è realmente amicizia, continua, no? È vero o no? Beh, sì, io concordo.
1: No, io discordo.
0: No? Perché discordo?
1: Perché, guarda caso, la nostra amicizia, che già esisteva ancora prima del tuo avvento qui a Raiso Radio, si è rinsaldata e rinforzata da quando sei venuta qui. Noi dicevamo spesso, quando lavoravi per altre radio,
0: concorrenti,
1: ti dicevo, non sarebbe male se venissi qui, magari, sai, andremo in trasmissione insieme. Pensa se andremo in diretta insieme. Questo avveniva forse.
0: Pensa, quindi tu mi hai messo in mezzo, tipo, no? Cioè, tu dici.
1: Messi in mezzo sembra una cosa, una declinazione, un'accezione negativa. No.
0: No, quindi.
1: Ho sposato la causa che ti ha portato qui.
0: Ma che ti sposi ancora?
1: Fatti miei?
0: Sposare ancora nel 2026, ragazzi.
1: Ma infatti, in mezzo mi sono sposato proprio per quello. Come vedi, come unire 6 temi che abbiamo trattato nel corso della mattinata in uno.
0: In
1: un secondo. Solo noi, solo io e te siamo capaci di stare soli.
0: Allora, io vi ricordo l'appuntamento di Iso Weekend. Domani sempre dalle 10 alle 13, ma con te di nuovo.
1: Coppia azzeccatissima, saranno ben contenti gli ascoltatori.
0: Come coppia?
1: C'era scritto prima su un messaggio, diceva coppia azzeccatissima.
0: Ho capito copia, scusa.
1: No, signora, quella è quando sono cinese.
0: Cinezzino, va bene, allora ci ritroviamo domani, la sì. Sara e il Max. Tu sai che in Toscana mettono l'articolo prima.
1: Sempre, non soltanto, anche a Milano, la Sara, la Bigi, la
0: Baci, ciao. Vedo

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Ore 13.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Stati Uniti e Iran si tratta, ma l'accordo non c'è. Nucleare Hormuz, i nodi ancora da sciogliere, missili di Teheran su base americana in Kuwait, 5 militari feriti. Israele e Libano, ancora raid incrociati, accuse reciproche di violazione della tregua, allarme dell'UNICEF, in una settimana uccisi o feriti 77 bambini nel paese dei Cedri. Svolta nell'inchiesta sulla bimba morta a Bordighera, dopo la madre ha arrestato anche il compagno, maltrattamenti aggravati l'accusa, trovate le foto della piccola dopo i pestaggi. Monica è il mare, Giorgia è il sole, a Genova funerali delle due donne che hanno perso la vita alle Maldive, da Mattarella onorificenza al merito ai sub finlandesi che hanno recuperato le salme. Addio a Edgar Morin, filosofo e sociologo del pensiero complesso, aveva 104 anni, Macron è stato la personificazione dell'umanesimo. Il Ponte della Repubblica, 45 milioni di veicoli sulle strade fino al 2 giugno, località di mare più gettonate, qualche temporale da sollievo dall'AFA. Pazzi, stupidi ragazzi, il nuovo singolo elettropop di Raff anticipa l'album di autunno, da luglio il cantautore in tour, si parte il 16 della sua Puglia. Motomondiale dominio Aprilia nelle qualifiche al Mugello, tennis a Parigi in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi, a Budapest stasera si assegna la Champions League di fronte Arsenal e Paris Saint-Germain. Buongiorno.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica.

ma quanto l'abbiamo ballata questa Last Train to London Electric Light Orchestra? Eravamo nel 1979 e insomma la balliamo ancora. Giusy Panara con voi in questo sabato pomeriggio insieme a Max Chiadroni, che si occupa della parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo Max Locafaro, che è stato con noi fino a questo momento, e intraprendiamo un viaggio fatto di insomma di traffico, diciamo così, di traffico. Non c'è qualche incidente a complicare un po' la situazione, ma insomma il traffico è molto molto intenso. Parto dalla 1, Milano Sud vede code verso Milano, code a tratti tra Casal Pusterlengo e Fidenza in direzione di Bologna, 1 ora e 20 minuti, tra Reggio Emilia e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti anche qui 1 ora e 20 minuti. All'altezza della 14 in direzione sud ci sono code a tratti tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Scendendo tra Ponzano Romano ed Orte verso Firenze troviamo anche qui code a tratti, traffico intenso, code invece per incidente 2 km verso Firenze tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Ancora in A1 tra la A24 e Valmontone verso Napoli, code a tratti 45 minuti, rallentamenti tra Capo e Caserta Nord verso Napoli, incidente 2 auto coinvolte tra Caserta Nord e l'A30 direzione Napoli. Code a tratti sulla diramazione Roma Sud, traffico intenso tra San Cesare e l'Autosole, direzione Sud.

Avrete seguito anche voi in rete, molto documentata, questa fuga di cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Le immagini sono state condivise sui social e raccontano la corsa degli animali lungo via Cristoforo Colombo, l'intervento dei militari per riportare la situazione sotto controllo alla vigilia delle celebrazioni della festa della Repubblica. C'è stato un po' di caos, tutto è accaduto poco prima della mezzanotte nell'area delle Terme di Caracalla, dove i reparti a cavallo erano stati radunati in vista delle celebrazioni. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze avrebbero spaventato gli animali, facendo saltare ogni controllo. Quindi alcuni cavalli hanno iniziato a correre lungo via Cristoforo Colombo, militari a piedi e in sella cercavano di inseguirli, intervenute anche pattuglie della polizia locale. È stato bloccato il traffico per evitare incidenti, alcuni animali sono stati recuperati nella zona della Garbatella, altri hanno continuato verso l'Eur sotto gli occhi increduli e residenti e automobilisti. Questo apprendiamo appunto da Rai News 24, queste scene insolite che hanno trasformato le prove della parata del 2 giugno in un inseguimento surreale attraverso le strade della capitale. Ma adesso percorriamo altre strade e andiamo sulla variante di Valico, perché tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze ci sono code a tratti, in A3 tra Nocera Sud e Salerno verso Salerno code a tratti, sulla A7 tra Serravalle e Vignole Borbera verso Genova code, 2 km per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova, all'uscita di Vignole Borbera da Milano code, 3 km per lavori tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto direzione Genova.

0: Summer. L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Play in Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Abbiamo avuto anche approfondimenti sulla situazione del corridoio del Brennero, che come sapete oggi in territorio austriaco si sta svolgendo, è iniziata a Luna, per la verità dalle 11 fino alle 19, però appunto ora dalle agenzie apprendiamo che alle 13, rispettando rigorosamente la tabella di marcia, circa 500 manifestanti hanno occupato l'autostrada del Brennero a Matrei in Tirolo. Quindi è stata disposta l'interdizione totale del traffico veicolare lungo il corridoio del Brennero in territorio austriaco. In conseguenza di tale provvedimento, fermo restando il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate negli orari disposti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state disposte ulteriori specifiche misure restrittive sul territorio italiano nelle province di Trento e Bolzano, che interessano in particolare l'autostrada 22 del Brennero. Ma da un'ANSA apprendiamo che si vedono anche tra l'altro alcune bandiere tirolesi, sul posto si trovano numerose forze dell'ordine austriache e ausiliari del traffico. La manifestazione si sta comunque svolgendo in modo molto pacato e non si registrano disagi. Nel frattempo resta assolutamente sotto controllo la situazione del traffico anche sul versante italiano lungo gli itinerari alternativi tramite la Val Pusteria e la Val Venosta, dove un mezzo in panne ha causato qualche rallentamento, e questa è un'ANSA appena battuta. Magari poi torneremo a collegarci con la polizia stradale per avere maggiori dettagli. Intanto vi diciamo che sulla 9, la Lainate Como Chiasso, ci sono code a Como Grandate direzione Como e code per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera.

Sony Queen su Rai Radio Radio in questo sabato così trafficato, penultimo giorno di maggio, stavo per dire ultimo ma c'è ancora domani, 31 maggio. E allora il traffico appunto è molto intenso, anche qualche incidente, in A10 un incidente tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova, tra Arenzano e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia, code a tratti 1 ora e 20 minuti per poco più di 20 chilometri, 24 chilometri, 7 chilometri tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti in A12 tra la 7 e Rapallo verso Livorno, 45 minuti, incidente tra la 7 Genova Est direzione Livorno, 4 auto in sorpasso in galleria, e poi un altro incidente tra la 7

7 Genova Est direzione Livorno, un mezzo fermo, uno scooter sulla corsia di marcia in galleria tra Recco e Rapallo direzione Livorno. Andiamo in A13 tra Boara e Rovigo verso Bologna Pedoni, code per traffico all'altezza della A4 in direzione nord. Poi sulla A14 tra il raccordo Casalecchio e Forlì verso Ancona, code a tratti 2 ore per circa 70 km poco più, code a tratti tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, incidente sulla Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba direzione sud, ad Ugovizza in direzione nord Tarvisio ci sono code per traffico.

Gradevolissima questa Olivia Dean con So Easy, le 13:39 minuti. Andiamo sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, dove il traffico è rallentato per incidente poco prima di Pestum in entrambe le direzioni. Raccordo A4 A5, code a tratti per lavori tra l'A4 e Albiano direzione A5. Rallentamenti per materiali dispersi sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Lecco e Monza, cioè a Lecco in realtà, poco dopo Lecco, in direzione Monza. Sulla Venezia Trieste, le code alla barriera di Trieste Lisert direzione Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova direzione Trieste. Sulla Brescia Padova, code a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni, code a tratti per incidente tra Grisignano e Padova Est direzione Venezia, e ancora code a tratti per traffico tra la A21 e Peschiera in direzione di Venezia. Andiamo adesso sulla A30, la Caserta Salerno, qui è avvenuto un incidente tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, e ci sono code di 3 km all'uscita di Mercato San Severino da Caserta, code a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettola e l'innesto A10, Genova Ventimiglia direzione sud, 1:15. Sulla Roma-Teramo, tra Sergi e Teramo direzione Teramo, rallentamenti. Ci chiedete di tornare sulla 14 Adriatica, lo facciamo subito, tra il raccordo Casalecchio e Forlì verso Ancona, code a tratti 2 ore, questo è il tempo di percorrenza, code a tratti anche tra Cesena e Valle Rubicone, direzione Ancona.

E riprendiamo il viaggio alle 13:50 minuti dalla 1, perché è avvenuto un incidente a San Giuliano in uscita da Milano, un'auto coinvolta. Poi a Milano Sud verso Milano ci sono code a tratti tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna 1:10, tra Reggio Emilia e la variante di Valico verso Firenze code a tratti 1:20, all'altezza dell'Adriatica in direzione sud code, rallentamenti tra Sasso Marconi e il BV1 variante di Valico verso Firenze, code a tratti tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Variante di Valico, tra il BV1 variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti sulla Napoli-Salerno. I rallentamenti per il traffico sono tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Le code per lavori sulla Milano-Genova, tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova 2 km, 3 km tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, sempre verso Genova. Per l'attraversamento della dogana sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera code, incidente in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli direzione Genova, e su questa autostrada tra Varazze e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia code a tratti 1 per percorrere il tratto, tra la fine con Planare Savona e Spoturno verso Ventimiglia 4 km di coda. Sulla 12 la Genova Roma tra la A7 e Rapallo verso sud verso Livorno code a tratti 40 minuti per percorrere il tratto. Andiamo anche sulla 13 la Bologna Padova all'altezza dell'A4 in direzione nord code, sulla 14 2 per percorrere il tratto che va dal raccordo Casalecchio fino a Forlì, le code a tratti sono verso Ancona, code a tratti tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, sulla 23 ad Ugovizza verso nord code, a tratti sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettola e la 10 direzione Genova 1 e poi sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino verso sud verso Salerno 2 km di coda. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, seguiremo infatti insieme le notizie della GR1 e ci ritroveremo subito dopo.

0: Forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ore 14.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, nuovi elementi nell'inchiesta sulla bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso febbraio. Dopo la madre, arrestato oggi anche il compagno. Nel suo cellulare trovate foto della piccola con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. Per entrambi le accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso. I 2 compagni di cordata illesi sono stati recuperati in parete col vericello dal soccorso alpino valdostano. Un ragazzino di 14 anni si è tuffato in un torrente, non è più riemerso a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Era con gli amici che hanno dato l'allarme. Il corpo è stato ritrovato dopo un paio d'ore. A Genova, omicidio in pieno giorno in un parco pubblico. La vittima è un 49enne senza fissa dimora. I carabinieri hanno fermato un 43enne straniero. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso i 2 mentre litigavano e poi l'aggressione. Guerra in Medio Oriente, trattative ferme mentre sale la tensione. I detriti di un missile iraniano intercettato in Kuwait hanno ferito 5 soldati americani e danneggiato 2 droni. Teheran intanto si dice pronta a un'intesa che metta fine al conflitto. Allarme dell'UNICEF, in una settimana 77 bambini uccisi o feriti in Libano. Il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, il mare è la meta più gettonata per chi sceglie la città, martedì ingresso gratuito ai musei statali. Complice qualche temporale, ci sarà un posto di sollievo dall'AFA. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: forsaken me.
1: Eccoci alle 14:05, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Giusy Panara e Max Chiadroni con voi a raccontarvi quanto accade in strada, accade parecchio per la verità, a farvi ascoltare buona musica, informazione e anche tanto altro. Allora, torno subito in strada, riparto dalla Caserta Salerno perché tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno ci sono code, un incidente anche in questo tratto, sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa a Bettole, la 10 verso Genova, code a tratti un'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. In A23 le code sono ad Ugovizza verso nord, sul raccordo Casalecchio code all'uscita di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni, sull'Adriatica tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona code a tratti e tra il raccordo Casalecchio e Forlì verso Ancona code a tratti 2 ore, questo è il tempo di attraversamento del tratto. Sono le 14:06 e su Rai Isoradio c'è Camminando l'Italia con Isoradio.
2: Camminando l'Italia con Isoradio. Un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese. Con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
3: Buon sabato, benvenuti a Camminando l'Italia qui su Rai Isoradio. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi. Oggi camminiamo in Abruzzo lungo un itinerario che tiene insieme spiritualità, natura, storia, borghi, memoria, il cammino delle grandi abbazie. Un cammino che attraversa il territorio pescarese passando per abbazie, eremi, chiese, paesi, paesaggi collinari, insomma anche montani. Un percorso che nasce dal lavoro di chi questi luoghi li ha camminati, studiati, collegati, trasformati in una proposta di viaggio lento. Ne parliamo oggi con Luciano Di Berardino, che è una guida, un camminatore profondo, conoscitore del territorio, anche creatore del cammino. Da ragazzo ha iniziato a camminare con il CAI fino a diventare poi una guida. Poi ha creato e tracciato questo cammino mettendo insieme sentieri, luoghi sacri, comunità, paesaggi. Luciano, buongiorno, benvenuto a Camminando l'Italia con Isoradio.
4: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori e grazie per l'invito.
3: Luciano, partiamo subito da te. Ecco, come nasce il tuo rapporto con il cammino e con la montagna?
4: Il rapporto con il cammino nasce da giovane, perché sono sempre stato appassionato di escursionismo, di cammini. Vengo da un piccolo paese della provincia dell'Aquila, Raiano, dove all'interno siamo nella Valle Peligna, e vicino alle colline, alle montagne sirentine, insomma, quindi già ai piedi della montagna. Quindi era un'abitudine per noi ragazzi andare alla scoperta del territorio, e poi da lì in poi è diventato un percorso di vita e anche di attività lavorativa.
3: Tu hai iniziato, tra l'altro, come dicevo, da ragazzo con il CAI, poi sei diventato una guida. Ecco, che cosa ti ha insegnato questo percorso?
4: Ho iniziato da ragazzo con il CAI, quindi da giovane mi sono iscritto alla sottosezione di Raiano, poi pian piano è diventato un'attività e un percorso che mi ha dato modo di vedere il territorio in maniera diversa. Noi siamo abituati a vivere correndo, abbiamo una vita frenetica, e questo lavoro mi ha dato la possibilità di osservare in maniera diversa quello che era il territorio che mi circondava, quindi osservare quello che ho intorno a me in maniera diversa.
3: Luciano, queste sensazioni le percepisci anche nelle persone che accompagni? Cioè, le persone che vengono a camminare hanno bisogno di rallentare, di godersi il momento, passo dopo passo, la scoperta, l'equilibrio che si ritrova appunto camminando anche nella natura, tra l'altro.
4: Sì, questo è quello che cerco di donare sempre alle persone che accompagno. Dico sempre l'effetto wow, meravigliarsi della natura, di quello che ci circonda. Che quando parlo, quando racconto, sono una guida ambientale escursionistica, quindi non racconto solo il territorio, ma raccontare quel territorio significa raccontare anche la storia, raccontare tutte le emozioni che può dare quel territorio. Le persone rallentano il proprio stile di vita, si fermano e osservano in maniera diversa. E questa è una cosa che emoziona, al di là del lavoro è l'emozione che mi trasferiscono gli ospiti, le persone che vivono quel territorio insieme a me, ed è una bellissima sensazione, perché facciamo vivere in maniera diversa un territorio, quindi la natura e gli aspetti che compongono quel dato luogo.
3: Sì, oltre che vivere in maniera diversa, succede anche, ad esempio, a me di camminare in un posto dove vado spesso, ma di vederlo e di viverlo anche di nuovo in maniera diversa, cioè di trovare degli aspetti diversi. Ma adesso però, Luciano, entriamo nel cammino delle grandi abbazie. Lo hai creato, lo hai tracciato. Ecco, da dove sei partito concretamente?
4: Sono partito, anzi siamo partiti concretamente da alcuni luoghi principali. Allora, il cammino delle grandi abbazie è una mia idea, ma è un'idea che viene ancora prima dai due soggetti promotori, che sono Civita dell'Abbadia e Terra Autentica, che sono i soggetti che oggi portano avanti questo progetto insieme a me e insieme ai miei soci, i miei colleghi. Tutto è nato dalle abbazie, appunto, che compongono e fanno parte del nostro territorio, perché se parliamo dei monaci benedettini, hanno fatto la storia del nostro territorio, l'innovazione tecnologica nell'agricoltura, quindi hanno segnato questo territorio, e avendone all'interno del cammino, il cammino è di 270 chilometri, quindi un paesaggio variegato, quindi parliamo di un territorio vasto, abbiamo cercato di utilizzare quel territorio, cioè di cercare di unirlo non solo all'interno dei monumenti, quindi partendo proprio dal lavoro che hanno fatto i monaci benedettini, creare un filo conduttore che collegasse i 32 borghi che vengono attraversati dal cammino. Perché raccontare un territorio non significa solo raccontare quel paesaggio o quel luogo del parco che attraversiamo, ma è raccontare quella che è stata la storia, quindi il passato, perché noi veniamo dal passato, quindi noi dobbiamo fare tesoro di quello che è stato il passato del nostro territorio per poi andare avanti e raccontarlo. Quindi l'obiettivo di una guida è raccontare a 360 gradi quel territorio.
3: Tra poco entreremo tra l'altro nel cammino delle grandi abbazie, un cammino che è stato creato come tutti gli altri, soprattutto ricordiamolo, anche nel rispetto dell'ambiente, quindi della sostenibilità ambientale. Adesso ci sono gli aggiornamenti di Raiso Radio, tra pochissimo qui a Camminando l'Italia.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire. 14:14, noi torniamo ancora in strada, riparto dalla A12, la Genova-Roma, perché tra la A7 e il Rapallo verso Livorno ci sono code a tratti 40 minuti, in A10 tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia 4 km di coda, tra Varazze la fine con Planare Savona verso Ventimiglia altre code un'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. In A10 ancora tra Genova Praia e Genova Pegli verso Genova un incidente, sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera code, 3 km di coda sulla 7 tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, 2 km sempre per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia direzione Genova. Torniamo ai percorsi di Camminando l'Italia con Isoradio.
1: Eccoci qui a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio, buon sabato a tutti, con noi c'è Luciano Di Berardino, guida e ideatore del Cammino delle Grandi Abbazie. Luciano, nella guida il cammino è articolato in 13 tappe, che tipo di esperienza deve aspettarsi, insomma chi decide di percorrerlo, di venire a camminarlo?
2: Un'esperienza varia, un'esperienza importante, perché il cammino comunque attraversa due parchi nazionali, il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale del Gran Sasso. Un'esperienza in un luogo fuori da un contesto turistico di massa, perché parliamo di luoghi incontaminati, qualcuno in maniera nobile così mi disse una volta, detto, mi sembra di vivere un territorio selvaggio, incontaminato, quindi l'aspetto bello di questo territorio che ha ancora un'identità particolare e quindi si deve aspettare un'esperienza diversa perché l'abbiamo pensata noi in maniera diversa. Ad esempio, le 13 tappe che compongono il cammino, ogni tappa ha una peculiarità, quindi il nostro obiettivo è creare un viaggio e vivere un viaggio, quindi ogni tappa ha delle mete e dei luoghi di interesse che sono importanti e particolari. Può essere un monumento laico piuttosto che religioso, può essere un borgo particolare, quindi raccontare e vivere un'esperienza significa anche entrare in quel borgo e vivere quell'esperienza con gli abitanti del luogo.
1: Ricordiamo intanto a chi ci sta ascoltando che siamo in Abruzzo, che stiamo camminando lungo percorsi con grandi abbazie, ma anche eremi, chiese, borghi, sorgenti, paesaggi molto diversi. Ecco, qual è l'anima vera di questo cammino, Luciano?
2: Fare scoprire un territorio particolare. Allora, ci sono, come ho detto prima, 270 chilometri, ci sono 13 tappe, ci sono anche 10.000 metri di dislivello, quindi la persona che viene sa comunque di fare un'esperienza anche a livello tecnico, è un'esperienza particolare, perché siamo all'interno del Parco Nazionale della Maiella e del Gran Sasso con delle mete importanti, quindi chi vuole vivere questo territorio sa di poterlo vivere e riscoprire dei luoghi molto particolari, riscoprire in mille modi. Non è facile raccontare tutto il territorio, parliamo dell'area Vestina, siamo all'interno della provincia di Pescara, quindi un territorio abbastanza vasto.
1: Sì, Luciano, ci hai trasmesso non solo informazioni anche storiche, paesaggistiche, ma anche tutta, insomma, l'emozione, ovviamente tutta la passione che provi per questo territorio. Ma c'è un luogo a cui sei particolarmente legato lungo il cammino?
2: Allora, tutto il cammino è molto particolare, ma c'è un luogo che mi rappresenta e mi emoziona, è l'Abbazia di San Liberatore a Maiella, che si trova nel territorio di Serra Monacesca. È un luogo particolare perché lì ho detto il mio fatidico sì, mi sono sposato e quindi quell'abbazia, quella chiesa mi emoziona sempre, ma al di là di questo è tutto il territorio, ma non solo per questa chiesa, per gli eremi, per i laghi, cioè veramente è un territorio che emoziona per quello che è e per quello che lascia, per quello che è stato. Ancora una volta sentir parlare di quello che è stata la storia, quello che hanno fatto i monaci benedettini, passo dopo passo, e raccontare le persone che mi seguono, raccontare questa storia è una cosa che emoziona in primis me.
1: Luciano, chiudiamo con una domanda molto più pratica. Ecco, a chi consiglieresti questo itinerario? A un camminatore esperto, a chi cerca spiritualità, a chi vuole scoprire l'Abruzzo meno conosciuto, e soprattutto che esperienza, ecco, deve avere per poterlo percorrere tutto, o anche per scegliere, se si può, soltanto una tappa o due?
2: Lo possono fare innanzitutto i camminatori esperti che si vogliono sfidare con un territorio particolare, perché come ho detto ci sono 10.000 metri di dislivello in questo cammino, ma chi vuole rigenerarsi in un territorio nuovo, particolare, chi vuole riscoprire la vita tranquilla di un territorio a passo lento, io dico sempre, anzi noi diciamo sempre, un cammino lento, un cammino dove osservo quello che sto attraversando. Quindi ognuno può vivere il cammino delle grandi abbazie e luoghi sacri del Pescarese nella maniera in cui vuole viverlo. Quindi può essere per l'esperto camminatore che vuole sfidare se stesso, ma come quella, anche per quella persona che vuol vivere un territorio riscoprendo a passo lento e con le proprie caratteristiche tecniche, quindi l'abitudine a camminare quel territorio. Si può fare con una tappa, si può fare tutto, si può fare quindi adattando il cammino in base alle proprie esigenze, tanto che sul sito si possono trovare tutte le informazioni per crearlo come lo si vuole adattare, come lo si vuole strutturare. Il sito Cammino Abbazie Pescaresi dà la possibilità di creare il proprio viaggio.
1: Luciano Di Berardino, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato un cammino nato dai passi, dalla conoscenza, anche dall'amore per un territorio, il cammino delle grandi abbazie.
2: Grazie a voi per l'opportunità e buoni passi a tutti.
1: Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi, ci riascoltate su Rai Play Sound. Intanto l'appuntamento è a domani alle 14, perché l'Italia a piedi in bicicletta è ancora più bella.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Sabrina e Madonna, Bring Your Love alle 14:15 su Rai Isoradio. Allora torniamo ancora di nuovo in strada sulla statale 18 Tirreno Inferiore, dove il traffico è rallentato poco prima di Pestum in entrambe le direzioni per incidente. Per lavori invece sul raccordo a 4 a 5 tra la 4 e Albiano verso la 5 ci sono code. Sulla Venezia Trieste le code sono alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste, le code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Sulla Brescia Padova code a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni e anche tra l'A21 e Peschiera in direzione di Venezia. In Autosole, attenzione, c'è un mezzo in fiamme ora tra Valdarno e Arezzo verso Roma, poi tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Rallentamenti, code all'altezza della 14 verso sud, altre code a tratti tra Reggio Emilia e la variante di Valico verso Firenze, 1 ora e 20 minuti. Tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, code a tratti 55 minuti. Sempre in A1 tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, code a tratti sulla variante di Valico. Tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti. Sulla Napoli-Salerno i rallentamenti sono tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud. Salerno.

con Brescia in questo sabato pomeriggio alle 14:32 minuti su Raiso Radio. Torniamo a parlare della manifestazione sull'autostrada del Brennero, versante austriaco. Il blocco per questa manifestazione ambientalista sul versante austriaco non ha comportato il temuto caos. Lo ha riferito la polizia austriaca all'agenzia APA, definendo la situazione lungo l'autostrada del Brennero, lì si chiama A13, molto rilassata, e parlando di un traffico nettamente inferiore rispetto ai normali sabati. Anche l'Automobile Club austriaco ha parlato di una situazione tranquilla, ha confermato una situazione tranquilla nel resto dell'Austria. Almeno per il momento sembra che i turisti e i viaggiatori abbiano accolto gli appelli delle autorità, rinunciando al viaggio o modificando gli orari di partenza, mentre non si sono registrate le ampie deviazioni di percorso inizialmente consigliate. In una conferenza stampa ad Innsbruck, le forze dell'ordine e i vertici politici tirolesi hanno tracciato un primo bilancio positivo.

Il direttore della polizia ha espresso grande soddisfazione per l'assenza di code prima della chiusura totale scattata alle 11, attribuendo il merito alla campagna informativa ben pianificata nei giorni precedenti. Per garantire l'ordine pubblico attorno alla manifestazione sono stati dispiegati 220 agenti in tutto il Tirolo. Anche il capo della polizia stradale tirolese ha confermato che il rischio di caos è completamente sventato e che dopo la chiusura del casello di Schönberg solo un numero esiguo di auto è stato respinto.

Martin Garrix su Rai Radio, 14:40. Allora, la situazione sta lentamente migliorando in diversi casi, ma adesso facciamo proprio un riepilogo di tutta la situazione, partendo dalla A4 a Milano Est in direzione Milano. Ci sono code sulla Milano-Genova, ci chiedete proprio conto delle lunghe code sulla A7. Si sta lavorando, io adesso vi do proprio la chilometrica. Siamo tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, quantificate in 2 chilometri, in un tratto che va dal chilometro 88,6 al chilometro 106,1. E poi tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, qui le code quantificate in 3 chilometri, siamo tra il chilometro 106,5 e il chilometro 114,3. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso, le code per l'attraversamento della dogana verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Sulla diramazione Predosa Bettole sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettole e la 10 verso sud, verso Genova, code a tratti 1 ora per 45 chilometri. Ancora in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova un incidente, tra Arenzano e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia code a tratti 1 ora e 15 minuti, tra la fine con Planare Savona e Spoturno verso Ventimiglia 4 chilometri di coda. In A12 40 minuti per percorrere il tratto che va dalla 7 fino a Rapallo, le code a tratti verso sud, verso Livorno. In Autosole 55 minuti tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, code a tratti. Tra Reggio Emilia e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti 1 ora e 20 minuti. All'altezza della 14 verso sud, altre code. Incidente sulla diramazione per Ravenna, tra la 14 e Ravenna verso Ravenna. Code sul raccordo Casalecchio, all'uscita di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni. Rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Un mezzo in fiamme tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Rallentamenti tra il Bivio A1 variante di Valico e Badia verso Firenze sulla variante di Valico. E poi sull'Adriatica tra il raccordo Casalecchio e Valle Rubicone verso Ancona, code a tratti 2 ore e 20 minuti per percorrere il tratto.

Destinazione pomeriggio con i Take That alle 14:51 minuti. È iniziata la festa ieri al fischio finale della partita contro il Catanzaro, ma oggi al via le celebrazioni ufficiali per il Monza tornato in Serie A, sfilata sul bus scoperto insieme al tecnico Paolo Bianchi nelle zone più rappresentative della città. Dalle 16:45 il pullman inizierà il suo percorso da Re de Sas, Piazza Citterio, toccando il Ponte dei Leoni, la Rengario e Piazza Trento e Trieste. Ieri notte Piazza Duomo è stata invasa dai tifosi che dopo un anno di Serie B ritrovano la Serie Maggiore, il grande calcio, un traguardo non scontato, in parte anche sofferto fino alla fine con il Catanzaro di Aquilani che ha fatto tremare il popolo biancorosso, e questo riporta un'agenzia ANSA di qualche minuto fa. Allora, vediamo gli ultimi aggiornamenti dalla via Aurelia, dove ci sono code tra Pescia Romana e Capalbio in direzione nord. Sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, rallentamenti per incidente a Pestum in entrambe le direzioni. Raccordo a 4 a 5, code per lavori tra la 4 e Albiano in direzione della 5. Sulla Venezia Trieste, le code a Trieste Lisert in direzione di Trieste. Altre code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Sulla Brescia Padova, code a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni, e tra la 21 e Peschiera in direzione di Venezia.

Boy George su Rai Sur Radio con Time alle 13 in punto. Ora c'è Daniele Di Noia che si occupa della parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo Massimiliano Massimo Chiadroni che si è occupato invece lui della parte tecnica fino a poco fa, e torniamo in strada. Intanto a Roma, sul grande raccordo anulare, all'altezza di via Prenestina verso la Casilina, ci sono code per incidente. Poi sulla A4 a Milano Est verso Milano altre code, in A7 tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova code per lavori, tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova altre code per lavori, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera in A9 code per l'attraversamento della Dogana, un'ora per percorrere il tratto della 26 che va dalla diramazione Predosa a Bettole fino alla 10 direzione sud, code a tratti. Incidente sulla Genova 20 miglia tra Genova Pegli e Genova Pra verso Genova, code a tratti tra Arenzano e la fine complanare Savona verso 20 miglia, un'ora e 15 minuti. Altre code tra la fine complanare Savona e Spoturno verso 20 miglia. In A12 tra la 7 e Rapallo verso Livorno code a tratti, in Autosole 50 minuti tra l'inizio complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna code a tratti, tra Reggio Emilia e la variante di Valico verso Firenze code a tratti un'ora. All'altezza della 14 verso sud altre code, incidente sulla diramazione per Ravenna tra la 14 e Ravenna verso sud, code su raccordo Casalecchio, siamo all'uscita di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni. Rallentamenti in A1 Sasso Marconiaglio verso Firenze, Firenze Sud in Cisareggello verso Roma, variante di Valico tra il Bibbia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti, code a tratti sulla A14 tra il raccordo Casalecchio e Valle Rubicone verso Ancona, 2 ore e 20 minuti per 100 km. E poi una novità dalla Turano Pescara, un incidente, siamo tra Manoppello e Chieti verso Pescara.

Non ci posso credere, diceva Alfa, non ci posso credere, l'hanno intervistato un po' tutte le testate, ho realizzato il mio grande sogno, duettare con Jovanotti in questa Buon Vento, che è una metafora del viaggio in mare come metafora appunto di vita, mai smettere di sognare. 348 103 1010 sono tantissimi messaggi, ci state raccontando il vostro viaggio, in alcuni casi un po' difficile, un po' compromesso dal traffico intenso, dalla circolazione sostenuta. Ci sono ancora notizie dal blocco dal Brennero, dalla 22 sull'autostrada del Brennero, la situazione è assolutamente sotto controllo, il traffico risulta contenuto sia verso nord che verso sud, tutto il lavoro fatto di organizzazione, di preparazione, di comunicazione e di raccordo con i territori, con le prefetture, le questure, con le province e con tutti i soggetti come Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, una grande macchina che è stata messa in campo e ha prodotto una consapevolezza di quella che poteva essere una situazione davvero complicata in una giornata che è una delle più intense dell'anno, e invece si sta svolgendo tutto nel migliore dei modi, non vi sono disagi di alcun tipo e questa è una situazione che dà soddisfazione. Ora attendiamo la serata quando terminerà il blocco al passo del Brennero, e queste sono state le parole dette all'ANSA dal direttore generale di Autostrada del Brennero Carlo Costa, quindi tutto regolare, nessun problema particolare. Faremo un punto anche noi più tardi con la polizia stradale, con il dottor Fabrizio Fossati che abbiamo sentito anche questa mattina. Intanto a Roma sul grande raccordo anulare, code per incidente all'altezza di via Prenestina in direzione Casilina, code per traffico sulla via Aurelia, siamo tra Capalbio e Pescia Romana in direzione nord.

dei giornalisti cantano quanto è bello sudare d'estate ai matrimoni, all'ufficio postale, chi lo sa, ma io non credo se in provincia di Foggia oggi suderanno. I 700 invitati a Carlantino, che è un piccolo centro dei Monti Dauni nel Foggiano, con meno di 800 abitanti, questo pomeriggio interverranno tutto l'intero borgo, tutti gli abitanti del borgo, alle nozze di una giovane coppia. È tutta una bella festa di comunità, pensate che bella storia. A pronunciare il fatidico sì saranno Serena, 31 anni, originaria del Borgo Foggiano, e Gianni, 42, che invece è tarantino di nascita. Pur vivendo e lavorando a Bari, ha raccontato all'AGI Ivana D'Amelio, madre della sposa, mia figlia e il futuro marito hanno scelto di celebrare il giorno più importante della loro vita nel paese in cui mia figlia è cresciuta, condividendo la gioia delle nozze non solo con parenti e amici, ma con l'intera cittadinanza. Dopo la cerimonia religiosa che si svolgerà nella chiesa del paese, i festeggiamenti si sposteranno nella piazza principale, dove saranno allestite lunghe tavolate e un buffet a base dei prodotti tipici del territorio. Poi la musica, volontari e cittadini collaboreranno all'organizzazione dell'evento. L'idea di trasformare il matrimonio in una festa aperta a tutta la comunità è nata dalla volontà degli sposi di valorizzare il senso di appartenenza e le tradizioni dei piccoli centri. Serena raggiungerà la chiesa attraversando le vie del paese insieme al padre in un corteo che richiama usanze ancora vive in molti borghi del sud. Qui a Carlantino, continua la mamma della sposa, è tradizione festeggiare eventi con la cittadinanza. Il paese è una grande famiglia e ci sembrava giusto festeggiare un giorno così importante con tutti. Quindi il paese si trasformerà in una grande famiglia riunita attorno agli sposi, rendendo il loro matrimonio una festa destinata sicuramente a restare nella memoria dell'intero paese.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Rai Radio.

Benedetto me invece, perché ci piace molto Fulminacci, sa cantare i giovani e la loro vita in maniera, credo, impeccabile. I giovani in fondo di tutte le generazioni, poi di tutte le epoche. Allora, torno in strada perché in A4 a Milano Est in direzione Milano ci sono code ora anche al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano verso Chamonix, le code per lavori in A7 Ronco Scrivi a Genova Bolzaneto verso Genova, code in A9 Como Centro Chiasso verso la Svizzera. Sulla 26 un incidente tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova e tra la diramazione Predosa Bettole e la 10 verso sud, ci sono code a tratti un'ora per percorrere il tratto. Incidente in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova, tra Arenzano e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia, code a tratti 1 ora e 15 minuti. Altre code tra la fine con Planare Savona e Spoturno verso Ventimiglia, code anche a Ventimiglia in carreggiata ovest. In A12 tra la 7 e Rapallo verso Livorno, code a tratti. In Autosole tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, code a tratti 50 minuti. Tra Valsamoggia e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti. Attenzione sulla diramazione per Ravenna all'altezza tra la 14 e Ravenna verso sud, un incidente. Ancora in A1 tra Sasso Marconi e Daglio verso Firenze, code a tratti. 2 km di coda tra il Bivio A1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, qui per un mezzo fermo. Tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code a tratti per traffico intenso. Tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, 1 km di coda per un mezzo fermo. Variante di Valico, tra la variante di Valico e Badia verso Firenze, code a tratti. Sull'Adriatica tra Bologna Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, code a tratti 2 ore e 20 minuti. Code per incidente ora sulla Torano Pescara, Manoppello Chieti verso Pescara.

Le perle di Rai Su Radio, Cardigans Carnival alle 15:34, è una vicenda che fortunatamente si è conclusa bene, e protagonista un bambino di appena un anno che ad Altavilla Vicentina è rimasto intrappolato in auto sotto il sole a causa di un blocco accidentale delle portiere. È stato salvato dai carabinieri chiamati dalla nonna del piccolo a dare manforte ai militari, anche ai vigili del fuoco. La nonna, dopo aver parcheggiato, è scesa dal veicolo lasciando momentaneamente le chiavi in mano al nipotino, nel tempo strettamente necessario a fare il giro dell'auto per aprire la portiera. Il bambino, giocando con il telecomando, ha inavvertitamente premuto il pulsante della chiusura centralizzata, ha fatto poi cadere le chiavi sul pianale, è rimasto chiuso dentro. La richiesta di aiuto al 112 è scattata immediatamente da parte della nonna. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che era nei paraggi e si sono adoperati subito per salvare il piccolo. Visto il caldo torrido, l'auto era esposta direttamente ai raggi del sole. I militari si sono divisi i compiti proprio per accelerare i tempi, hanno fatto leva con forza sulla parete superiore del finestrino, insomma hanno creato una fessura sufficiente a far circolare l'aria all'interno dell'abitacolo, e hanno monitorato poi i parametri del bambino. Qualora il piccolo avesse mostrato i primi segni di svenimento, spossatezza, nel frattempo arrivano anche i vigili del fuoco, insomma sono riusciti a sbloccare la portiera in sicurezza, a liberare il piccolo. Poi c'è stata grande festa, ovviamente anche foto ricordo, insomma una vicenda che poteva essere davvero pericolosa per le condizioni di questo bambino di solo un anno, poi è stato subito però soccorso e salvato.

0: vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rai Isoradio.

Tutta light Taylor Swift, manca un quarto d'ora alle 16 e il traffico è ancora piuttosto intenso, si aggiungono anche altre notizie, per esempio dal traforo del Monte Bianco, le code al piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa di 15 minuti. A Milano Est in A4 verso Milano code per lavori sulla 7 tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la lineate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, incidente sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova, e sulla 26 un'ora per percorrere il tratto che va dalla diramazione Predosa Bettole fino alla 10 direzione sud, code a tratti. Incidente in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova, code a tratti tra Renzano e la fine Complanare Savona verso Ventimiglia, 1 ora e 15 minuti, code a tratti anche tra la fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, e code proprio a Ventimiglia direzione ovest. Code per incidente sulla 12, coinvolte una moto ed un'auto, le code sono tra Genova Nervi e Recco direzione Livorno.

metà degli anni 80 si ballava tantissimo questo pezzo, Venus Bananarama, alle 15:54 l'abbiamo riascoltato in questo sabato pomeriggio. Ci sono diverse novità sul raccordo A4-A5, un mezzo in fiamme 7 km dopo l'allacciamento all'A5, sulla Padova-Venezia code per incidente tra la A13 e la tangenziale ovest di Mestre, la 57 ovest tangenziale di Mestre direzione Venezia. Anche sulla Brescia-Padova ci sono code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, in realtà sono ripercussioni dell'incidente sulla Padova Venezia. Sulla via Aurelia le code sono tra Pescia Romana e Capalbio direzione nord. Ancora sulla Venezia Trieste le code per il traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova direzione Trieste.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è Simona Di Capua, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio a chi è in ascolto. E partiamo dall'evento del fine settimana, il Giro d'Italia, che domani, ricordiamo, domani si corre la tappa finale a Roma dalle 15.30, ma sono già scattate alcune modifiche per la viabilità sia all'Eur sia in centro. All'Eur in particolare è già vietato il transito in Viale Pasteur e nell'area del quadrato della Concordia. E poi da questo pomeriggio sono scattate le chiusure su Via del Circo Massimo, poi questa notte le chiusure si estenderanno anche a Via dei Cerchi, Via della Greca, Piazza Bocca della Verità e Via delle Terme Deciane. E ricordiamo soprattutto domani la chiusura dalle 13 delle carreggiate centrali della Colombo, che saranno chiuse per tutta l'estensione proprio per far passare la carovana del Giro d'Italia. E ci spostiamo sul raccordo anulare nel tratto Salaria Casilina. Sono segnalate code per un incidente a un chilometro circa dallo svincolo per la Prenestina in direzione Casilina. In Via Salaria invece resta chiuso oggi per tutto il giorno il tratto di strada da Piazza di Priscilla a Via di Ponte Salario per i lavori di messa in sicurezza della scarpata, rallentamenti poi per un incidente in via Wolf Ferrari all'altezza della Colombo. E da pochi minuti è arrivata la segnalazione che su Via del Casaletto è in corso una chiusura tra la circonvallazione Gianicolense e via Raineri per un intervento dei vigili del fuoco. Ed è tutto per questo pomeriggio, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

Play fino alle 16:05 minuti. Allora riprendiamo il nostro viaggio dalla 4, perché a Milano Est ci sono code in direzione di Milano, anche al traforo del Monte Bianco le code sono al Piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa di 15 minuti. Per lavori in A7 code tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, sulla 26 un incidente tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova e code a tratti tra la diramazione Predosa Bettole e la 10 verso Genova, un'ora. Code a tratti in A10 tra Arenzano e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia, 1:15, altre code tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, tra Bordighere e Ventimiglia ververso Ventimiglia, code in A12 dove adesso il traffico è bloccato per incidente, traffico bloccato con code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno sulla A12, questo incidente, una moto e due auto in corsia di sorpasso, questo incidente ha provocato il blocco della circolazione con code tra Genova Nervi e Recco direzione Livorno. Poi in A1 le code a tratti tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza direzione Bologna, 40 minuti, tra Valsamoggia e la variante di Valico verso Firenze, altre code a tratti, sulla A13 code per traffico tra Padova Industriale e la 4 verso Padova, dove è anche all'altezza della 4 in direzione nord da Bologna verso Venezia. Variante di Valico, tra il Bibbia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, code a tratti, attenzione ci sono anche due auto ferme in corsia di sorpasso in galleria tra Badia e Firenzuola.

Maroon 5, sono le 16:12 minuti e le notizie non mancano questo pomeriggio, abbiamo detto più volte. Riparto dal traforo del Monte Bianco perché al Piazzale Italiano verso Chamonix ci sono code con un'attesa di 15 minuti. Andiamo anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui è avvenuto un incidente tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze. Sulla 26 dei trafori un'ora per percorrere il tratto che va dalla diramazione Predosa-Bettole fino alla 10 in direzione sud, code a tratti, incidente tra la diramazione Predosa-Bettole o vada verso Genova, due auto coinvolte. Incidente code sulla Torano-Pescara, un chilometro verso Pescara tra Manopello e Chieti. Attenzione sulla 24 perché c'è un mezzo fermo in galleria tra Castel Madama e Vicovaro Mandela direzione Teramo. Pedoni poi si muovono sull'Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, vanno verso nord, verso la 1. Code a tratti tra Bologna-Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, 2 ore e 20 minuti per percorrere un tratto che va dal chilometro 15,5 al 110. Sulla 13 all'altezza della 4 verso nord, code tra Padova Industriale e la 4 verso Padova, code, incidente, torno sulla 12, sta bloccando la circolazione sulla Genova-Roma tra Genova Nervi e Recco direzione Livorno, ci sono anche code di 4 km, sono coinvolte due auto e una moto in corsia di sorpasso, dunque in A12 traffico bloccato con code Genova Nervi Recco verso Livorno.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Con Marco Liorni. Playing Memories, due settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Attenzione, se siete in viaggio sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, c'è un incendio 13 km dopo lo svincolo di Nola della 30, la Caserta Salerno, per questo il traffico è rallentato direzione Capua. Mezzo in fiamme invece sul raccordo A4 A5, 7 km dopo la A5 sulla Padova Venezia, le code per incidente tra la A13 e la A57 Ovest, tangenziale di Mestre direzione Venezia, ripercussioni anche sulla Brescia Padova, tra Padova Ovest e Padova Est direzione Venezia. Sulla via Aurelia le code sono tra Pescia Romana e Capalbio in direzione nord, di nuovo sulla Venezia Trieste code alla barriera di Trieste Lisert direzione Trieste, altre code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste.

Mito rimane anche con il nome di Sananda Maitreya, è il nome che ha adottato nell'ottobre 2001 proprio per liberarsi di un personaggio in cui non si riconosceva più, però il mito rimane. Terence Trent D'Arby, l'abbiamo appena ascoltato. Andiamo subito sulla 12, la Genova-Roma, c'è un approfondimento sulla situazione, il traffico è bloccato, si sono formate anche code di 6 km tra Genova Nervi e Recco direzione Livorno, la causa un incidente al chilometro 16 e 500 all'interno della galleria Sassarego. Chi procede verso Livorno può uscire a Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Recco. Questi gli ultimi aggiornamenti dalla 12. In A10 invece le code sono tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, tra Latina e Complanare Savone Spotorno verso Ventimiglia, incidente tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, code a tratti tra Arenzano e Latina Complanare Savona verso Ventimiglia, 1 e 15 minuti, tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova, un incidente.

uscita dalla Roma Teramo c'è un mezzo fermo, rallenta la circolazione tra Castel Madama e Vico Varo Mandella verso Teramo. Incidente, altra novità, sempre in A24, all'entrata di Tivoli, direzione Teramo, fumo per un incendio sulla 14 Adriatica tra Acqueviva delle Fonti e Gioia del Colle. Attenzione perché la visibilità è ridotta per il fumo. E poi sulla A12 il traffico non è più bloccato, ci sono però 6 km di coda tra Genova Est e Recco direzione Livorno, 6 km per incidente all'interno della galleria Sassarego. Il traffico defluisce su una sola corsia. Chi viaggia verso Livorno può uscire a Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Recco.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

Il vostro contributo sempre preziosissimo da parte vostra, lo diciamo sempre, siete i nostri occhi, testimoni di quanto accade, ma ci correggete anche, di questo veramente vi ringraziamo. Il caso di Silvano da Genova che ci manda un vocale al 348 103 1010, si dice Sessarego, non Sessarego. Grazie a Silvano che mi ha salvato e faccio ovviamente tesoro di questa correzione. Parliamo naturalmente della 12, la Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. Il traffico non è più bloccato, rimangono però 6 km di coda per un incidente all'interno della galleria Sessarego. Il traffico defluisce su una corsia, chi viaggia verso Livorno può uscire a Genova Nervi, percorre la viabilità ordinaria e per rientrare poi dalla stazione di Recco. La situazione in autosole: Valsa Moggia, bivio a 1, variante di Valico verso Firenze, code a tratti; variante di Valico Aglio verso Firenze, code a tratti; Aglio Firenze Impruneta verso Roma, code a tratti; all'uscita di Firenze Impruneta da Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma; diramazione Roma Nord, a Roma Nord in direzione Sud, cioè verso il raccordo, un incidente sulla variante di Valico, tra il bivio a 1, variante di Valico e Firenzuola verso Firenze, code a tratti; in A4 a Milano Est verso Milano, code per lavori sulla 7 tra Ronco Scrivi e Genova Bolzaneto verso Genova, siamo tra il 106 e 5 e il 114 e 3. Rallentamenti invece per un mezzo fermo tra Genova Ovest e la 12 direzione Milano. Le code in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, incidente tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova, code a tratti tra Arenzano e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia, 1 ora e 15 minuti, tra la fine con Planare Savona e Spoturno verso Ventimiglia e anche tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Abbiamo detto della A12, andiamo ancora in A13 tra Padova Industriale e la 4 verso Padova, code anche all'altezza della 4 in direzione nord, ci sono code. Uno sguardo alla 14 perché tra Bologna Fiere e Valle Rubicone verso Ancona ci sono code a tratti, 2 ore e 20 minuti. Attenzione ora sulla Roma Teramo, per un mezzo in fiamme il traffico è bloccato tra Castelmadama e Vicovaro Mandela direzione Teramo, ci sono anche rallentamenti e code all'interno, traffico bloccato Castelmadama Vicovaro verso Teramo sulla Roma Teramo tra

0: Amy Winehouse in questo bel pomeriggio assolato di sabato 30 maggio 2026 e arriva qualcun altro. No, arriva un jingle. Vabbè. No, non arriva il jingle.
1: Faccio il jingle.
0: Ecco, fa tutto
1: Jimmy
0: Davide.
1: Jingle.
0: Davide fa tutto e soprattutto subito dopo le notizie del giornale radio delle 17 sarà lui a tenervi compagnia, ma tenervi informati vista la situazione. Lo facciamo sempre anche quando non ci sono notizie, noi vi teniamo informati su tutto, però in questo caso ancora di più. Davide,
1: sono pronto con il jingle, no?
0: Perfetto. Allora dai, jingle.
1: Rai Isoradio, non si ferma mai.

0: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ore 17.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Molte le notizie di cronaca in questo sabato, a partire da due gravissimi episodi di violenza sulle donne. A Ferrara, un femminicidio in provincia di Catania in condizioni critiche, una 49enne picchiata in casa. In entrambi i casi arrestati i mariti.
2: Una chiamata nel cuore della notte ai carabinieri di Ferrara. È così che Vladimiro Lombardi, 52 anni, ha allertato i militari chiedendo aiuto per la moglie Samantha Zironi, 50 anni. Ma quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'appartamento della coppia, la scena che si sono trovati davanti era cruenta. La donna era stata uccisa con diverse coltellate. I primi accertamenti hanno lasciato pochi dubbi agli inquirenti. A colpirla era stato proprio il marito, che è stato arrestato per il femminicidio. Le indagini sono comunque in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e ricostruire se in passato la cinquantenne avesse segnalato situazioni di maltrattamento. Lombardi, davanti ai pubblici ministeri, ha scelto di non rispondere alle domande ed è stato portato in carcere. E invece in prognosi riservata, in pericolo di vita, la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel Catanese. Ad allertare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia, che ha chiesto aiuto dicendo che il padre stava picchiando la madre. Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La svolta nelle indagini sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Nel servizio della redazione regionale, la voce del procuratore di Imperia Alberto Lari.
3: Pugni, schiaffi, lividi, ferite, immortalate anche in video e foto sul telefonino. Prove schiaccianti per la procura di Imperia, che all'alba di questa mattina ha fatto scattare l'arresto nei confronti di Emanuele Iannuzzi per la morte della piccola Bea di 2 anni. Il compagno della madre della bimba, Manuela Aiello, che è in carcere da febbraio, si è sempre proclamato innocente, ma i giudici nell'ordinanza di custodia parlano di violenza selvaggia continuata di Iannuzzi nei confronti della bimba.
4: Sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
3: Ora l'accusa è più pesante per madre e compagno: non più omicidio preterintenzionale, ma maltrattamenti aggravati dalla morte. La piccola sarebbe deceduta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio. Telecamere, intercettazioni avrebbero smontato la ricostruzione della donna, che aveva parlato di una caduta della bimba dalle scale di casa. La salma della piccola Bea è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
5: Lucia Pescio, GR1.
1: E in montagna due morti in poche ore in Valle d'Aosta, in Trentino. Ci aggiorna in diretta Vanessa Giovagnoli.
6: Partiamo allora dall'incidente in Val d'Aosta. La vittima è un alpinista lombardo di 55 anni, era sulla parete nord del Gran Paradiso, la cima più importante dell'omonimo massiccio. Era quasi in vetta, forse poi è scivolato ed è precipitato per centinaia di metri. Illesi i due compagni, che sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano con l'elicottero. La salma è stata portata in Treve, una frazione di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. L'altro incidente in Val di Fassa, sulle Dolomiti del Catinaccio e Rosengarde. La vittima, un 32enne abruzzese residente in Trentino, si stava arrampicando sul massiccio delle Pope. Era prima incordata, cioè quello che apre la via e fissa le corde. È caduto, oltrepassando il compagno che da sotto lo assicurava. Un volo di una trentina di metri, finito contro le rocce. Anche in questo caso è intervenuto il soccorso alpino del Trentino, che ha riportato a valle la salma in elicottero.
1: L'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, morte insieme ad altri tre sub durante un'immersione alle Maldive. In tanti hanno partecipato ai funerali a Genova tra familiari, amici e colleghi dell'università. E questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi delle vittime. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, la RAI ricorda David Sassoli, presidente del Parlamento europeo ed ex giornalista RAI, prima come inviato, poi come volto del TG1, scomparso nel 2022. Riproposto l'omaggio, David Sassoli, un giornalista per l'Europa, a cura di Enrico Salvatori, sui momenti della carriera giornalistica e poi politica. Diversi materiali di repertorio, compresa un'intervista di Sassoli a Camilleri, disponibili su Rai Play. Il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, il mare la meta più gettonata per chi sceglie le città martedì, ingresso gratuito ai musei statali. Complice qualche temporale, ci sarà un po' di sollievo dall'AFA. Adesso la musica, dopo l'anteprima di ieri sera davanti a 24.000 iscritti ai fan club di tutta Italia, al via questa sera il nuovo tour di Vasco Rossi.
7: Vado al massimo, vado al massimo.
1: Si parte da Rimini, scaletta molti brani storici, compresi alcuni raramente eseguiti dal vivo. Tra questi, lo state ascoltando, Vado al massimo, che Vasco non suonava in concerto dal 1983. E si chiude come sempre con Alba Chiara. E la linea torna sabato Sport, il prossimo GR1 è alle 18. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa del...
8: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

come sempre alle 5 del pomeriggio. Grande traffico, ben arrivati su Raiso Radio, le notizie, la viabilità, jingle, abbiamo detto anche quelli, perché no, con tutta una serie di situazioni difficili. Allora, intanto Davide Santirocchi, buon pomeriggio, buon viaggio dopo Giusy Panara, accompagno fino a questa sera con notizie anche dall'Italia e dal mondo, poi avremo i vari TG, GR. Allora, andiamo subito però sulla 12, la Genova-Rosignano, per questo incidente tra Genoveste e Recco verso Livorno. La coda che si è sviluppata è lunga ben 6 km, quindi l'incidente è risolto, ma la coda evidentemente in qualche modo non riesce a smaltirsi, quindi è accaduto tutto all'interno di una galleria. Il traffico defluisce ora su tutte le corsie. Stiamo consigliando a chi è in viaggio verso Livorno di uscire a Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria, rientrando poi a Recco, questo per evitare questa lunga coda. Non è l'unica, perché in A10, e quindi siamo sempre dalle parti della Liguria, abbiamo code tra Celle Ligure e Albisola, anche qui per un incidente che si è verificato in direzione Ventimiglia. In effetti le code iniziano da Arenzano e arrivano fino a Savona. Il tempo stimato di percorrenza su questo tratto di 1 ora e 15 minuti, un tratto di circa 25 chilometri. Anche verso Ventimiglia tra Savona e Spotorno c'è una coda di 5 chilometri, altra coda anche tra Bordighera e Ventimiglia, sempre in direzione della Francia, ancora lunga 5 chilometri. Le notizie verso Genova ci parlano di un incidente tra Genova Pra e Genova Pegli, si erano formate delle code, al momento situazione che è tornata regolare. Vediamo la 1, perché il traffico è vivace anche qui, non come nei giorni scorsi, in particolare non come ieri, ma tra Rioveggio e Daglio verso sud le code, tra Aglio e Firenze Impruneta ancora code a tratti sempre in direzione sud, e poi abbiamo le code anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello, sempre verso Roma, ancora per traffico intenso. Anche sulla variante di Valico le code in direzione Firenze, tra il bivio per la 1 e Firenzuola in direzione sud, quindi attenzione che il traffico rimane intenso in carreggiata sud.

0: mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai su Radio.

Vado a Rimini, questo è più o meno quello che farà questa sera. Già sta lì, perché insomma già il soundcheck è diventato qualcosa di speciale per i pochi che hanno avuto la fortuna di assistere alle prove dell'inizio del tour di questa data zero di Rimini di questa sera. Un grande in bocca al lupo al Blasco e soprattutto un grande divertimento per quelli che ci saranno. Allora andiamo subito sulla 24, perché abbiamo problemi legati ad un veicolo in fiamme. Si è sviluppata una coda di 2 chilometri, ma sta aumentando il traffico, è momentaneamente bloccato. Siamo sul tratto della Roma-L'Aquila-Teramo, compreso tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo. Tutto accade al chilometro 32. Molta prudenza, perché naturalmente c'è una scorta veicolo in atto. La cosa purtroppo è accaduta in galleria, quindi capirete che le situazioni sono delicate e vanno affrontate alla giusta velocità. Torno anche sulla 14, perché lì il traffico come sempre intenso durante il fine settimana, ancora di più in questo fine settimana tra Bologna Fiera e Cesena Nord, la coda di un tratto importante, perché siamo intorno agli 80 km di autostrada. Si percorre questo tratto in 1 ora e 30 minuti, questo in direzione sud verso Ancona. Abbiamo notizie buone invece per la 13, la coda tra Padova Industriale, il bivio per la 4 segnalata verso nord è terminata. Ce ne viene segnalata però un'altra tra Occhiobello e Villa Marzana, in questo caso per un veicolo fermo in avaria in direzione nord. Si è sviluppata una coda di 1 chilometro. Buone nuove dalla 12, l'incidente è stato risolto lì tra Genova Nervi e Recco. Restano 6 chilometri di coda in direzione Livorno, però la situazione evidentemente è cambiata, perché abbiamo detto che da poco è stato risolto questo incidente. Risolto l'incidente della 12, problema sulla 7, identica la situazione, speriamo non grave come quello della Genova-Rosignano. Lì sulla Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera si è sviluppata subito una coda di 1 chilometro in direzione Milano. Tutto è accaduto al chilometro 98 e 500. Queste le ultimissime dalla A7, dove ricordiamo che ci sono code anche tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione opposta verso sud, sono dovute però ad un cantiere di lavoro. Sulla 9 le code Como Centro Chiasso verso la Svizzera, e poi andiamo sulla Brescia-Padova e un incidente a dar vita a questa coda tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Erano problematiche le condizioni del traffico anche all'altezza della A13, ma qui la situazione si è normalizzata. Torno però un momento anche sulla 15, perché anche lì abbiamo le code dovute al traffico tra Fornovo ed il bivio per la A12. Questo è un tratto molto ampio verso La Spezia, ci sono questi incolonamenti dovuti al traffico. Sulla 12, nel tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, vengono segnalati ora rallentamenti tra Brugnato, Borghetto Vara e Carrara in direzione di Rosignano. È tornato Paul McCartney con un vecchio amico, Ringo Starr. Questa è la loro canzone intitolata How to Us Home. The place

0: queste sono le bambole di Pezza e la loro nuova canzone Porno. 17:36 minuti, andiamo subito a vedere quello che accade sulla 26, perché anche lì problemi ce ne sono. Si è verificato ancora una volta un incidente, questa volta al chilometro 28, siamo tra Ovada e Masone verso sud, due le vetture coinvolte, lì già stiamo segnalando delle code dovute al traffico intenso in direzione sud, quindi situazione difficile e appesantita ulteriormente da questo incidente. Per quel che riguarda la A30 viene segnalato un incendio ora tra Maddaloni e Nola, attenzione, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, al chilometro 7. Intanto sul traforo del Monte Bianco incombe una coda e un'attesa di 15 minuti sul piazzale italiano per chi viaggia in direzione della Francia. E a proposito persone che viaggiano in direzione del confine di Stato, stiamo per vedere com'è la situazione in merito alla A22, il tratto che compreso tra Verona Nord e il confine di Stato. Sappiamo che sarebbe rimasto chiuso, è chiuso tuttora fino alle 20 di questa sera, e volevamo sapere, per questo ci colleghiamo con il dottor Fabrizio Fossati, funzionario del Servizio Polizia Stradale. Ben arrivato su Raiso Radio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, abbiamo spaventato un po' di gente, perché il traffico è assolutamente regolare nei dintorni del tratto chiuso. Mi sembra di poter dire che è stata efficace la comunicazione.
1: Direi che la comunicazione preventiva di questi giorni, grazie anche a voi e a tutti i mezzi di informazione, è stata assolutamente efficace. E ovviamente una sensibilizzazione che è stata accolta positivamente dall'utenza, che probabilmente ha fatto scelte diverse rispetto a partenze programmate che potevano essere relative a questa giornata. Al momento devo dire che il trend è rimasto quello di tutta la giornata, malgrado siano stati adottati provvedimenti che conosciamo, soprattutto sull'asse della A22 in direzione nord e anche sulla viabilità ordinaria delle province di Bolzano, Trento e Verona. E al momento il traffico scorre regolarmente, non segnaliamo nessuna criticità particolare. Ricordiamo che alle 20 finiranno tutti i provvedimenti limitativi che comunque erano stati adottati e che noi prevediamo, questo è stato l'andamento del traffico fino ad ora, non ci dovrebbero essere sicuramente sviluppi critici, ma anzi andremo incontro a una parte della giornata serale che il traffico sicuramente sarà anche in diminuzione. Noi avevamo anche come Viabilità Italia previsto ieri pomeriggio un traffico particolarmente intenso, e c'è stato oggi un traffico particolarmente intenso nella mattinata, che c'è stato un po' su tutta la rete viaria ma senza grandi criticità. E ritornando proprio a questa zona in cui avevamo la manifestazione in territorio austriaco e quindi la chiusura della 22, io confermo che al momento possiamo fortunatamente dire che le cose si sono svolte nel migliore dei modi per quanto riguarda chiaramente l'impatto sul traffico.
0: Bene, allora noi la ringraziamo, ricordiamo che a partire dalle 20, mi corregga se sbaglio, verrà riaperto appunto anche questo tratto chiuso in direzione nord, quindi tutto sommato manca ancora poco più di due ore, poi verrà riaperto. Grazie al dottor Fabrizio
1: Grazie
0: Fossati, funzionario del Servizio di Polizia Stradale, per averci insomma in qualche modo tranquillizzati. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi e come sempre buon viaggio dalla Polizia Stradale alla Polizia di Stato all'utenza.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.

E con Lucio Battisti e Nessun Dolore fino alle 17:49 minuti. Questa è Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Con me c'è Emanuele Di Cavia. La parte tecnica non c'è più. Invece l'incidente sulla Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est, traffico torna regolare in direzione di Venezia. Ogni tanto riusciamo a dare anche qualche buona notizia. Ci spostiamo sulla A12. Qualcuno diceva siamo sempre in coda, è risolto l'incidente, lo so, la coda però da smaltire è su un tratto di oltre 20 km. Quelle che troviamo sono code in direzione sud sulla 12, la Genova Rosignano, tra il bivio per la 7 e Recco. Quindi questa è una situazione che ovviamente ha bisogno di tempo per essere in qualche modo riassorbita, questa coda che stiamo segnalando anche dopo la soluzione dell'incidente. In A14 evolve positivamente la cosa. Beh, insomma, il tratto è aumentato, il tempo di percorrenza non proporzionalmente, quindi in effetti ci si muove un po' più velocemente rispetto a prima, ma sono sempre code. E il tratto è più ampio, va da Bologna Fiera fino a Rimini Nord in direzione sud. Il traffico intenso a determinare questa coda con questo tempo di percorrenza comunque elevato. È sempre bloccato il traffico sulla A24 tra Castel Madama e Vicolo Mandela verso Teramo al chilometro 32.500 in galleria. C'è questo veicolo che è stato spento, ma non è ancora stato appunto ridato traffico su questo tratto. La coda si sta allungando, ora è lunga 3 km. È segnalata appunto da Castel Madama fino a Vicovaro Mandela. Una buona notizia per chi viaggia sulla Firenze-Pisa-Livorno: non ci sono più le code tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Aresta in direzione di Livorno. Tornando anche sulla zona di Napoli, andiamo sulla tangenziale perché c'è una novità: un veicolo fermo al chilometro 14 dà vita dei rallentamenti tra Vomero e Camaldoli. Siamo in carreggiata est, quindi in direzione di Capodichino. Prudenti perché c'è questa novità sulla tangenziale di Napoli. Questa è stata una novità un paio di stagioni fa. Lato Lattery.

0: Fred De Palma insieme a Nitta, insieme a Mischilla, e questa La Testa Gira, spero di no. Mancano pochi minuti all'appuntamento con Fabrizio Casinelli, la top 20 del Radio Corriere TV. Diamo subito conto di quello che sta accadendo invece a Roland Garros, perché stiamo seguendo anche Berrettini contro Comasana, e tutto questo con due set pari, quindi si sono affrontati e hanno dato fondo a tutte le energie. In questo momento si gioca il terzo e decisivo set, siamo sul 2-2, il servizio di Comasana con il nostro Berrettini che comunque mantiene il servizio e quindi è in perfetta parità in questo momento questa situazione. C'è Arnaldi invece che ha iniziato anche lui il turno di battuta e siamo sull'1-0, già vinto un 7-6-4 su Collignon. Tutto questo con le nostre ragazze che invece non hanno avuto la stessa tempra e non sono riuscite a superare neanche nel doppio i vari step, appunto i vari avversari. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio, digitati in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida. Noi possiamo dare una buona notizia: finalmente è stato sbloccato il traffico sulla 24, rimane segnalata naturalmente la situazione difficile, la coda di 3 km per questo veicolo fermo in galleria verso Teramo, però il traffico sbloccato significa che dovrebbe defluire velocemente questa coda, è quello che ci auguriamo. Intanto stiamo per ritrovare i brani più importanti di questa settimana, oggi è sabato, quindi ci saranno delle posizioni dalla 20 alla 11 con Fabrizio Casinelli. Siamo pronti per andare con la musica.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Grazie ai colleghi di Raizo Radio, siamo pronti con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, pronti a scoprire le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11, poi domani andremo a vedere il resto della nostra classifica. Vi ricordo lunedì online a partire dalle ore 12, il vostro settimanale radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliatelo. Partiamo subito con la musica, posizione numero 20 questa settimana, il nuovo di Samurai J, Flamenco Paranoico.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani con la seconda parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Qualcosa di speciale, Sting e la sua Fragile. 8 minuti dopo le 18, siete su Raizo Radio. Salutiamo un po' di amici che viaggiando mandano messaggi, non mentre sono alla guida, questa la ribadiamo sempre come cosa per la sicurezza vostra e di chi viaggia insieme a voi. Salutiamo Mirko che ci ricorda che stasera c'è la finale di Champions League. Caro Mirko, non mi sembra che ci siano italiani tra i partecipanti, però insomma PSG Arsenal sicuramente una partita importante, vedremo come andrà a finire. E poi c'è, credo, Raffaele che ci chiedeva conto del grande raccordo anulare. Situazione idilliaca sul raccordo anulare, capita un paio di volte l'anno, è capitato oggi. C'è solo un lieve rallentamento nel tratto compreso tra lo svincolo per la via Ardeatina e Ciampino, sia in carreggiata esterna che in carreggiata interna. Su questo tratto abbiamo dei rallentamenti, ma è l'unica notizia in merito alla capitale, almeno per quel che riguarda il grande raccordo anulare. Difficoltà ora le troviamo sulla A14 tra Bologna Fiera e Rimini Nord. Qui il tempo stimato è aumentato ulteriormente su un tratto di circa 100 km. Ci sono code a tratti per traffico intenso, 1 ora e 40 il tempo stimato di percorrenza. Sulla A13 invece era una coda di 1 chilometro, quella che tra Occhiobello e Villa Marzana era segnalata verso Padova. È stato risolto il problema, cioè quel veicolo fermo in avaria che aveva dato vita a questa coda, e la situazione si è normalizzata e ogni tanto riusciamo a darle le buone notizie. Per la 1 restano le code tra Aglio e Calenzano verso sud, code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ma c'è un veicolo in avaria tra Incisa e Arezzo e per questo motivo anche un rallentamento verso sud, il veicolo fermo all'altezza del chilometro 337. Poi c'è un pedone che ha deciso di così camminare sulla strada, probabilmente ha le sue buone ragioni, avrà l'auto in panne, è sceso dall'abitacolo. Siamo tra Anagni e Fiorentino verso Napoli, chilometro 608, prudenti quando ci sono queste situazioni, si può scendere ovviamente dall'auto, però va fatto prima, dopo aver indossato il giubbino ad alta visibilità, non dimenticatelo mai, può salvarvi la vita, vi rende visibili da lunghe distanze. Salutiamo Carlo che invece sulla 7 è alle prese con questo problema per l'incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, e qui la situazione sta peggiorando perché il traffico è bloccato al chilometro 98.500 per questo incidente. La coda è lunga 1 chilometro ma sta aumentando, e le troviamo anche tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione opposta. Alle code in questo caso sono motivate da un cantiere di lavoro. Torno sulla 10 per segnalare il tempo di percorrenza che si purtroppo allunga tra Renzano e la Complanare di Savona verso Ventimiglia. Su questo tratto di circa 25 km c'è un tempo di percorrenza molto alto, 1 ora e 15 minuti in direzione Ventimiglia. Ricordo che abbiamo code poi anche tra Savona e Spotorno, sempre verso la Francia, e anche tra Bordighera e Ventimiglia, una coda di 5 km dovuta al traffico intenso.

Sabrina Carpenter, anche Madonna, e questa loro Bring Your Love, le 18 passate da 17 minuti, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con una buona notizia che riguarda la Firenze Pisa Livorno. Avevamo le code verso Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Arest, situazione che almeno qui è tornata regolare, e non c'è più l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, dove prima occorrevano 15 minuti di pazienza per poter transitare. È salita ad una lunghezza di 4 km la coda sulla 24 tra Castel Madama e Vico Varamandella verso Teramo. Sappiamo che quel veicolo in fiamme è stato spento e spostato, quindi non è più un ostacolo sulla carreggiata, però il traffico comunque ancora sostenuto ha fatto sì che la coda si allungasse. Ora è lunga 4 km in direzione di Teramo, ci vuole pazienza, ribadisco, veicolo incendiato è stato spento e spostato. Sulla 16 ricordo che c'è un problema legato ad un incendio tra Cerignola Ovest ed il bivio con la 14, siamo al chilometro 170, anche qui il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, quindi per una situazione di scarsa visibilità vi invitiamo alla cautela, alla massima cautela. E poi diamo conto del tennis, si giocano due match importanti, Berrettini affronta Comesana e invece il nostro Arnaldi contro Collignon. Tutto questo con Berrettini che sul 2-2 in quanto a set è ora sul 4 pari, quindi in perfetto equilibrio questa partita, combattutissima sin dal primo set. Arnaldi invece ha vinto il primo set per 6-4 e anche lui staziona su un pareggio sul 3-3 nel secondo set di questo importante match contro Collignon.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai Isoradio.

E così anche i pinguini tattici nucleari in viaggio insieme a noi in questo pomeriggio complicatissimo su alcune autostrade, almeno situazioni complicate. Ribadiamo quello che stiamo già segnalando da un po' sulla A10, abbiamo detto che c'è questo incolonnamento importante da Arenzano fino ad Albisola. Avevamo detto che al chilometro 32 si era anche verificato un incidente, quindi oltre al traffico intenso, oltre naturalmente alle difficoltà legate ai cantieri di lavoro, anche questo incidente che concorre ad allungare le code. Quindi la coda tra Arenzano e Albisola è lunga 6 km, si muove anche lentamente, molto lentamente. C'è stato il coinvolgimento anche di un mezzo pesante, il traffico defluisce su una sola corsia. Questa è al momento la situazione tra il chilometro 20 e il chilometro 32, questi incolonnamenti. Anche più in là, tra Savona e Spotorno, abbiamo code di 4 km verso la Francia, come tra Bordighera e Ventimiglia, anche qui 5 km di incolonnamenti dovuti alla situazione ancora molto complessa del traffico intenso. Aggiungiamo sulla 12 una notizia che è arrivata poco fa: all'uscita di Rapallo le prime code per entrambe le provenienze. Lì resta sul tratto compreso tra il chilometro 0 e il chilometro 23, quindi sul primo tratto della Genova-Rosignano, una coda a tratti dovuta al traffico intenso, ma prima inizialmente era stata motivata da un incidente. L'incidente, lo ribadiamo, è risolto, però anche il deflusso qui è evidentemente molto lento, perché interessa ancora un tratto ampio questa coda segnalata verso Livorno. Notizie anche dalla A26: risolto l'incidente tra Ovada e Masone, resta comunque una coda ben lunga 2 km tra la derivazione Predosa, Bettola e Masone in direzione sud. Anche qui, nonostante la soluzione dell'incidente, ci vorrà del tempo per vedere terminata questa coda. Per la A24 anche da lì arrivano parecchi messaggi e gente che ci parla dei disagi. E tutto è accaduto in galleria: è andato a fuoco un veicolo che poi è stato spento e spostato. Il traffico ormai da 20 minuti almeno non è più bloccato, però resta questa coda che continua ad allungarsi, perché evidentemente il traffico verso Teramo è ancora importante. Siamo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela, la coda ora lunga 5 km, ripeto, il veicolo in fiamme è stato spento e spostato, era all'interno di una galleria, ha creato questa difficoltà significativa, però dovrebbe cominciare a defluire un po' più velocemente questa coda che troviamo sulla Roma, l'Aquila, Teramo. Poi salutiamo gli amici che viaggiano con noi, Gaspa che segue il Giro d'Italia. A proposito del Giro d'Italia, anche qualcun altro, Giampaolo e Ale, che appunto sono alle prese col traffico verso Venezia, e ci dicono che insomma dopo Ravenna sulla Statale 9 la situazione migliora. E poi ci chiedono del Giro d'Italia Jonas Vingegaard.

la tripla corona dopo il Tour de France, dopo la Vuelta di Spagna, anche il Giro d'Italia. Però insomma ci sono soddisfazioni anche per italiani, per i nostri corridori, tra poco ne parleremo. Intanto vediamo quali sono le ultime notizie che ci portano nuovamente in strada, perché arrivano e si susseguono con una certa velocità. È questo allarme perché c'è un veicolo fermo in galleria in una posizione pericolosa sulla variante di Vadico, il nuovo tracciato della 1. Siamo tra il bivio, quindi per la 1 e Badia, verso sud al chilometro 13. Prudenza per questo veicolo in galleria fermo.

0: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
1: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
0: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
1: 348 103 10 10.
0: Vi aspettiamo.

difficilmente passa inosservata Lady Gaga, soprattutto quando inventa look veramente estremi. In questo caso si è limitata ad avere una compagna di avventure particolarmente capace, questa Ducci, che l'ha appunto coadiuvata in questo ultimo lavoro intitolato semplicemente Runaway. Allora, il tennis, si giocano momenti importanti tra Berrettini e Comesana. Berrettini sta conducendo nel terzo set al tie break per 6-5 e in questo momento anche Arnaldi se la gioca alla pari nel secondo set contro Collignona, perché siamo sul 5-5. Arnaldi ha vinto il primo set, invece Berrettini e Comesana sono sul 2-2 in quanto a set, e appunto si stanno giocando gli ultimi momenti importanti di questo match che deciderà chi passerà il turno. Già nel pomeriggio Cobolli ha battuto Tien per 6-2, 6-2, 6-3, quindi senza grossi problemi, vedremo. Allora, salutiamo anche gli amici che viaggiano con noi, Marco che è in questo momento sulla A22 ma non nel tratto chiuso. A questo proposito, Marco, do conto di questa notizia che è uscita da poco: l'autostrada A22 del Brennero riaprirà alle 19, circa un'ora prima rispetto a quanto previsto inizialmente. Lo ha appreso l'AGI, e questa è un'agenzia che vi sto leggendo in diretta, da fonti qualificate impegnate nella task force allestita nella giornata odierna, caratterizzata appunto dal blocco della viabilità a partire dalle 10.30 di questa mattina. Appunto, sembra che tra pochi minuti verrà riaperta. Ultime notizie dalla 1 sono positive, perché abbiamo un traffico regolare ovunque. Fa eccezione il tratto Incisa Regello Arezzo. Gli ultimi rallentamenti segnalati verso sud sulla 1 sono dovuti ad un veicolo in avaria al chilometro 337. Questa è l'unica notizia che riguarda l'autosole.

I Pretenders e questa I'll Stand By You. Mancano 10 minuti ai titoli del TG3, tra poco seguiremo appunto le notizie dall'Italia e dal mondo. Intanto diamo conto della fine dei disagi sulla 7 verso nord, perché il traffico è stato sbloccato e immediatamente subito abbiamo avuto anche la notizia dell'incidente risolto, quello tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, era accaduto in galleria, la coda che si era formata verso Milano si è subito dissolta, quindi buone notizie per chi viaggia verso nord. In direzione sud resta una coda per lavori di 1 chilometro tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. In A3 abbiamo una coda alla barriera di Napoli Sud in uscita verso Salerno, mentre sulla A10 è stato risolto l'incidente Celle Ligure Albisola. Adesso la coda è diventata una coda a tratti da Arenzano fino ad Albisola, tratto ampio, sono più di 10 chilometri verso Ventimiglia, quindi rimangono comunque incolonnamenti dovuti al traffico intenso e naturalmente anche ai cantieri di lavoro. Altra coda di 1 chilometro tra Savona e Spotorno e poi 5 chilometri di coda tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia. Sulla 12 finalmente terminate le code tra la A7 e Recco, anche questa all'inizio motivate da un incidente poi risolto, ora verso Livorno traffico torna regolare. Per la 12 abbiamo soltanto lo svincolo di Rapallo con una coda segnalata in uscita per ogni provenienza. Tutte buone notizie fino adesso, ma non è tutto, perché abbiamo anche un incidente accaduto in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Siamo verso nord al chilometro 24 e si sono subito formati rallentamenti. Restano le code in direzione sud per traffico ancora sostenuto tra Imola e Cesena Nord, si è comunque notevolmente ridotto il tratto interessato da queste code, occorre 1 ora e 25 minuti per questo tratto di circa 40 chilometri, quindi il tempo stimato per la percorrenza ancora molto alto. Sulla 24 restano code di 5 chilometri per un veicolo in fiamme ormai spento e spostato tra Castelmadame e Vicovaro Mandella verso Teramo, è una coda che nonostante la soluzione del problema è ancora segnalata in aumento, ecco, adesso la tendenza è alla stabilità, però è una coda evidentemente lunga 5 km. Restano code anche sulla 26, Trovade Masone verso sud, attenti a un incidente sul raccordo anulare, si è da poco verificato poco prima dello svincolo 2A, quello per la Trionfale, in carreggiata interna è segnalato questo rallentamento dovuto all'incidente.

0: Dall'Iran missile su base in Kuwait, 5 americani feriti. Trump non decide sulla tregua. Teheran dagli USA richieste eccessive. 20 navi autorizzate nello stretto di Hormuz. Allerta droni, allarme a Monaco, l'aeroporto chiude. Esplosione in Romania, rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev. Cremlino, primo raid mirato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. Femminicidio, uccisa a Ferrara la 50enne Samantha Zironi, accoltellata dal marito che poi ha dato l'allarme. Grave, un'altra donna picchiata nel catanese dal partner. Genova, l'ultimo saluto a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, il dolore di Carlo Somacalla, erano il sole e il mare. Mattarella insignisce i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi. In fuga per le vie di Roma, alcuni cavalli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno, 3 militari e una poliziotta feriti, per fermarli 2 gravi, la procura apre un'inchiesta. Parte da Rimini, il nuovo tour di Vasco Rossi, data 0, poi 10 tappe in giro per l'Italia, al TG3 dice contro chi afferma la legge del più forte, al fianco di tutti i civili massacrati nelle guerre.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

con il Toto fino alle 19:06 minuti su Raizo Radio. Aggiorniamo le condizioni dell'Aurelia, da lì qualcuno ci manda messaggi e ci chiede conto di quello che accade proprio all'uscita dalla capitale. È accaduto un incidente, siamo più o meno all'altezza dello svincolo di Castel di Guido e in direzione di Fregene, quindi in uscita da Roma verso nord. Abbiamo queste code che si sono subito formate conseguenza di questo incidente. Queste le ultime notizie dalla capitale, oltre all'incidente che però è stato già risolto sulla grande raccordo anulare all'altezza di Via Trionfale. Eravamo e siamo tuttora sulla carreggiata interna, qui la situazione è subito tornata normale perché appunto erano solo dei rallentamenti quelli che aveva provocato questo incidente. E invece sulla Via Aurelia ora è segnalata questa coda dovuta appunto ad un altro incidente. Siamo alle 19:07 minuti in grado di potervi dare la fine del match tra Berrettini e Comesana. Berrettini ha vinto con un incredibile tie break al quinto set, quindi vince ufficialmente per 3-2 la partita contro Comesana, grazie ad un tie break che è durato veramente tantissimo. Il risultato finale di questo quinto set al tie break 15-13, Berrettini ha passato il turno. Adesso c'è Arnaldi che invece è stato recuperato in qualche modo, Collignon ha fatto suo anche lui al tie break un set e quindi ora sono in parità, un set a testa per Arnaldi e Collignon, e stanno giocando il terzo set. 348 103 1010 il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio, digitati in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida del vostro veicolo. Notizie dalla 24 ci chiede qualcuno e ne stiamo dando, però purtroppo non sono positive. È sempre lunga 5 km la coda tra Castel Madama e Vico Varamandella verso Teramo. Non ci sono più code sulla 26 Trovade Masone, anche sulla tangenziale di Napoli il traffico torna regolare tra Fuori Grotta e Vomero verso Capodichino. L'ultimo rallentamento della 1, quello segnalato tra Incisa, Reggello e Arezzo, finalmente terminato. Quel veicolo in avaria è stato spostato e quindi non è più un problema che costringe a rallentare. Sulla diramazione Roma Nord invece è segnalato un incidente alla barriera di Roma Nord in direzione del raccordo anulare, qui direi di essere cauti. Anche l'ultima coda della 7, quella tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, prima segnalata verso Genova, è finalmente terminata. Restano sulla 9 le code tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 12 anche l'ultima coda a Rapallo in uscita è terminata. Quali sono le difficoltà in questo momento? Sono quelle che troviamo per i cantieri di lavoro sulla 10, Genova Pra, Genova Pegli. Abbiamo detto che il traffico è intenso verso Genova su quest'ultimo tratto, ma soprattutto verso Ventimiglia abbiamo code da Varazze fino a Savona. È un tratto ampio, sono circa 20 km poco meno, dove appunto il traffico intenso e i cantieri di lavoro determinano queste code, anche se a tratti. Code anche tra Savona e Spotorno, lunghe 1 km verso Ventimiglia, e poi l'ultimo tratto tra Bordighera e Ventimiglia, anche qui in direzione della Francia, questi incolonnamenti. Per la 14 abbiamo segnalato questo incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, è un rallentamento quello che troviamo in direzione di Bologna, mentre per traffico tra Imola e Cesena Nord restano le code a tratti verso Ancona. Il tempo stimato ancora alto, 1 ora e 25 minuti.

0: insieme a Martin Garrix c'era Ed Sheeran e questa loro Repeat. 15 minuti dopo le 19, tra poco l'appuntamento consueto, il sabato a quest'ora, con Sulle strade degli ultimi insieme ad Alessandra Tocci. Intanto diamo conto di un rallentamento sulla 2 del Mediterraneo, traffico intenso tra Atena Lucana e Bonabitacolo Padula, verso sud i rallentamenti segnalati, e poi sulla 29 la Palermo Mazzara del Vallo per un incidente abbiamo all'altezza di Terrasini rallentamenti verso Mazzara del Vallo. Anche sul raccordo Salerno-Avellino è segnalato un rallentamento per il traffico intenso tra Solofra e Serino su entrambe le carreggiate. Ricordo sulla 15 le code su un tratto meno ampio di prima, quello compreso tra Ulla e il bivio per la 12 in direzione La Spezia. Restano queste code per un incidente a Castel di Guido sulla via Aurelia in direzione Fregene. Non ci sono più rallentamenti sul raccordo anulare per l'incidente ormai risolto all'altezza dello svincolo per la Trionfale. Vediamo gli ultimi aggiornamenti anche dalle autostrade. C'è un incendio, lo ribadiamo, sulla 16, la Napoli-Canosa, tra Cerignola Ovest e l'allacciamento con la A14 al chilometro 170. Il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, quindi attenzione alla scarsa visibilità su questo tratto. E poi in A24, dove per quel veicolo in fiamme, poi spento e spostato, ora una coda di 4 chilometri, quindi inizia finalmente a diminuire questa coda da Castel Madama a Vico Aromandela, segnalata in direzione Teramo. È ancora lunga, ma sta diminuendo. Pronti con Sulle strade degli ultimi.
1: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
2: Sulle strade degli ultimi stiamo chiudendo anche il mese di maggio. Tra poco Donaldo la lasceremo alla sua estate. Ogni volta che io parlo con lei d'estate mi viene in mente la canzone Azzurro di Celentano, quando a un certo punto lui dice nemmeno un prete per chiacchierare. Ma noi ce l'abbiamo avuta, invece ce l'abbiamo, Donaldo. Benvenuto, ben trovato.
3: Beh, in Italia siamo fortunati, per chi ha bisogno di un prete è sicuro di trovarlo da qualche parte. Certo. Poi se uno ha girato il mondo sa che spesso non è neanche così scontato trovare un prete per
2: chiacchierare.
3: In tanti posti nel mondo non ci sono così tanti sacerdoti come in Italia. Anche se poi spesso, no, diciamo che il sacerdote non ha tempo per fermarsi, per ascoltare, e questo non è che va tanto bene, però può succedere anche questo. Certo. Di non riuscire a trovare il sacerdote in quel momento disponibile. Perché? Perché in un certo senso, grazie a Dio, sono così tante, quindi le richieste, i bisogni, e i sacerdoti, sì, è vero, come ho detto poc'anzi, che ci sono, ma sono sempre di meno.
2: Anche certo, è un po' la crisi delle vocazioni, no? Se ne sente parlare spesso. Allora, intanto la canzone l'abbiamo scelta, se lei è d'accordo, ascolteremo Azzurro di Celentano alla fine di questa prima parte. Sappiamo che Sull'estate degli ultimi è composta da due parti, Donaldo è con noi. Dunque, uno degli aspetti, Donaldo, che ogni tanto abbiamo raccontato ma magari non compiutamente, è il fatto che lui dirige una testata online che si chiama Interris, di comunicazione.
3: Grazie Alessandra. Certo, volentieri, perché Interris è una, sì, è una testata giornalistica, ma è innanzitutto un'opera sociale, no? È stata creata questa testata per formare innanzitutto dei giovani giornalisti che con delle disabilità, quindi che da un letto, da una carrozzina, con gli occhi, con l'audio, riescono a scrivere e quindi a realizzare, ecco, degli articoli meravigliosi. Ormai sono 11 anni che questa testata esiste, che esiste grazie anche alla provvidenza. Certo. Esclusivamente grazie alla provvidenza, perché è una testata free web, basta scrivere interris.it e uno può accedere, non è a pagamento. Però pensavo fosse veramente così importante, no? Poter valorizzare questi giovani che hanno veramente voglia di vivere, di comunicare, di portare avanti i loro sogni, nonostante magari la precarietà sul piano fisico, no? Sul piano, certo, della salute, però vedere che questa opera, questa testata ha dato forza, ha dato voglia di comunicare, voglia di, certo, viaggiare, no? Attraverso le relazioni, attraverso la propria scrittura, perché ogni testata, no, ci dona proprio la bellezza, no? La forza, no? Certo. Della scrittura, del comunicare, del dire, dell'informare. formare. Sono veramente, diciamo così,
2: orgogliosa,
3: orgogliosa. di aver realizzato questa piccola testata digitale che però in questi 11 anni ha visto milioni e milioni sia di lettori, hanno anche addirittura chiesto di poter scrivere. Quindi poi penso ai giornalisti che sono persone meravigliose. Una che vorrei citare è Christian Cabello, una firma del nostro giornale che praticamente abbiamo anche pubblicato la sua vita, no? Per questo lo posso, sì, lo posso ricordare, il titolo Sette etti di vita, no?
2: Perché quando è vero, ha raccontato era, la sua storia, è vero.
3: Come quando era nato, praticamente i medici avevano già detto a familiari di, diciamo, prepararsi, insomma, che certo, non c'era nulla da fare perché pensava sono sette etti e non c'erano speranze. Poi questo nostro amico giornalista oggi è cresciuto in questo ospedale, dentro questo ospedale mi sembra 17 interventi, poi si è anche laureato in storia, in letteratura, quindi c'è la forza veramente che ci ha trasmesso, no? questo giovane che oggi continua a vivere con una forza veramente che è esemplare, no? Veramente esemplare. E poi anche il suo lavoro, la sua attività, il suo impegno attraverso il giornalismo per noi è fonte veramente di grande orgoglio e anche di testimonianza, ecco, per tutti coloro che magari anche dinanzi a piccole problematiche si abbattono facilmente, dinanzi a delle avversità si deprimono, ecco, dobbiamo pensare invece proprio a questi modelli, a queste persone meravigliose che hanno trovato dentro la forza, nonostante anche situazioni molto molto complicate, però uno scopo di vita e un bisogno, un desiderio, una voglia di vivere andando oltre tutti gli ostacoli e tutti i problemi.
2: Adesso Adriano Celentano, poi seconda parte.

0: fermiamo un po' prima questa canzone perché c'è un veicolo che viaggia contromano sulla 14. Siamo tra il bivio per la statale 7 Appia e rotatoria Palagianello. Siamo verso nord, quindi verso Bari. Avvistato al chilometro 740, ripeto, un veicolo sta viaggiando contromano sulla A14 in carreggiata nord, segnalato tra lo svincolo per la statale 7 Appia e rotatoria Palagianello. Massima cautela, state sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Raiso Radio
0: 19:28 minuti. Allora, c'è questo veicolo che viaggia contromano sulla 14. Ripetiamo questo annuncio importante perché è un allarme e davvero da prendere in considerazione. Statale 7 Appia, rotatoria Palagianello, questo è il tratto dove è segnalato questo veicolo che in carreggiata nord viaggia contromano. Non è l'unico, perché anche sulla statale 36 diramazione dell'aeroporto della Malpensa è segnalato un veicolo contromano tra lo svincolo per Taranto e Boscate Cuggiono, questo in direzione sud. Attenzione quindi anche a questa notizia, altra segnalazione importante. Però abbiamo anche qualche buona nuova: le code tra Imola e Cesena Nord sulla 14 finalmente sono terminate, restano dei rallentamenti per un incidente ora risolto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, sono rallentamenti verso nord. E poi possiamo finalmente archiviare la notizia delle code sulla 24, quelle tra Castel Madama e Vico Aro Mandela, prima segnalate verso Teramo, sono terminate. Noi torniamo a Sulle strade degli ultimi.
10: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
11: Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, Osservatore Romano, quotidiano ufficiale della Santa Sede, e poi settimanali, Famiglia Cristiana, Credere, Civiltà Cattolica, tante sono le pubblicazioni. Poi ci sono i bollettini delle parrocchie, anche lì si può trovare tanto. Sì. Donaldo, 11 anni fa, si inventa, decide di proporre come giornale online Interri. Se ne stiamo parlando di questa esperienza di Donaldo. Io ho citato qualche pubblicazione relativa al mondo cattolico in generale. Lei, quando decide di fondare Interris, che cos'è che voleva? In quale spazio voleva andarsi a inserire? Che cos'è che voleva raccontare, oltre a dare l'occasione di lavoro, come ci ha spiegato ben bene, a molti validi giornalisti?
12: Intanto, ecco, per magari chi sfugge questa parola in terris, no? Che è parola che ci porta alla pacem in terris, no? Cioè la pace in terra, che non solo è il grande inno, il grande saluto, la grande lode, no? Della nascita di Nostro Signore, no? Il canto degli angeli, la lode di Dio, a Dio dinanzi all'evento per noi cristiani più importante, no? Della rivelazione, ma poi anche in un tempo difficilissimo, perché in Terris nasce proprio, purtroppo, ahimè, in un tempo di grandi conflitti, di anno in anno sono solo e sempre più peggiorati, e quindi pacem in Terris è proprio questa testata che da una parte dobbiamo trattare le cose della terra, ma

0: enorme, incredibile, meravigliosa attività delle associazioni di volontariato, non solo quindi delle realtà della Chiesa Cattolica, dei movimenti e delle associazioni cattoliche, ma di tutte quelle realtà che veramente ogni giorno sono protagoniste di azioni valoriali, di aiuto ai più deboli, ai fragili, di dare voce, di denunciare le ingiustizie, anche poi la voce a tutto il mondo sindacale, e anche uno spazio di riflessione, uno spazio di approfondimento proprio su tutto quello che è il nostro mondo, dall'A alla Z, con un'attenzione chiaramente alla dottrina sociale della Chiesa. Quindi Interris è un'esperienza culturale di formazione e di informazione che portiamo avanti. Non si può negare la difficoltà, certo, quella sempre, come un po' per tutti, di reperire fondi, di riuscire a sopravvivere, no? Perché sappiamo, certo, che il mondo, tutto il mondo, no, del giornalismo è in grande difficoltà, perché c'è il problema proprio del sostegno, no? Di potersi sostenere. Tante testate chiudono, hanno chiuso in questi anni. Non è semplice, e noi viviamo in un certo senso veramente di anno in anno, sperando, ecco, di essere anche così riconosciuti da chi possa veramente, appunto, riconoscere sia la portata culturale di questa testata, ma anche chi sta dietro a questa testata, che sono questi giornalisti diversamente abili, questi giovani, queste persone meravigliose che hanno trovato in questa testata proprio una mission per la propria vita.
1: Donaldo, lei ha vari strumenti di espressione, ne abbiamo parlato spesso, come molti sacerdoti, l'omelia, poi abbiamo Interris, e poi lei comunica anche attraverso i libri. Omelia, articolo giornalistico e libro, è il mezzo che lei in qualche modo sente più?
0: Sono sicuramente, intanto, l'omelia non è paragonabile, che l'omelia è all'interno, no?
1: Della, certo, però è una comunicazione.
0: Messa, non è una comunicazione, è l'annuncio della parola di Dio che il sacerdote, il vescovo, il diacono quindi è per noi cattolici, per la Chiesa Cattolica, l'omelia è, diciamo così, il proseguimento, ecco, di quel Vangelo, sì, di quella Sacra Scrittura, che viene non semplicemente commentato, ma annunciato e attualizzato alla vita di ogni giorno, no? Alla vita di quei fedeli, certo, che sono lì ad ascoltare, non una semplice persona che parla, che commenta, ma al sacerdote che in quel momento rappresenta Cristo e che attualizza quella parola, la incarna e certo, la porta nel cuore, nella storia e nell'oggi.
1: Ecco. Invece, quindi, libri e giornali?
0: I libri sono, se magari, spero che non finiranno mai, certo, nonostante che siamo nell'era, ecco, dell'intelligenza artificiale, dove ormai sembra che possiamo delegare tutto al mondo digitale o a delle menti artificiali. Spero che invece i libri, che sono proprio il cuore e l'anima di una cultura, di una terra, di una storia, di una generazione, ma bisogna andare anche a leggere la nuova enciclica appena uscita, Papa Leone, Magnifica Umanità, che veramente ci fa comprendere che l'uomo è insostituibile. Quindi anche direi così, anche i libri sono insostituibili. Vorrei incoraggiare anche chi ci ascolta. Sì, è vero che abbiamo questi display, però prendere un libro in mano e sfogliarlo è un qualcosa che non dobbiamo togliere alle nuove generazioni.
2: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.

0: sono tornati gli Stones e questa è la loro nuova proposta d'apertura di un album interessante. In the Stars, questo è il titolo, alle 19.40 Rise Radio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Daniele Di Noia alla parte tecnica e c'è sempre questo veicolo segnalato in viaggio contromano sulla 14 tra il bivio per la statale 7 Appia e rotatoria Palagianello. Non sappiamo quanti chilometri abbia percorso in questo tratto in carreggiata nord, è stato segnalato al chilometro 741, quindi l'invito alla cautela. Intanto abbiamo notizie positive per la A9, le code tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera sono terminate, anche sulla 10 finalmente c'è un po' di situazioni che migliorano, ci sono un po' di code che vengono meno perché appunto almeno i tratti si restringono verso Ventimiglia. Ora le code tra Albisola e Savona, anche tra Savona e Spotorno, una coda di 2 chilometri in direzione segnalata in direzione di Ventimiglia, e poi tra Bordighera e Ventimiglia l'ultima coda in direzione della Francia. Un nuovo incidente in A14, attenzione, tra Val Vibrata e Giulianova Mosciano, il tratto interessato da questo incidente in direzione sud, si è trattato di un tamponamento tra due vetture al chilometro 327, si è già formata una coda di 1 chilometro che sta aumentando. Invece l'altro incidente, quello ormai risolto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, ha però lasciato dei rallentamenti in carreggiata nord, è stato domato l'incendio sulla A16 tra Cerignola Ovest e l'innesto con la A14. Allora, abbiamo detto che Arnaldi sta combattendo contro Collignon, sono sull'1-1, sta conducendo per 4-3 nel terzo set, e poi Berrettini, abbiamo detto che è stata una quasi impresa quella che ha compiuto, perché è stato veramente a lungo in campo in questo match. Berrettini, mai così a lungo in campo, sono felicissimo, questa è un'ansia che ci riporta ai suoi pensieri dopo il successo odierno, sono felicissimo e riconoscente al mio team, alla mia famiglia in tribuna, il tifo sotto il caldo, sotto il sole, abbiamo lottato insieme, grazie, lo ha detto Matteo Berrettini dopo la vittoria sull'argentino Comesana. L'azzurro ha vinto sul filo dopo 5 ore e 13 minuti di gioco, quindi veramente un'infinità è durata questa partita, la partita più lunga della sua carriera di tennista. Il record precedente era stato di 4 ore e 49 minuti. L'azzurro si è imposto 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 dopo aver annullato anche 2 match point all'argentino, e quindi ha avuto però parole buone e lusinghiere anche per il suo avversario. Ha detto Francisco: ha giocato una partita incredibile, acclamato dal pubblico parigino, e quindi anche lui ce l'ha messa tutta. Alla fine comunque gli ottavi di finale li vede Berrettini. È arrivato con un nuovo disco, era attesissimo, il nuovo singolo per Saldavinci si intitola Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: I titoli più appassionanti degli artisti premiati. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Una voce davvero difficile da confondere con altre, il grande Barry White, questa You Are the First, the Last, My Everything. Mancano pochi minuti ai titoli del TG1, andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, si è palesata una coda dovuta al traffico intenso sul tratto compreso tra il bivio per la 7 Trezzano verso la 8 la Milano-Varese. Restano le code sulla 15 tra Ulla e il bivio per la 12 verso la Spezia, e abbiamo notizie ancora di questo incidente sulla via Aurelia all'altezza di Castel di Guido Sud in direzione di Fregene, si sono formate code. Non più invece i rallentamenti sulla A2 del Mediterraneo tra Atena Lucana e Bonabitacolo Padula. Abbiamo sulla A29, la Palermo Mazzara del Vallo, un rallentamento dovuto ad un incidente accaduto poco prima dello svincolo di Terrasini verso Mazzara del Vallo, ci sono questi rallentamenti, e ora il traffico è intenso anche sulla tangenziale di Catania con code tra Gravina e Catania Centro in direzione di Catania. E poi i vostri messaggi, Carola, che non si capacita di quanti ancora guidano con il telefonino all'orecchio, lo so, c'è un famoso codice della strada che dice che è vietato, o meglio, si può telefonare, ma appunto con l'ausilio del viva voce, avendo mani libere e impugnanti il volante, possibilmente alle 9:15, come appunto gli esperti ci dicono sia la posizione ottimale. Quindi non vi distraete con i telefoni, perché insomma c'è qualcuno che lo nota, e purtroppo sono ancora molti quelli che hanno questa abitudine pessima. Allora andiamo sulla A14, perché qui il rallentamento verso nord tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro è terminato. Invece in direzione sud, per questo incidente, abbiamo tra Val Vibrata e Teramo Giulianova Mosciano un rallentamento ancora segnalato in direzione di Pescara. Sappiamo che nell'incidente sono rimaste coinvolte due vetture che si sono tamponate al chilometro 327. È ancora segnalato quel veicolo in viaggio contromano in A14. Siamo tra lo svincolo per la statale 7 Appia e rotatoria Palagianello verso nord. È ancora lì il chilometro 741 come punto di riferimento dell'avvistamento di questo veicolo. Immagino che, se non è stato fermato, abbia potuto percorrere molti altri chilometri, quindi massima cautela. Anche sul raccordo di Casalecchio, le prime code a Bologna Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze, mentre abbiamo notizie ancora dalla 3, la Napoli-Salerno. Abbiamo una coda all'uscita di Pompei Scavi per le provenienze da Napoli, e code anche alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno. Tra poco il TG1.

0: Da Mattarella onorificenza ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i sub alle Maldive, loro al TG1 commossi, abbiamo fatto solo il nostro dovere. Missile iraniano contro una base in Kuwait, 5 americani feriti, Trump prende tempo, exit accerteremo solo un buon accordo. Maggioranza, questo è il governo più stabile degli ultimi decenni, priorità casa e lavoro, opposizioni contro caro energia, tassare gli extra profitti. Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre, nel cellulare le foto dei pestaggi, la piccola costretta a fumare. Autostrada del Brennero chiusa per una manifestazione in Austria, incendio doloso sulla linea ferroviaria, si segue la pista anarchica. Petardi mettono in fuga 35 cavalli durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, 4 feriti, 2 sono gravi, ha battuto un animale. Sulle spiagge giacare ombrelloni fino a 400 euro a settimana, la mappa degli stabilimenti più costosi e quelli più convenienti. L'ora di Vasco a Rimini questa sera, la prima tappa del nuovo tour in scaletta ai grandi successi, ma anche rarità e brani mai eseguiti dal vivo. Questo tour, dice, è una provocazione ironica e feroce per esorcizzare i tempi bui in cui stiamo vivendo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Joe Jackson, uno dei grandi pianisti del secolo scorso, ma insomma lui è un ragazzo ancora in attività con la sua Stepping Out. L'abbiamo ritrovato in viaggio insieme, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, insieme a me Emanuele Di Cavio alla parte tecnica. È stato finalmente fermato quel veicolo che viaggiava contromano in A14 in direzione nord tra Lappia e Rotatoria Palagianello. Buone nuove anche dal tratto Val Vibrata Giulianova Mosciano, qui i rallentamenti per l'incidente sono terminati, l'incidente non è del tutto risolto al chilometro 327, ma sicuramente la situazione è ottimale, migliorata, perché si transita senza né code né rallentamenti. Ritorno sulla 10, lì le maggiori difficoltà le abbiamo registrate nel pomeriggio, in particolare tra Albisola e Savona, lì resta una coda su questo tratto verso Ventimiglia, tratto ancora abbastanza ampio, altra coda di 2 km da Savona fino a Spotorno, sempre in direzione Ventimiglia, l'ultima coda tra Bordighera e Ventimiglia ancora verso la Francia. A questo aggiungiamo anche sulla 3 due code, quella alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno e quella all'uscita di Pompei Scavi per le provenienze da Napoli. Invece sulla diramazione Roma Nord è ancora segnalato un incidente all'altezza proprio della barriera di Roma Nord, siamo in direzione del raccordo anulare, per il momento non ci sono conseguenze di nessun tipo rispetto a questo incidente. Abbiamo detto che da poco è segnalata anche sulla A29 una difficoltà legata ad un incidente, la Palermo-Mazara del Vallo, dove all'altezza di Terrasini abbiamo rallentamenti in direzione di Mazara del Vallo, confermate le code anche sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro in direzione di Catania.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

questa era la sua Potential, 11 minuti dopo le 20. Intanto si va ai supplementari per decidere chi è il re della Champions League per questo match che si prolunga ulteriormente tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che è finito appunto in parità nei tempi supplementari. Si deciderà il destino. E intanto abbiamo finalmente l'ultima notizia in merito a quell'incidente a Val Vibrata. Anche l'incidente è stato risolto. Tutto regolare? Direi di no, perché c'è un incendio ora in A14 tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est. Il fumo anche qui ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 585. C'è un pedone sulla 23, tenetene conto se viaggiate in direzione sud. Siamo tra Pontebba e Carnia al chilometro 60. È segnalato questo veicolo in panne e il conseguente pedone sceso dall'abitacolo. L'ANSA ci riporta le parole di Papa Leone XIV, che poco fa sono state pronunciate. La pace, dice Papa Leone, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse. È piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, lo ha detto il Papa al termine del Rosario in Vaticano. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti di ogni età. Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace.

0: Coldplay ad accompagnarci con la loro We Pray, le 20-23 minuti, anche Alessandro De Gerardis ad accompagnarci.
1: Sì, ci sono io, ci sono io.
0: A dare una mano.
1: Assolutamente. Come va questo lungo ponte?
0: È un lungo ponte, ci sono stati importanti problemi per la 10. Uno degli ultimi messaggi che è arrivato diceva da Milano alla Francia praticamente 6 ore, perché il traffico intenso verso Ventimiglia. Però le code tra Albissola e Savona, quelle non vengono più segnalate, ne abbiamo ancora lunga 2 chilometri tra Savona e Spotorno, e altra coda di 2 chilometri tra Bordighera e Ventimiglia, tutto in direzione della Francia. In direzione Genova il traffico torna regolare, anche al raccordo di Casalecchio sottraiamo l'unica notizia, la coda all'uscita di Bologna Casalecchio.
1: Beh, questa è una sorta di prova generale per gli esodi estivi. Questa
0: Oggi c'era la chiusura della 22, che è stata riaperta con po' d'anticipo. C'è un incidente adesso sul raccordo anulare segnalato in carreggiata interna poco prima dello svincolo per la via Appia. Le code vengono segnalate già a partire dallo svincolo per la via Anagnina, ripeto, in carreggiata interna sul raccordo anulare. Questo incidente, i rallentamenti diciamo fisiologici di rientro verso la capitale sulla 148 Pontina, li troviamo tra Trigoria e Castel Romano in direzione del grande raccordo anulare.
1: Bene, da questo momento me ne occupo io.
0: Lasciamo gli strumenti ad Alessandro De Gerardis, prossimo compagno di viaggio. Io ringrazio Emanuele Di Cavio che ha curato la parte tecnica, voi per aver scelto Raiso Radio, e vi lascio con il nuovo disco delle Vibrazioni, bello potente. Bene, come sempre, pezzo rock intitolato Ambiguità. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio. Thank you.

Another Can Talk to You, ben trovati, sono le 20:31 in questo istante, ben trovati all'ascolto di Raiso Radio, il ritmo della sera continua con Alessandro De Gerardis, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica. Per quanto mi riguarda viaggerò con voi fino a 00:30. Vediamo subito un po' di situazioni. L'incidente in A10 tra Genova Prae e Genova Pigli in direzione di Genova al chilometro 10. Code a tratti sulla 10 tra la fine della Compranare di Savona e Spoturno verso la Francia, 2 chilometri anche tra Bordighera e Ventimiglia. Pedoni sono segnalati, attenzione, sulla 23 tra Pontebba e Carnia in direzione di Palmanova, tra il chilometro 61 e il chilometro 60. Parliamo anche di un incidente che si è verificato sulla diramazione Roma Nord e coinvolto un'auto alla barriera di Roma Nord in direzione sud verso il grande raccordo anulare. C'è un incendio che sta provocando fumo e di conseguenza sta

Una delle più belle canzoni degli Spandau Ballet, insieme sicuramente a Through the Barricades, era questa True che abbiamo appena ascoltato. Allora andiamo subito sulla 10 tra Genova Prae e Genova Pegli in direzione Genova, risolto l'incidente. Abbiamo poi ancora le code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, terminate quelle tra la fine della Complanare di Savona e Spotorno. Non c'è più la segnalazione di pedoni sulla 23 tra Pontebba e Carnia in direzione sud. Incidente che ricordiamo si è verificato sulla diramazione Roma Nord, è coinvolto un'auto alla barriera di Roma Nord in direzione sud verso il grande raccordo anulare, e poi prudenza per questa riduzione di visibilità dovuta a un incendio che sta sprigionando fumo tra Foggia e Cerignola in entrambe le direzioni. Naturalmente code per traffico in A3 alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno, e code anche a Pompei Scavi in uscita da Napoli. Arriva Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar. Allora, per quanto riguarda la situazione sulle autostrade, nulla cambia rispetto a prima. In particolare vi ricordo le code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, un chilometro, e poi ricordiamo l'incidente alla barriera di Roma Nord sulla diramazione Roma Nord. Fate particolare attenzione all'incendio che sta interessando ancora la 14 tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, e naturalmente riduce la visibilità in entrambi i sensi. Siamo all'altezza del chilometro 585. Per quanto riguarda prossimi appuntamenti su Rai Radio, a breve avremo l'informazione del GR1 delle 21. Adesso sono le 20:48, arriva Vasco Rossi.

Serbe Wiz Khalifa con Location. Allora, molti sono partiti per questo lungo ponte, al loro ritorno una cosa da fare: lavare i vestiti che si sono utilizzati. E si fanno di solito 5 errori quando si lavano i vestiti in lavatrice. Alcuni di questi errori costano in bolletta, qualcun altro invece crea altri problemi. Allora, vediamo. Intanto, mettete troppo detersivo. Più detersivo non significa più pulito, i residui si accumulano nelle fibre, rendono i vestiti rigidi e opachi, rimangono a contatto con la pelle tutto il giorno e nel tempo la lavatrice si intasa e inizia a dare cattivi odori. Poi magari lavate tutto a 40 gradi, beh, sembra la scelta sicura, ma per la maggior parte dei vestiti è troppo. A 40 gradi i colori iniziano a sbiadire, le fibre si indeboliscono più in fretta, per jeans, magliette e felpe bastano 30 gradi. E poi il 90% dell'energia della lavatrice serve a scaldare l'acqua, lavare a freddo taglia la bolletta e protegge i tessuti. E poi spesso si riempie il cestello fino all'orlo, sembra efficiente, ma i vestiti hanno bisogno di spazio per muoversi. Se il cestello è troppo pieno, il detersivo non si risciacqua bene, i capi si sfregano troppo tra loro e alla fine escono meno puliti di quando sono entrati. E poi la regola del pugno, cioè lasciare sempre lo spazio di un pugno tra i vestiti e il bordo del cestello, così insomma non ci si sbaglia. E poi se si buttano le macchie dritte in lavatrice, vino, caffè, sugo, erba, se non le pretrattate prima del lavaggio il calore le fissa nelle fibre e diventano permanenti. E quindi insomma cerchiamo di stare attenti. Vi lascio con la musica, poi l'informazione delle GR1 The Bowser.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Arrestato un 42enne a Bordighera, l'uomo e il compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata senza vita lo scorso 9 febbraio. La madre era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della bimba deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Sul telefono dell'uomo sono state trovate foto della piccola con lividi e un video in cui la bambina viene costretta a fumare. In poche ore 2 nuovi casi di violenza contro le donne. A Ferrara una 50enne è stata trovata senza vita in casa. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio, ma poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina. Era in condizioni gravissime una 49enne della provincia di Catania, anche lei aggredita dal consorte.
3: L'avrebbe colpita più volte alla testa con un colpo contundente fino a ridurla in fin di vita. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione del marito avvenuta nella notte in un appartamento a Belsito, frazione di Mister Bianco, alle porte di Catania. L'episodio si è verificato intorno all'1 all'interno dell'abitazione della coppia. A lanciare l'allarme sarebbe stata una delle 2 figlie che ha telefonato al numero di emergenza. Alcuni vicini hanno sentito un forte trambusto provenire dall'appartamento.
4: Mi sono affacciato e ho visto l'ambulanza di carabinieri.
3: La donna sarebbe stata colpita ripetutamente dal marito, un autista di 53 anni, forse al culmine di una violenta lite. Stando ai primi accertamenti, tra i due i contrasti sarebbero stati frequenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e la prognosi resta riservata. Lucia Basso, GR1.
2: Un maestro elementare di un comune vicino Milano in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 bambini. I carabinieri sono intervenuti su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Padova i funerali del capo barca, il 44enne Gianluca Benedetti, sempre in giornata a Pegli. C'è stato un ultimo saluto a Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal. Erano presenti in tanti, tra familiari, amici e colleghi dell'università. Sentiamo alcune voci a partire dal ricordo che il parroco Don Corrado Franzoia ha tributato alla docente dell'Ateneo Ligure.
5: Molto attiva, sì. Partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia. Ha una presenza discreta.
6: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
7: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
2: Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump continua a prendere tempo. Teheran si dichiara disponibile ad un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di avere nuovamente il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Intanto l'Iran lancia un attacco contro una base statunitense in Kuwait. Il bilancio è di 5 militari feriti. In Libano le forze israeliane hanno di nuovo ordinato l'evacuazione di alcune aree nel sud del paese dopo che nei nuovi raid 5 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Le truppe di Tel Aviv avrebbero conquistato diversi villaggi a nord del fiume Litani, raggiungendo la periferia della città strategica di Nabatieh. Secondo quanto rende noto l'UNICEF, in una sola settimana oltre 70 bambini hanno perso la vita o riportato gravi ferite. Lutto nel mondo del cinema. Dopo una lunga malattia è morta Zeuria Rai, aveva 75 anni, attrice e produttrice cinematografica, era nata in Eritrea e naturalizzata italiana. Nel nostro paese era arrivata nei primi anni 70 per realizzare uno spot pubblicitario. Ora lo sport con gli aggiornamenti dell'ultima ora, a cominciare dalla finale di Champions League appena terminata. In studio c'è Jacopo Barlotti.
8: Sì, buonasera. Ha vinto il Paris Saint-Germain ai rigori 4-3 dal dischetto contro l'Arsenal al termine di una gara combattuta poco spettacolare, finita 1-1 dopo i tempi supplementari. I gol di Havertz per gli inglesi al sesto del primo tempo, il pareggio di Dembélé sul rigore al 20° della ripresa, decisivo l'errore al 5° e ultimo rigore di Gabriel dell'Arsenal, che ha calciato alto. Fuma quindi il primo storico trionfo dell'Arsenal per il PSG e il secondo trionfo consecutivo in Champions League. Aggiornamento anche dal tennis, dalla Roland Garros: Cobolli e Berrettini qualificati agli ottavi di finale, e ancora in campo Arnaldi contro il belga Collignon, 2-2, siamo nel 5° e decisivo set.
2: E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

Inconfondibili lì a Twin Empire con il loro sound, i loro arrangiamenti, i loro fiati, le loro voci, i loro cori, insomma, veramente fantastici gli a Twin Empire con Last Groove. Ci ritroviamo dopo il GR1 delle 21, ancora Alessandro De Gerardis che vi parla, c'è Daniele Di Noia alla parte tecnica, dopo Emanuele Di Cavio che ritroveremo poi più tardi. Allora andiamo sulla 10, dove sono terminate le code tra Bordighera e Ventimiglia in direzione della Francia. È ancora segnalato l'incidente sulla diramazione Roma Nord alla barriera di Roma Nord in direzione sud verso il grande raccordo anulare. In A14 c'è ancora questo incendio che sta riducendo la visibilità tra Foggia e Cerignola. Attenzione, code per traffico in A3 alla barriera di Napoli Sud in direzione sud Salerno e anche a Pompei Scavi in uscita da Napoli. E sempre in A3 anche a Castellammare di Stabia adesso abbiamo una notizia da dare: in uscita da Napoli si è verificato un incidente. Al momento non ci sono code, prudenza comunque, siamo all'altezza del chilometro 22.600. E adesso Giovanotti, buon vento.

Maroon 5 con questa Heroin, 18 minuti dopo le 21, siamo con il ritmo della sera su Raiso Radio e si viaggerà insieme fino alle 24:30, momento in cui inizierà la notte in viaggio che ci porterà alle primissime ore della domenica. Abbiamo ancora questo incidente da segnalare sulla 3 a Castellammare di Stabia, attenzione in uscita da Napoli, non ci sono comunque code o rallentamenti da segnalare. Le code sono invece alla barriera di Napoli Sud e a Pompei Scavi sulla 3 in uscita da Napoli a Pompei Scavi. In questo momento quelle a Napoli Sud ce le hanno annullate, quindi sono terminate. Rimane questa segnalazione di incidente sulla diramazione Roma Nord, in cui è rimasta coinvolta un'autovettura all'altezza proprio della barriera di Roma Nord, al chilometro 3600 in direzione sud verso il grande raccordo anulare di Roma. Arriva una vecchia canzone di Alan Sorrenti, però in una versione più nuova, Alan Sorrenti con Donna Luna.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rai Isoradio.

Medusa con Harry Chamomile, questa Don't Wanna Go Home. Allora, prende ufficialmente il via la gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio, i due spazi realizzati dall'ente parco della Murgia Materana per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Basilicata nel cuore dei Sassi di Matera, e che saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18. In una nota è specificato che la Porta dei Parchi, ospitata nel palazzotto del Casale in via Casale, è il nuovo centro multimediale dedicato alla scoperta dei 5 grandi parchi lucani: il parco della Murgia Materana, il parco di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane, il parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese, il parco del Vulture e il parco nazionale del Pollino. Attraverso realtà digitale, installazioni interattive, ologrammi, percorsi sensoriali e teatro ottico d'avanguardia, il visitatore può vivere un'esperienza immersiva alla scoperta della biodiversità e dei paesaggi della regione. Il Giardino del Silenzio, situato in Vico Sant'Agostino, rappresenta invece uno spazio dedicato alla quiete, alla contemplazione e all'incontro. Recuperato e restituito alla comunità, il giardino offre un luogo di aggregazione e benessere dove natura, paesaggio e relazioni umane trovano un punto di equilibrio nel cuore della città storica. Su impulso della Regione Basilicata, l'ente parco della Murgia Materana ha ideato e realizzato i due interventi come elementi strategici per rafforzare la connessione tra Matera e il sistema delle aree protette lucane, promuovendo nuove forme di fruizione del territorio e di turismo sostenibile. La gestione delle due strutture è affidata al Consorzio La Città Essenziale, associato a Confcooperative Basilicata, capofila del raggruppamento risultato aggiudicatario del bando promosso dall'ente parco della Murgia Materana. La Porta dei Parchi promuoverà i 5 parchi lucani anche grazie al partenariato delle cooperative che hanno già dato adesione in fase di candidatura, sempre aderente a Confcooperative Basilicata. L'assessora regionale all'ambiente Laura Mongello sottolinea che l'avvio della gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio segna un momento significativo nella strategia di valorizzazione e connessione delle nostre aree protette. Si concretizza così un progetto che mette in rete le straordinarie peculiarità naturalistiche e storiche del nostro territorio, offrendo ai visitatori e alla comunità strumenti innovativi di conoscenza e spazi di vivibilità urbana. Integrare l'esperienza immersiva della biodiversità lucana nel contesto unico dei Sassi di Matera rappresenta un modello virtuoso di promozione di turismo sostenibile. Il ringraziamento del Dipartimento va all'Ente Parco per la visione e la realizzazione dell'opera e a Confcooperative Basilicata per l'impegno assunto nella gestione di due presidi che arricchiscono l'offerta culturale e l'infrastruttura verde della nostra regione.

0: You Girl con Ultranate, questa Moving to the Sun. Attenzione sul raccordo della tangenziale di Bari, tra il bivio della tangenziale di Bari e Bari Nord in direzione nord. In questo momento è segnalato un veicolo contromano. Siamo tra i chilometri 676 e 672. Ripeto, tra il bivio della tangenziale di Bari e Bari Nord in direzione nord sta viaggiando questo veicolo contromano che è in carreggiata nord ma sta andando a sud dalla parte sbagliata. Quindi massima attenzione, mantenete la destra il più possibile. All'occorrenza, se potete, in sicurezza fermatevi, rallentate comunque perché può essere appunto pericoloso, e soprattutto evitate di effettuare sorpassi, soprattutto in curva, perché potrebbe arrivare questo veicolo contromano proprio sulla vostra corsia di sorpasso. Quindi massima attenzione veramente, ripeto, tra bivio tangenziale di Bari e Bari Nord in direzione nord verso la 14, veicolo contromano.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: appuntamento con le informazioni meteo. Siamo collegati con Germano Di Leo. Buonasera.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ultimo giorno del mese di maggio, nonché ultimo giorno della stagione primaverile meteorologica, si concluderà all'insegna del bel tempo, grazie ad un generale consolidamento della pressione atmosferica che garantirà una giornata ampiamente soleggiata su quasi tutta la penisola, dal sapore tipicamente estivo ovunque e con le temperature che si manterranno abbastanza elevate, con valori massimi compresi tra i 27 e i 35 gradi. Entrando nel dettaglio della previsione per le prossime 24 ore, al nord si prevede cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso al mattino, con tendenza nel pomeriggio ad aumento della nuvolosità cumuliforme su alti e prealpi, con associati isolati rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco, specie sul Triveneto, fenomeni che occasionalmente potrebbero sconfinare fino ai settori di pianura entro sera. Al centro si prevedono condizioni di stabilità atmosferica, con cielo sereno poco nuvoloso per l'intero periodo, ad eccezione di una modesta instabilità pomeridiana nelle aree interne, dove a ridosso dei principali comprensori montuosi, compresi tra Lazio ed Abruzzo, non si esclude la possibilità di isolati brevi rovesci di pioggia o temporali in rapido assorbimento. Al sud e sulle isole è prevalentemente soleggiato ovunque, con modesta variabilità diurna di rilievi, ma in assenza di rilevanti fenomeni associati. Le temperature non faranno registrare significative variazioni o al più risulteranno in lieve ulteriore aumento nei valori massimi. I venti soffieranno da deboli a localmente moderati settentrionali al centro-sud, di Liteccio in rinforzo sulla Liguria, deboli di direzione variabile altrove. Da Remezio è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Irama con Cabana, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 23 con il GR1, adesso sono le 21.44, non c'è più la segnalazione di veicolo contromano, fortunatamente sul raccordo della tangenziale di Bari, archiviamo questa notizia e andiamo a vedere un po' di chiusure sulla 8 chiusa Gallarate in entrata verso Milano, lo rimarrà fino al 24 giugno, poi abbiamo la chiusura invece fino alle 6 di domani mattina del tratto della 1 tra Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna, chiuso anche il tratto tra la variante di Valico e Aglio, sempre in direzione di Bologna. Confermiamo la notizia relativa all'incidente sulla diramazione Roma Nord alla barriera di Roma Nord in direzione sud verso il grande raccordo anulare, poi abbiamo questa situazione dell'incendio che ancora sta sprigionando fumo e di conseguenza sta riducendo la visibilità sulla 14 tra Foggia e Cerignola in entrambe le direzioni, massima attenzione al chilometro 585. Code in A3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Poi abbiamo una chiusura e ritorno più a nord, andiamo in Toscana, l'uscita di Colle Salvetti sulla 12 è chiusa per le provenienze da Rosignano fino alle 6 di domani mattina. Arrivano gli Eagles con The Last Resort.

0: Peace for the Children.
1: La novità di Clementino, questa Children, 21:56. Un incidente si è verificato sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 8 bis Granarolo e lo svincolo 8 Fiera in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Risolto invece l'incidente sulla diramazione Roma Nord alla barriera di Roma Nord, incidente che comunque non aveva provocato problemi. E invece i problemi ce li procurano, quando arriva il caldo, le zanzare. Pensate che il principio attivo più usato nei repellenti contro le zanzare, che si chiama la dietiltoluamide, in breve la DEET, rischia di perdere efficacia. Questi insetti possono infatti imparare ad associare il suo odore alla prospettiva di un lautopasto, trovandolo di fatto attraente. Lo dimostra uno studio pubblicato su Journal of Experimental Biology dal fisiologo italiano Claudio Lazzari dell'Università di Tours in Francia e dal biologo francese Clément Vinoget del Virginia Tech negli Stati Uniti. Lo studio si è concentrato sulla zanzara Aedes aegypti, una specie che infetta decine di milioni di persone ogni anno diffondendo malattie varie. I ricercatori hanno addestrato le zanzare utilizzando una forma di condizionamento plavoviano, lo stesso principio di apprendimento alla base dei famosi esperimenti di Ivan Pavlov, in cui i cani imparavano ad associare il suono di un campanello al cibo. In pratica le zanzare venivano immobilizzate dentro una rete di tessuto con una sacca di sangue caldo posizionata appena fuori dalla loro portata. Dopo che avevano iniziato a nutrirsi del sangue, i ricercatori introducevano l'odore di DEET. Dopo aver ripetuto l'esperimento 4 volte, oltre il 60% degli insetti ha tentato di nutrirsi anche solo percependo l'odore del repellente. Successivamente alle zanzare è stata data la possibilità di scegliere tra due mani umane, una non trattata e una ricoperta di DEET, e le zanzare non addestrate hanno evitato la mano col repellente, mentre le zanzare addestrate ne erano attratte. Si è sempre pensato che i repellenti funzionassero grazie alla loro composizione chimica, che il DEET avesse semplicemente un odore sgradevole per le zanzare, che quindi fuggissero e che la sua composizione chimica impedisse loro di percepire il nostro odore. Ma quello che stiamo dimostrando, ha detto Vinoget, è che il cervello della zanzara può riscrivere quella risposta in base all'esperienza. Se una zanzara punge qualcuno che si è applicato DEET sulla pelle diverse ore prima e la concentrazione del repellente è troppo bassa per respingerla, ma comunque abbastanza forte da essere percepita dall'insetto, la zanzara potrebbe essere più propensa a pungere le persone che hanno l'odore di DEET, aggiunge Lazzari. È una possibilità che dovremmo prendere in considerazione quando pensiamo a come vengono usati i repellenti nella vita reale. I risultati non indicano la necessità di sospendere l'uso di DEET, che resta uno dei repellenti più efficaci attualmente disponibili. Lo studio suggerisce, tuttavia, che i tempi di applicazione e concentrazione del principio attivo potrebbero essere più importanti di quanto si pensasse. Invece di applicarne una grande quantità in una sola volta, potrebbe essere opportuno riapplicare il prodotto regolarmente in modo che rimanga sempre attivo e fornisca una protezione continua.

Better Eyes, King Cars. Parliamo di guida di autovetture. Sempre più candidati scelgono di prendere la patente B utilizzando un'auto con cambio automatico. Una decisione che fino a pochi anni fa riguardava una minoranza, ma che oggi sta diventando sempre più comune grazie alla diffusione delle auto elettriche e ibride, quasi tutte prive della tradizionale leva manuale. La possibilità esiste ed è perfettamente legale, ma molti automobilisti ignorano le conseguenze pratiche di questa scelta. Guidare un'auto con il cambio sbagliato, infatti, può trasformarsi in una violazione del codice della strada anche senza aver commesso infrazioni o causato incidenti. Dal punto di vista teorico non esiste alcuna differenza tra chi sceglie il cambio automatico e chi affronta l'esame tradizionale. Quiz ministeriali, prove a crocette e programma restano identici per tutti. La distinzione emerge esclusivamente durante l'esame di guida. Chi sostiene la prova pratica a bordo di un'auto automatica ottiene una patente valida a tutti gli effetti, ma con una limitazione specifica indicata direttamente sul documento. Si tratta del codice europeo 78, annotazione che autorizza il conducente a guidare soltanto veicoli con trasmissione automatica. Il codice 78 funziona come le altre limitazioni presenti sulla patente, ad esempio quelle relative all'obbligo di occhiali o lenti correttive. La patente rimane regolare, ma abilita esclusivamente alla guida di auto senza cambio manuale. Il problema nasce nel momento in cui ci si mette al volante di una vettura con frizione e marce tradizionali. In quel caso, per la legge italiana, il conducente viene considerato come privo di abilitazione valida per quel tipo di veicolo. Una situazione che può comportare multe, sanzioni amministrative e complicazioni anche in caso di normali controlli stradali. La normativa è stata chiarita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso specifiche circolari che disciplinano gli esami di guida per la patente B. Le disposizioni prevedono che il candidato possa sostenere l'esame pratico anche con un veicolo automatico. Tuttavia, se la prova viene superata senza utilizzare il cambio manuale, sulla patente viene automaticamente inserito il codice armonizzato europeo 78. Per eliminare questa limitazione non serve rifare tutta la procedura. La teoria resta valida, occorre soltanto ripetere l'esame pratico utilizzando un'auto con cambio manuale e dimostrandoli saper gestire correttamente frizione, marce e partenza in salita.

Ed era Olivia Rodrigo con Drop Dead. Confermo l'incidente sulla tangenziale di Bologna, un tamponamento tra due auto, si trovano al momento sulla corsia di emergenza, non stanno provocando problemi, comunque un invito alla prudenza al chilometro 16,5 tra lo svincolo 8 bis e lo svincolo 8 in direzione nord, siamo tra Granarolo e Fiera. Dumato l'incendio in A14 tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est. Molti che si avviano alla fine della loro attività lavorativa in vista della pensione pensano a quale luogo utilizzare per andare a vivere. Beh, una vita dedicata al lavoro, una volta che insomma si raggiunge l'età per la meritata pensione, il rischio che quanto ci aspetta a fine mese non sia sufficiente neanche per arrivare alla terza settimana, trovandosi così costretto a cercarsi un'attività magari part-time per arrotondare, oppure si può decidere di cambiare vita. Preparare la valigia, andare a trascorrere la vecchiaia fuori dal nostro paese, dove il costo della vita è decisamente più basso. Una soluzione che molti hanno già attuato, anche se non è semplice ritrovarsi superati i 70 anni a ricominciare da capo con una nuova lingua, nuove abitudini, nuove culture. La soluzione, beh, a quanto pare c'è, perché è stata scovata la città ideale per la pensione in Italia, e qui vi dimenticherete in fretta i piani per trasferirvi all'estero. Al momento le mete all'estero preferite dagli italiani decisi a non spendere gli ultimi anni della propria vita compiendo solo sacrifici nel nostro paese sono il Portogallo, i paesi dell'est Europa come Bulgaria e Romania, le isole Canarie in Spagna e ultimamente perfino la Tunisia e l'Albania. Si tratta di luoghi dove il costo della vita è più alla portata, esistono vantaggi fiscali con tassazioni ridotte se non nulle, e in alcuni casi anche il clima è decisamente più gradevole se si è anziani. In posti del genere il vitalizio, non certo da ricchi, che vi siete guadagnati nel corso degli anni, sembrerà sicuramente meno scarno. Però è anche vero che non tutti sono disposti a lasciare l'Italia, soprattutto se si hanno figli e nipoti con cui si vuole spendere più tempo possibile. Magari sarebbe meglio una soluzione, diciamo così, tampone, tipo una località nella nostra penisola, in modo da essere raggiungibili facilmente da qualsiasi punto dello stivale ci si trovi. Ebbene, tutto questo è possibile, a dircelo è la versione francese della rivista Grazia, che ha eletto Bari come la città ideale per la pensione. Le ragioni per cui è stata scelta Bari ve le racconto tra poco.

Sound of Silence, Silvia Salemi. Parlavamo prima della località italiana dove è più bello andare in pensione. Allora spieghiamo perché Bari è la città ideale per la pensione in Italia. Allora, basta con Portogallo, Bulgaria, altre mete simili lontane dai nostri confini. La fine a tutti i problemi di chi non riesce ad arrivare a fine mese con la propria pensione, per la rivista francese e corrispondente alla nostra Grazia, è dunque il capoluogo della Puglia, considerata una dei nuovi posti dove i pensionati preferiscono andare a spendere la loro meritata vecchiaia. L'articolo redatto dalla giornalista Elisabeth Saal spiega che Bari è l'ideale per il suo clima, per la presenza del mare e perché il costo della vita è più sostenibile che in tanti altri posti del nostro paese. Perfino il ritmo lento di questa città ben si addice agli anziani. Qui, sempre secondo l'articolo, con 1.200 euro al mese si può riuscire a vivere senza dover compiere continui sacrifici. Questo sarebbe inoltre possibile perché Bari non è un luogo preso d'assalto dal turismo di massa e anche per questo motivo ristoranti e caffè hanno prezzi decisamente più calmierati. La rivista francese evidenzia altri aspetti positivi come gli affitti più contenuti, arrivando a definire Bari come un nuovo Eldorado discreto dove lo stile di vita fa la sua parte preziosa.

0: ancora tu qui.
1: Ricomincio da qui, era Malika Ayan. 22 e 31, risolto l'incidente sulla tangenziale di Bologna tra Granarolo e Fiera in direzione nord. Abbiamo una segnalazione di code dovute all'intenso traffico sulla 23 Palmanova Tarvisio allo svincolo di Ugovizza in direzione sud verso Palmanova. Ricordiamo la chiusura dei tratti autostradali appenninici della 1 tra la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Segnaliamo un incidente in A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma e poi abbiamo le code ancora segnalate sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant.

con la tradizionale data zero. Primo appuntamento di una tournée che attraverserà l'Italia per tutto il mese di giugno e che ancora una volta si annuncia come uno degli eventi musicali più imponenti d'Europa. Un viaggio lungo tutto il paese che ancora una volta trasformerà ogni concerto in una grande festa con fan da ogni parte d'Italia e dall'estero. L'Antipasto è andato in scena ieri sera proprio a Romeo Neri, dove si è tenuta la prova generale ufficiale del tour, un appuntamento riservato esclusivamente agli iscritti del Blasco Fan Club, che hanno avuto la possibilità di assistere in anteprima allo spettacolo completo e scoprire per primi alcune delle sorprese preparate per il nuovo tour. L'evento, gratis ma accessibile soltanto ai possessori della tessera valida e previa registrazione, aveva registrato il tutto esaurito da mesi. Il popolo del Blasco è arrivato da tutta Italia e dall'estero per vivere una serata che rappresenta ormai una tradizione consolidata. Le immagini pubblicate nei giorni scorsi sui social del cantante hanno fotografato bene l'atmosfera che ha accompagnato l'avvicinamento al debutto. Giornate trascorse sotto il sole di Rimini, la band al lavoro, prove che si sono protratte fino a sera e migliaia di fan già pronti a invadere la città. Rimini, Rimini, primo concerto e un'accoglienza stupefacente. Siete il fan club più bello al mondo, finalmente di nuovo sul palco e con voi fino alla fine del mondo a far festa, ha scritto ieri sera Vasco sui propri profili social, anticipando questo clima festoso fatto di rock e divertimento che accompagna da sempre la sua comunità di fan. La scaletta ufficiale è stata svelata soltanto questa sera, ma il soundcheck aveva già lasciato intravedere alcune sorprese particolarmente apprezzate dagli appassionati più fedeli. Ad aprire le danze è stata Vado al Massimo, che Vasco non faceva live, pensate, dal 1983. Tra i brani emersi durante le prove figurano anche Fegato, Fegato spappolato, Bolle di sapone, Se ti potessi dire e Per quello che ho da fare faccio il militare. Grande curiosità soprattutto per una nuova canzone per lei proposta durante le prove, in quella che risulta essere la prima esecuzione dal vivo dal 1985. Accanto alle rarità non mancano naturalmente i classici che da decenni rappresentano la colonna sonora di intere generazioni, da Vita Spericolata ad Alba Chiara.

Madame Marrakesh insieme con Volevo Capire. Allora, l'attesa per i fan di Vasco Rossi ormai è terminata. Questa sera allo stadio Romeo Neri di Rimini ha preso ufficialmente il via Vasco Live 2026.

The Groove, Most the Noise. Ci avviciniamo al prossimo appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 23. Nel frattempo non è più segnalato l'incidente in A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, mentre è in atto una scorta di veicoli per la presenza di materiali dispersi sulla 1 tra Ceprano e Ferentino in direzione di Roma. Terminate le code a Castellammare di Stabia sulla 3, mentre permangono ancora sulla 23 allo svincolo di Ugovizza in direzione sud verso Palmanova. Parliamo adesso di un gesto che noi facciamo tutti i giorni, anche più volte al giorno, cioè la ricarica del telefonino. Si inserisce prima il cavo al telefono o il caricatore alla presa? Pensate che l'ordine è fondamentale quando si carica lo smartphone. Quando si inserisce un caricatore nella presa di corrente nel primo istante, può verificarsi un picco di tensione che supera la tensione operativa del telefono. La durata è di pochi millisecondi, ma se in quel momento il cavo è già collegato allo smartphone, quel picco viene trasmesso direttamente al dispositivo. E questo è il meccanismo alla base di questa raccomandazione, cioè collegare prima il caricatore alla presa e poi il cavo al telefono. I possibili effetti di un picco di tensione trasmesso allo smartphone includono una riduzione della durata della batteria, il blocco del sistema, il cosiddetto freeze, riavvii involontari, sfarfallio dello schermo e danni ai circuiti interni. Nei casi più gravi possono verificarsi cali di prestazioni e perdita di dati. Non si tratta di scenari necessariamente frequenti, ma sono documentati come conseguenze dirette dell'esposizione ripetuta a sovratensioni. La sequenza corretta è quindi caricare il caricatore alla presa per primo e poi il cavo al telefono. La stessa logica si applica in senso inverso allo scollegamento. Quando la ricarica è completata va rimosso prima il cavo dal telefono e solo successivamente il caricatore dalla presa. Infatti dicono che staccare il caricatore dalla corrente con il cavo ancora connesso al telefono può generare un momentaneo flusso di corrente inverso che, analogamente al picco in entrata, accorcia la vita della batteria e può causare altri problemi. Nei materiali di supporto spesso non vengono indicati gli ordini specifici di connessione, si limitano a indicare di collegare il telefono tramite cavo e alimentatore compatibile senza specificare quale dei due va inserito prima. Questo non significa che il problema non esista, ma diciamo potrebbe esserci, diciamo è una possibilità, non è una cosa assoluta. Quindi un dato interessante riguarda le prove sul fast charging, un test condotto da un canale di YouTube nell'arco dei 500 cicli di ricarica corrispondenti a circa un anno e mezzo di uso normale ha rilevato che la ricarica rapida non provoca un deterioramento significativamente maggiore della batteria rispetto alla ricarica standard. Il problema della sequenza di collegamento quindi è separato e indipendente dal tipo di carica.

sotto casa era Max Gazzè. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto dopo l'informazione del GR1 delle 23. Intanto vi ricordo che sono terminate le code a Ugovizza sulla 23 ed è ancora in atto una scorta di veicoli per la presenza di materiali dispersi sulla 1 tra Ceprano e Ferentino in direzione di Roma. Non ci sono altri problemi per la viabilità. Vi lascio la musica di Paul Simon, Slip, Slide and Away, poi il GR1 e poi di nuovo insieme. A dopo.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, prosegue lo stallo dei negoziati tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump continua a prendere tempo, l'Iran si dichiara disponibile ad un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di aver ripreso il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Intanto in Libano le forze israeliane hanno di nuovo ordinato l'evacuazione di alcune aree nel sud del paese. Il corrispondente.
3: Nonostante i colloqui di Washington tra autorità libanesi e israeliane, gli scontri tra forze israeliane e milizie Hezbollah si fanno sempre più cruenti.
4: Il governo di Beirut non ha la forza per disarmare le milizie che anche oggi hanno scagliato missili contro il nord di Israele. Decine i razzi e i droni scagliati su Kiryat Shmona, Metula e Nahariya. Pioggia di missili che si abbatte sui civili israeliani e prosegue ininterrotta dall'8 ottobre 2023, a parte brevi pause tattiche legate ai tentativi di tregua. Le forze israeliane intensificano i raid nel sud del Libano per tentare di smantellare la forza militare del Partito di Dio libanese, almeno 16 morti nel distretto di Tiro, mentre razzi degli Hezbollah hanno colpito la chiesa cristiana ortodossa di San Giorgio e alcuni edifici nel villaggio cristiano di Mar Ayoun. Gli Hezbollah devono fermare gli attacchi, il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in un colloquio con il presidente libanese ha elogiato Aoun per aver avviato colloqui diretti con Israele, colloqui invece boicottati dagli Hezbollah. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: 5 persone hanno perso la vita e una quarantina sono rimaste ferite negli attacchi russi contro l'Ucraina. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. 2 nuovi casi di violenza contro le donne. A Ferrara una 50enne sarà trovata senza vita nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio. Poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina ed è in condizioni gravissime. Una 49enne che a Mister Bianco in provincia di Catania è stata aggredita dal consorte al culmine di una lite in casa. L'uomo è stato arrestato. Il caso della piccola Beatrice, morta a Bordighera a febbraio, a soli 2 anni, arrestato il compagno della madre. Sul telefono del 42enne sono state trovate foto della bimba con lividi e un video in cui viene costretta a fumare. La donna era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della figlia deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Non solo mare pulito, ma anche spazi per giocare, servizi e fondali bassi, assegnate le bandiere verdi alle spiagge a misura di bambino.
5: Ne sventolano 22 in Calabria, 19 in Sicilia, 16 in Sardegna. In tutto le bandiere verdi sulle spiagge italiane sono 153 e contrassegnano quelle che, oltre al mare pulito e al pregio paesaggistico, offrono spazi e servizi a misura di bambino. A consigliarle e sceglierle sono dal 2008 i pediatri, oltre 3200 quest'anno, coordinati dal dottor Italo Farnetani, che precisa i criteri di selezione.
6: Spiagge che siano sicure da poter frequentare da parte dei bambini, per cui arenili bassi, acqua che non diventa subito alta, la presenza dei bagnini, giochi, spazio sufficiente fra gli ombrelloni perché si diverta tutta la famiglia che va in vacanza, per cui le spiagge sono adatte ai bambini e ai loro genitori.
5: Tra le new entry del 2026, Modica nel Ragusano, Campomarino in provincia di Campobasso e Sellia Marina, Catanzaro, località che si vanno ad aggiungere ad un elenco che comprende mete come Vasto, Maratea, Praia Mare, Ischia, Cervia, San Benedetto del Tronto e Lignano Sabbiadoro. Daniele Morgera, GR1.
2: Inizierà lunedì ad Asti e durerà fino al 7 giugno il Festival Culturale Passepartout. Questa 23esima edizione è dedicata alle voci.
7: Voci nella testa.
8: Voci ascoltate, voci dimenticate, voci che urlano o che sussurrano, che si impongono o che sono costrette a tacere. Prestare la voce è anche entrare in altre identità, lo fanno l'attore o il regista, il giornalista o lo scrittore. Ogni voce porta con sé qualcosa di unico e di profondo, ma bisogna imparare ad ascoltarla. Alberto Sinigaglia, direttore scientifico della Biblioteca Giorgio Faletti.
9: È importante ascoltare le voci e intendiamo voci che si abbia il piacere di sentire. voci che si distinguono per il tono, per il garbo, per la profondità, a troppe voci che nel mondo si diffondono a tutti i livelli, anche delle massime autorità, voci contro l'urlo, contro la confusione, contro l'insulto, contro il contrasto a tutti i costi e su ogni tema, voci che si facciano ascoltare e dalle quali aspettiamo suggerimenti di moderazione, di approfondimento, di ragionamento e appunto di progetto.
8: Aurelia Carafa, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

Nana Cherry con Buffalo Stance, e abbiamo ripreso così con la musica per affrontare l'ultima ora insieme in questa serata del sabato. Ancora Alessandro De Gerardis che vi parla, saremo insieme fino a mezzanotte e 30, fino a dopo il giornale della mezzanotte, quando sarà già domenica, e daremo l'avvio alla notte in viaggio di Rai Isoradio. Alla parte tecnica è tornato Onore Di Cavio dopo Daniele Di Noia, e a questo punto parliamo ancora della situazione che riguarda le nostre autostrade. È in atto ancora una scorta di veicoli in A1 tra Ceprano e Ferentino in direzione di Roma. È stata riaperta Colle Salvetti con notevole anticipo, perché sarebbe dovuta riaprire alle 6, quindi i lavori in corso sono stati più celeri del previsto. Ricordiamo la chiusura di due tratti della 1 in zona tratto appenninico tra Variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Roncovilaccio, entrambi chiusi fino alle 6 in direzione di Bologna. Entrata chiusa Gallarate sulla 8 verso Milano, ma è una chiusura a lunga scadenza, rimarrà così fino al 24 giugno. Torna la musica, Samurai J, Ossessione.

Karol G, Manu Chao insieme con Viajando por El. E siamo arrivati alle 23:20. Lutto nel mondo del cinema. Zeu di Araya ci ha lasciati, di leggendaria bellezza, ha attraversato la storia del cinema italiano con l'eleganza che la contraddistingueva e che ora trova eco nella notizia della sua morte. L'ha annunciata oggi il figlio Michelangelo Spano, spiegando che si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. In questo momento di grande tristezza la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia per la comprensione e chiede che venga rispettata la propria riservatezza in questo momento di lutto. Era nata in Eritrea a Decameray il 10 febbraio del 1951, si spegne quindi a 75 anni. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè, grazie alla sua aria esotica le spalancò le porte del cinema. Divenne la protagonista preferita dei film erotici tanto popolari nei primi anni 70, a partire da La ragazza dalla pelle di luna di Luigi Scatti, regista poi della maggior parte delle sue pellicole. Nell'83 sposò il produttore Franco Cristaldi, lui 50 anni, lei 31, nella villa di lui a pochi chilometri da Volterra, testimoni Monica Vitti e Francesco Rosi. Cristaldi muore appena 9 anni dopo, colto da un infarto, e da quel momento lei prende la strada della produzione cinematografica. Dopo essere stata protagonista di fortunate pellicole di cinema popolare, dal Signor Robinson, Mostruosa storia d'amore e d'avventure, con Paolo Villaggio, dove interpretava il ruolo di Venerdì, Giallo napoletano insieme a Marcello Mastroianni e Tesoro mio con Johnny Dorelli, Sandra Milo e Renato Pozzetto. Sempre molto riservata, appariva raramente, si concesse solo una volta l'intervista televisiva in Satiricon di Luttazzi, poi nel 2015 per Cristina Parodi alla Vita in diretta. Molto attiva come produttrice per cinema e TV, aveva un nuovo compagno, il regista Massimo Spano, da cui ha avuto un figlio, Michelangelo, nato nel 1996, che oggi appunto ha dato la notizia della sua morte.

0: something I want to talk about.
1: Bene, bene, bene, era Madonna insieme a Sabrina Carpenter con questa Bring Your Love, e andiamo subito a dare la notizia che non c'è più la scorta di veicoli in A1 tra Ceprano e Ferentino in direzione di Roma. Si è verificato un incidente sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e Monte Porzio Catone in direzione sud, altro incidente in A1 a Santa Maria Capuavetere in uscita da Napoli. In entrambi i casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Enrico Nigiotti, Mara Sattei con Sabato.

Suona il mio campanello, diceva Anita Ward, ring my bell. 23:36, ancora il ritmo della sera, ormai a grandi passi verso la notte, in viaggio di Radio Radio che inizierà tra poco meno di un'ora. E andiamo subito a rivedere la situazione in A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. C'è in atto una scorta di veicoli per materiali dispersi e poi ricordiamo i due incidenti in assenza comunque di traffico sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e Monteporzio Catone in direzione dell'autostrada del Sole, incidente anche in A1 a Santa Maria Capua Vetere in uscita per le provenienze da Napoli. Serena Brancale, Levante e Delia ci coinvolgono in questa festa paesana, con aria di vacanze, aria soprattutto del sud, al mio paese.

E secondo Cesare Cremonini, gli uomini e le donne sono uguali. Andiamo a vedere la situazione in autostrada, che non è uguale a prima, perché qualcosa è cambiato. Si è risolto l'incidente sulla diramazione Roma Sud, tra Roma Sud e Monte Porzio Catone. Segnaliamo ancora l'incidente tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma, siamo al chilometro 615, e l'incidente a Santa Maria Capua Vetere, che sta provocando attualmente la chiusura dello svincolo di Santa Maria Capua Vetere in uscita per le provenienze da Napoli. Queste le uniche notizie degne di nota. Vi ricordo anche nell'occasione la scorta di veicoli per la presenza di materiali dispersi sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Jazzy, Calvin Harris, Satisfy.

Caparezza, io sono il viaggio. Il nostro viaggio ormai è giunto agli ultimissimi chilometri prima del giornale della mezzanotte e poi ci ritroveremo alla fine per dare l'avvio alla notte in viaggio questa notte con Maria Cristina Manca. Intanto dobbiamo segnalare un altro incidente, si è verificato tra Ferentina Nagni verso Roma, chilometro 615. L'incidente a Santa Maria Capovetere in uscita da Napoli, che sta provocando al momento anche la chiusura dell'uscita per le provenienze da Napoli, proprio dello svincolo di Santa Maria Capovetere. Ricordiamo le due chiusure nel tratto appenninico della 1 tra la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Roncovilaccio, in entrambi i casi in direzione di Bologna. Bene, vi lascio la musica, poi ci ritroveremo subito dopo il giornale della mezzanotte, come detto prima. Arrivano Kool & The Gang con Too Hot.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ancora violenze contro le donne. A Ferrara, 50enne uccisa con una coltellata. Arrestato il marito. A Catania, gravissima, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge. Beatrice, morta di maltrattamenti a soli 2 anni. Dopo la madre, fermato il compagno della donna. Nel suo telefono le foto dei lividi della piccola e un video in cui è costretta a fumare. Iran, Stati Uniti, resta lo stallo. Teheran insiste. Hormuz lo controlliamo noi. Missile su una base aerea in Kuwait. Feriti 5 soldati americani. Exit. Siamo in grado di riprendere la guerra. Champions League, il bis del Paris Saint-Germain. Arsenal KO ai rigori, la squadra di Luis Enrique, campione per la seconda volta di fila. Scontri e arresti a Parigi dopo la vittoria. Occhi al cielo e fotocamera a portata di mano. Sta per arrivare la mini luna blu. Il nostro satellite apparirà più piccolo e meno luminoso del solito. Vasco Rossi, la vita spericolata, è ripartita dal palco di Rimini. 25.000 fan in Romagna per la data zero del nuovo tour del Comandante. In scaletta tanta nostalgia degli anni Ottanta. Tennis, non c'è solo Sinner, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros. Giro d'Italia, 5° sigillo del dominatore Vingegaard. Oggi il trionfo a Roma. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la cronaca con 2 nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. In provincia di Catania un uomo ha tentato di uccidere la moglie, mentre a Ferrara un marito è riuscito nell'intento. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.
3: Non c'erano state denunce a quanto si è appreso, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
4: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
3: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ora l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre, fermato il compagno della donna, nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare. Sentiamo il procuratore Lari.
5: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
6: Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle 2 sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ancora bambini nel mirino. Un maestro elementare di un comune vicino a Milano, in servizio in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Ancora abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. La tragedia delle Maldive. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. A Padova si sono intanto tenuti i funerali del capo barca, il 44enne Gianluca Benedetti. Sempre in giornata a Pegli, Genova, c'è stato l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Erano presenti in tanti tra familiari, amici e colleghi dell'università. Sentiamo alcune voci a partire dal ricordo che il parroco Don Corrado Franzoia ha riservato alla docente dell'Ateneo Ligure.
0: Molto attiva, sì, partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia, ha una presenza discreta.
7: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
8: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
2: E anticipiamo la pagina sportiva per la finale di Champions League giocata a Budapest. Il Paris Saint-Germain ha superato l'Arsenal ai rigori 5-4.
9: La Champions League resta a Parigi, ma questa volta per la squadra di Luis Enrique il successo non è arrivato con una goleada, ma ai rigori, al termine di una partita tesa ma non bellissima, contro un Arsenal solido e compatto che ha provato a difendere fino al 90esimo l'immediato vantaggio di Havertz, potente tiro sotto la traversa dopo un contropiede innescato da un rimpallo. Il pareggio al 20esimo della ripresa, ingenuo fallo di Mosquera su Kvaratskhelia, appena entrato in aria, e rete dagli 11 metri di Dembélé. Poi solo occasioni per i francesi, compreso nel finale un palo colpito dallo stesso Kvaratskhelia. Supplementari invece senza emozioni. Dal dischetto errori di Eze dell'Arsenal e di Mendes del Paris. Decisivi quindi gli ultimi due tiri. Gol del brasiliano Beraldo e conclusione alta del connazionale Gabriel. Per la disperazione degli inglesi, sconfitti di nuovo in finale dopo 20 anni, e per la gioia dei campioni che complessivamente hanno meritato la Coppa dalle grandi orecchie. Alessio Maldini, GR1.
2: E nella capitale francese la festa per la vittoria della Champions League del PSG è degenerata in disordini e scontri con la polizia, molti gli arresti. Sentiamo il corrispondente.
10: Tutta Parigi esplode in un urlo di gioia quando la vittoria ai rigori assegna al Paris Saint-Germain la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. La festa inizia nello stadio Parc des Princes, dove si poteva seguire sui grandi schermi la finale giocata a Budapest. Poi 20.000 tifosi si riversano sugli Champs-Élysées e intorno all'Arco di Trionfo. Quest'anno le misure di sicurezza sono straordinarie. 8.000 agenti di polizia vengono schierati a Parigi e nell'Île-de-France. L'anno scorso, dopo la vittoria, gli atti di vandalismo erano stati troppi, terminati con 500 arresti. Quest'anno i fermati sono 130, con un poliziotto ferito in maniera non grave. I vertici del Paris Saint-Germain invitano tutti a festeggiare un momento storico con responsabilità. Il presidente francese Macron scrive che una nuova stella brilla su Parigi, mentre a sognare è tutta l'Europa. L'omaggio più bello arriva comunque dalla Tour Eiffel, illuminata a festa con i colori del Paris Saint-Germain. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 8 minuti, la questione Iran. Resta in sospeso l'intesa con gli Stati Uniti. Teheran continua ad alternare dichiarazioni dialoganti e una postura aggressiva. Missile contro una base aerea in Kuwait, la Marina americana intercetta una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
11: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lion Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington. Ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affida ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz. L'esplicito segnale, l'ennesimo, che manifesta la volontà della Repubblica Islamica di cambiare l'assetto dello stretto, di sfidare gli Stati Uniti che domandano il ripristino della libertà di navigazione in quelle che erano e restano acque internazionali. E secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum d'intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati, altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. diversi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Pezeshkian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran, la volontà di raggiungere un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace. Enzo Arcieri, GR1.
2: In parallelo, anche dall'amministrazione americana partono nuovi avvertimenti verso l'Iran, questa volta dal segretario alla difesa Hegseth, mentre da Trump arriva un nuovo attacco al Papa, la corrispondente.
12: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e la IEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime e 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. Anche in Ucraina si continua a morire. 5 persone hanno perso la vita e una quarantina è rimasta ferita nei nuovi bombardamenti russi, circa 300 droni e 7 missili lanciati su 6 regioni, tra cui quella di Kharkiv e il Donetsk. Per sua parte, Mosca denuncia un attacco di droni contro la centrale nucleare di Zaporizhia, negato da Kiev. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è stato danneggiato il muro di una sala turbine. Basta bombe. Da Papa Leone XIV un nuovo appello per la pace. A conclusione del mese mariano il pontefice ha pregato in collegamento con i santuari di tutto il mondo, compresi quelli colpiti dai conflitti in corso.
13: La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato.
14: Leone XIV chiede di ascoltare il grido dei bambini innocenti, di madri e padri angosciati, dei prigionieri maltrattati, dei profughi, delle persone sofferenti di ogni età, e invita tutti a diventare costruttori di pace. Nei Giardini Vaticani il Papa guida la recita del Rosario per la pace nel mondo. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione,
13: né un affare da gestire per interesse.
14: 19 santuari collegati, si prega dall'Ucraina all'Iraq, al Libano e poi Lourdes, Fatima, Loreto, Cestocova, Medjugorje e Pompei. Preghiera che diventa missione e profezia.
13: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
14: Leone chiede a tutti di fare la propria parte, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica, anche nei social media. Francesca Paltracca, GR1.
2: Tra le conseguenze della guerra, lo sapete, c'è una pesante crisi energetica. Mercoledì arriverà la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti. Intanto il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, chiarisce alcuni punti sulla destinazione dei fondi di coesione e conferma che sulla clausola di salvaguardia si lavora con spirito costruttivo.
15: Mercoledì prossimo si saprà se sarà possibile la deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. Il 3 giugno la Commissione europea si esprimerà sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto.
16: Il tema dello scostamento, che riguarda molto la specificità dell'Italia, sul quale la Commissione sta lavorando. Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
15: Fitto, che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
16: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse. E su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
15: Sabato 6 giugno, intanto, scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti, a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
2: E i temi economici con il caro energia restano al centro del dibattito tra i partiti.
17: Disoccupazione ai minimi, crescita rivista al rialzo, Fratelli d'Italia evidenzia gli ultimi dati sull'economia, nonostante ricorda un contesto internazionale difficile. A preoccupare di più è il costo di bollette e carburanti, da cui la richiesta a Bruxelles di allentare i vincoli di bilancio. Alberto Bagnai, Lega.
18: E si chiedano ai mercati soldi freschi con uno scostamento per contenere gli effetti del caro energia prima che impattino sulla crescita del paese.
17: Una richiesta che ricorda il centrodestra non arriva solo dal nostro paese, che l'Europa farebbe bene ad ascoltare. Non si può dare all'Unione la colpa dei fallimenti del governo, ribatte Elly Schlein, che cita i salari fermi e l'inflazione in aumento. La segretaria PD chiede di investire in rinnovabili per abbassare le bollette. Giuseppe Conte, 5 Stelle.
19: Mettano una tassa sugli extra profitti di banche, aziende energetiche, rivedano quelle spese folli per il riarmo.
17: Le opposizioni rinnovano poi il loro no al dialogo sulla legge elettorale. AVS parla di testo incostituzionale. Per più Europa il premierato è un disegno plebiscitario che intacca le prerogative del Quirinale. Lucio Bondi, GR1.
2: Caos imprevisto la scorsa notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno. Un gruppo di cavalli, improvvisamente imbizzarriti, si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali, che non erano ancora montati, sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio sparati da alcuni vigili urbani. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta feriti. Una soldatessa dei lancieri di Montebello ha riportato una costola rotta e un versamento ai polmoni, ma non è in pericolo di vita. Un cavallo è stato abbattuto. Il ponte del 2 giugno. Sono oltre 14 milioni gli italiani in viaggio. La maggior parte rimane all'interno dei confini nazionali. Le località di mare restano quelle preferite. Occhi al cielo per la mini luna blu, una luna piena particolare, doppia in un mese e alla massima distanza dalla Terra, visibile in questa notte e in mattinata alle 10.45.
20: No, nessun cambio di colore all'orizzonte, perché il riferimento al blu è solo un curioso anglismo che sta per una volta ogni tanto e in astronomia indica la luna piena di troppo, quella che ogni 3 anni circa si infila in un mese di calendario. Proprio come questo maggio 2026, che al plenilunio del primo, affiancherà nelle prossime ore il suggestivo bis. Niente blu nel cielo dunque, ma non per questo l'effetto sarà meno spettacolare, grazie soprattutto alla natura mini della luna, come ci spiega l'astrofisico Gianluca Masi.
21: Microluna perché la fase piena si verifica mentre il nostro satellite è prossimo all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, e questo risulterà con un disco lunare un po' più piccolo e con una luminosità un po' più bassa del solito.
20: Meraviglie della volta stellata, in attesa della luna nera, il mese senza alcun plenilunio, che però arriverà solo nel 2037. Mauro Zanda, GR1.
2: Musica è appena uscito in digitale il nuovo singolo di Malika Ayane. Si intitola Una possibilità, testo amaro su ritmo spensierato da canzone estiva. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l'immagine a volte si riveli una trappola, ha scritto Malika. Una possibilità è il primo singolo ad uscire dopo il successo di Animali notturni, presentato all'ultimo Festival di Sanremo. E per finire ancora musica, Vasco Rossi ha regalato una serata da ricordare ai 25.000 spettatori di Rimini, data zero del suo nuovo tour.
22: Siamo vivi! Siamo vivi! E siamo qui!
2: Per il Blasco ancora in gran forma, 74 anni compiuti, 2 ore e 30 di concerto con tanti brani degli anni 70 e 80.
23: Ciao! Sai cosa ti dico? Ciao!
2: La scaletta si è aperta con Vado al massimo e poi via con i grandi successi del rocker di Zocca, passando per Ciao, che state ascoltando in sottofondo, e chiudendo con Alba Chiara. Prossimo appuntamento a Ferrara il 5 giugno. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
3: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato nel corso del giornale della vittoria del PSG della Champions League. Ripartiamo adesso dal tennis, perché ci sono tre italiani agli ottavi del Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Qui in studio Emilio Mancuso. Emilio.
4: Eh sì, perché i due Matteo vincono due incredibili battaglie tennistiche al quinto set. Arnaldi 10-4 nel super tie break dopo 4 ore e 58 minuti sul belga Collignon, e per non farci mancare nulla, De Hammer, il martello Berrettini, è tornato il martello 5 ore e 13 minuti sempre al super tie break sull'argentino Francisco Comesagna. Matteo Berrettini ancora non ci crede.
23: Giocare una partita così per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine, e poi ancora più felice per aver vinto.
4: Questi era Matteo Berrettini, tre italiani agli ottavi come nel 2021 a completare il tris, un fantastico Flavio Cobolli 3-7-0 all'americano Tien. Cobolli.
24: So che c'è una possibilità in più magari rispetto agli altri slam, anche rispetto a Wimbledon, perché qua stiamo giocando sulla superficie che a me piace di più, quindi sognare non è mai sbagliato, vince chi sogna di più.
4: Altre pillole di un sabato regale: dopo Sinner, Juan Manuel Cerundo lo batte anche lo spagnolo Landaluz 10-8 nel super tie break del quinto set dopo 6 ore e 2 minuti, terzo match per durata nella storia del torneo. Match ancora in corso sul centrale, Felix Auger Aliassim avanti 2-7-1, 5-4 nel quarto sull'americano Nakajima, e in corso anche sull'Anglen la sfida tra il portoghese Faria e l'americano Tiafoe, sono al quinto con l'americano avanti 5-2.
3: Grazie Emilio Mancuso. Noi siamo al ciclismo, al Giro d'Italia, la penultima tappa è di Jonas Vingegaard, vero dominatore della Corsa Rosa, uno dei nostri inviati.
25: Voleva un'altra impresa in maglia rosa, dopo il Blockhaus, dopo Corno alle Scale, dopo Cari e dopo Pila. E quando ti chiami Jonas Vingegaard, volere è potere. Stacca tutti anche a Piancavallo, il danese, sulle strade care a Marco Pantani, e vince a braccia alzate. Corre in modo diametralmente opposto rispetto al pirata, ma è lo stesso letale ed è comunque un altro ciclismo. E il repescatore vince così tappa e giro. È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra, e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Al di là di tutto quanto, possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste tre settimane. Jonas entra nella ristretta cerchia dei vincitori della tripla corona, Giro, Tour e Vuelta. Alle sue spalle, sul podio, Gall e Hindley. E l'Italia, Ciccone conquista la maglia degli scalatori, premio a coraggio e tenacia. E in due finiscono in top ten, Caruso, eterno, nono, e Piganzoli, il giovane, ottavo, che manca la maglia bianca ma è comunque soddisfatto.
26: Nessun tipo di rimpianto. Avevo un sogno che è rimasto un sogno, però ho lottato fino alla fine. Posso essere soddisfatto.
25: E oggi la passerella romana, Piancavallo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: MotoGP in Mugello, Raul Fernandez vince la gara sprint, ma a partire in pole position nel Gran Premio sarà Bezzecchi, l'inviato.
27: Il sabato del Mugello è targato Aprilia, storica prima tripletta in qualifica con pole di Bezzecchi con record della pista e doppietta nella sprint firmata da due madrileni, con Raul Fernandez che precede Martin. Si decide quasi tutto alla prima curva, Bezzecchi rimane chiuso, Marc Marquez arriva a cannone ma non trova la curva in curva 2, Raul e Jorge scappano via e salutano tutti. Terzo risale di Gian Antonio con la prima Ducati, che paga il settimo posto in qualifica dopo essere stato in testa per un giorno e mezzo.
28: Terzi va benissimo per come eravamo partiti, però quando parti dietro vedi, puoi ambire magari il podio, non qualcosa di più.
27: Quarto Bezzecchi, ora più 12 su Martinator in classifica.
29: Ho frenato un po' troppo presto, quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva ho cercato di rimontare, e quando sono arrivato dietro a Morera, che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine non era inutile rischiare più di tanto.
27: Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
3: In chiusura il basket, semifinale scudetto, in gara 1 Venezia ha vinto 91-83 sul campo della Virtus Bologna. E con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
0: Radio 1. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Isoradio. Superstar.

0: Eccoci qua dopo il giornale della mezzanotte, ci ritroviamo insieme a Maria Cristina Macca, come avevo già annunciato, sta per iniziare la notte in viaggio, è già domenica, benvenuta Maria Cristina.
1: Ma grazie Alessandro, ma perché mi fai ridere subito così?
0: Ti faccio ridere, non so, appena parlo ridere.
1: Neanche arrivo mi fai ridere, voi non sapete il perché, lo so io però.
0: Bisogna avere orecchio, no, parlavamo di musica appunto.
1: Sì, quindi. Orecchio sì. Effettivamente. Sì, cioè, sì. Tu ce l'hai orecchio,
0: sì, sì, ah, sì. Due.
1: Bene, lasciamo stare, bene, c'hai anche due mani.
0: Sì, anche due mani.
1: Con le quali suoni anche molto bene il pianoforte, bisogna dirlo. Il maestro De Gerardis.
0: Bene, bene. Stanotte te la suoni tu la notte?
1: Me la suono io.
0: E te la canti.
1: E me la canto pure. Appunto. Forse è meglio che te io canti sì, piuttosto sì, che sì. suoni. Ecco esatto. Perché. Insomma.
0: Devo dire che sei molto brava, lo diciamo.
1: Io non so se questo veicolo ancora sta viaggiando contromano, ma forse è il caso di indicarlo. Perché poco dopo dell'inizio del giornale radio abbiamo ricevuto la notizia in autosole tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna di un automobilista che viaggiava contromano. La segnalazione è ancora attiva, comunque noi lo segnaliamo tra il chilometro 70 e il 74, siamo in A1 tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna.
0: Bene, allora ti auguro una buona notte, un buon viaggio e una buona domenica.
1: Grazie, lo auguro anche a Frank Pantaleo che sarà la parte tecnica, sarà insieme con me fino alle 5:30.
0: Lo Ciao. Vedo rassegnato.
1: Ormai sì. Ciao Ale.
0: Ciao.

Ed era Mace insieme a Colapesce con queste cattive abitudini, la novità su Raiso Radio, mezzanotte 33 minuti. Abbiamo salutato Alessandro De Gerardis, ora insieme per questa notte, la notte sicura di Raiso Radio, con musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto perché tra l'altro io vi avevo dato questa segnalazione tardiva del veicolo che viaggiava contromano sulla 1 nel tratto fine Complanare Piacenza Fiorenzuola verso Bologna, carreggiata sud. C'è una scorta veicoli proprio per questo motivo, quindi stanno cercando di fermare questo automobilista che viaggia contromano. Detto questo, torniamo alle altre informazioni, sono poche, devo dire, al momento la

dell'incidente adesso è riaperta, quindi possiamo archiviare tutte le notizie che riguardavano questo incidente. Dunque abbiamo invece da segnalare ancora delle chiusure che saranno attive fino alle 5 di oggi 31 maggio, come ad esempio il tratto della 4 Torino-Trieste chiuso tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione Milano. Chiuso anche in direzione di Brescia, quindi il tratto resta chiuso questa notte in entrambe le direzioni, così come sull'autostrada del Sole cambia l'orario di riapertura perché è fissato per le ore 6, ma i due tratti chiusi entrambi in direzione nord verso Bologna. In A1 sono tra il Bivio A1 variante di Valico ed Aglio e l'altro tra Aglio e Roncobilaccio, entrambi sono chiusi fino alle 6 in direzione nord verso Bologna.

E questo era il brano dei Pooh, Notte a sorpresa, e a sorpresa non proprio è stato fermato l'automobilista che viaggiava contromano in A1 tra Fine Complanare, Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, quindi rientra questo pericolo. Possiamo tranquillamente archiviare questa notizia, così come sul raccordo A1 Piazzale Corvetto non sono più segnalati i pedoni che si muovevano lungo questo tratto autostradale tra il bivio A1 e il cambio competenza Spianas, tra il chilometro 0 e il chilometro 2 e 400.

L'ossessione di Samurai J, mezzanotte 54 minuti. Intanto abbiamo saputo che la Champions League è stata vinta dal Paris Saint-Germain e il presidente Emmanuel Macron riceverà proprio nel pomeriggio di oggi all'Eliseo la squadra intera con tutto il suo staff tecnico dopo la sua seconda vittoria consecutiva in Champions League contro l'Arsenal ai rigori. E il Paris Saint-Germain è salito sul tetto d'Europa, diventando così l'unico club francese a vincere questa competizione per 2 anni consecutivi. Questa vittoria premia gli sforzi e il talento di tutti i giocatori, nonché il lavoro dello staff tecnico guidato da Luis Enrique. Questo quanto ha dichiarato l'Eliseo, precisando che l'incontro si terrà a partire dalle 18. Allora, detto questo, non abbiamo nessuna novità in strada, se non un invito alla prudenza per dei materiali dispersi, ostacoli in carreggiata in A14 tra Canosa ed Andria verso sud, verso Bari, attenzione al chilometro 611 e 200. Detto questo, noi adesso ci ascoltiamo un bellissimo brano dei Genesis e poi linea al GR1 e ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Misterbianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, è accusato di tentato femminicidio. La bimba uccisa a febbraio a Bordighera a causa delle botte ricevute. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre. La donna, Manuela Aiello, si trovava già in carcere. L'accusa è maltrattamenti aggravati continuati, da cui è derivata la morte della piccola. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. Ancora tensione in Medio Oriente, i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati. Rimangono in stallo le trattative con il presidente Pezeshkian, che insiste un'intesa dignitosa è ancora possibile, mentre il capo del Pentagono Hegseth avverte pronti a riprendere la guerra. Nuovi raid di Tel Aviv sul Libano, missili di Hezbollah sul nord di Israele. Poco fa è scattata l'allerta in varie regioni dell'Ucraina per possibili attacchi russi. Kiev intanto smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia. Tentativo di screditarci da parte di Mosca. Sotto attacco siti petroliferi e una base militare in Russia. Lo sport, tennis al Roland Garros, si qualificano agli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League, vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain, che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi almeno 130 tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno invaso le Champs-Élysées per festeggiare. Formula 1, il Gran Premio al Mugello, Zecchi in pole, poi Raul Fernandez e Martin. Per la prima volta nella storia la prima fila è tutta Aprilia. Ciclismo, il Giro d'Italia, Vingegaard trionfa e si prende la maglia rosa. Oggi ultima tappa e passerella a Roma. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Steronotte Brasil con Max De Tomas in diretta da Rio de Janeiro.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio. Superstar.

Eccoci qua, 1:08, abbiamo ascoltato il giornale radio che ritroveremo come di consueto alle 2:00. Siete con La Notte Sicura di Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo alla parte tecnica, alla messa in onda. Naturalmente il 348-103-1010 al quale potete indirizzare i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere, però lo ricordiamo sempre, in sicurezza. Ma mentre siete impegnati alla guida, voglio salutare Carla, voglio salutare Daniele che ci hanno raggiunto appunto con un messaggio di saluti. Nel frattempo devo dire la circolazione sulla nostra rete viaria rimane regolare, non ci sono assolutamente né code né rallentamenti, situazione di invito alla prudenza che riguarda sicuramente un tratto della tangenziale di Napoli, dove c'è una scorta veicoli adesso proprio per recuperare degli ostacoli in carreggiata tra Capo di Monte e Corso Malta verso Capo di Chino. Altra perdita di carico la segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna al chilometro 175, attenzione. E da poco vengono segnalati anche dei pedoni sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione Pisa, tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo di Pisa Centro, attenzione a questi pedoni avvistati all'altezza del chilometro 75 e 700. E chissà se invece qualcuno di voi che magari abita insomma qui a Roma ha potuto vedere insomma quello che è successo ieri dalle parti di via Cristoforo Colombo, dove al galoppo tra le auto per le strade appunto di Roma Sud c'è stata questa scena inusuale a cui hanno assistito centinaia di passanti che si trovavano proprio lì sulla Cristoforo Colombo, un gruppo di cavalli che è scappato. Sono stati immortalati in molti video che hanno cominciato a circolare sui social network, diverse le segnalazioni. Secondo quanto si apprende, gli animali sarebbero scappati dall'area delle terme di Caracalla, dove erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, la festa della Repubblica. E nel video postati sui social si vedono i cavalli bordati a festa al galoppo mentre le forze dell'ordine e i reparti a cavallo cercano di recuperarli. Alla fine ci sono riusciti i carabinieri, la polizia locale di Roma Capitale ha provveduto a controllare la viabilità con gli equini che nella fuga hanno anche urtato alcuni veicoli in transito danneggiandoli. Secondo quanto ricostruito sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio sparati prima delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare la trentina di cavalli al galoppo tra le auto lungo la via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di 2 militari e un poliziotto feriti, anche una quindicina di cavalli sarebbero rimasti feriti in modo lieve. Tra l'altro, se non sbaglio, anche un cavallo è stato abbattuto, probabilmente ha riportato anch'esso ferite, però io sono dalla parte dei cavalli, non so voi, perché noi continuiamo comunque con queste tradizioni a utilizzare queste creature che secondo me dovrebbero vivere libere come in qualche modo lo siamo noi tra virgolette, ma questa è la mia opinione, me la tengo per me. Detto questo, arriva Eros Ramazzotti.

Superman, Federica Abate su Raizo Radio, luna e 27 minuti, intanto recuperati i materiali dispersi a Napoli sulla tangenziale Capodimonte Corso Malta verso Capodichino. Ricordiamo per coloro che sono in viaggio le chiusure attive questa notte, parliamo sicuramente della 4, la Torino-Trieste, che vede il tratto chiuso tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano. Tratto che resta chiuso anche nella carreggiata opposta in direzione di Brescia con riapertura alle ore 5. Sempre in A4 l'entrata di Ospitaletto resta chiusa anch'essa per ambedue le carreggiate. Attenzione ancora in Autosole, Modena Sud, Valsamoggia verso Bologna, un invito alla prudenza per dei materiali dispersi segnalati al chilometro 175, non abbiamo il dettaglio ma naturalmente fate attenzione. Torniamo a parlare anche della chiusura che riguarda l'autostrada del Sole. Ricordiamo i due tratti, entrambi chiusi in direzione nord verso Bologna, Aglio Ronco Bilaccio, l'altro invece è Bivia 1 variante di Valico ed Aglio, sempre appunto in direzione Bologna, carreggiata nord.

La novità è quella di Clementino con questa Children su Raiso Radio. E tornando a parlare della situazione, di quello che si è creato ieri a Roma e dei cavalli che sono appunto fuggiti, spaventati da questi fuochi d'artificio, avevo espresso la mia opinione, c'è Antonio che condivide quello che avevo detto di lasciare questi cavalli liberi. Infatti anche lui dice: sono d'accordissimo con quanto hai appena detto, i cavalli vanno lasciati nel pieno diritto di vivere in pace la loro vita, non dovevano essere lì a Caracalla, basta con queste manifestazioni. Ed Antonio da Viterbo, insomma, che condivide quello che ho detto. Ciao Isoradio, c'è ancora un altro messaggio al 348 103 1010. Sono Luca, collega di Milano, alla guida di uno dei 10 mezzi tra camion regie, gruppi elettrogeni e mezzi tecnici durante il trasferimento a Roma al Circo Massimo. Ecco, appunto, parlavamo proprio della probabilmente anche della parata per garantire l'ultima tappa del Giro d'Italia. Siamo sulla 1, quasi a Firenze. Grazie per la vostra compagnia. Luca, collega di Milano, ti saluto. Saluto tutti coloro che sono insieme a te, che stanno giungendo appunto nella capitale per lavoro, e giustamente, perché si conclude la tappa del Giro d'Italia proprio qui nella capitale. E quindi, insomma, buon viaggio, buon ascolto e buon lavoro, soprattutto visto e considerato che è una trasferta di lavoro. Allora, detto questo, in strada intanto dobbiamo segnalare un incidente che è appena avvenuto sulla A12. Siamo nel tratto ligure Genova Nervi, Genova Est, verso nord, verso Genova. Incidente appena avvenuto al chilometro 8. Non abbiamo ancora dettagli che lo riguardano, ma è un invito alla prudenza.

Ed in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno esce questo brano che abbiamo appena ascoltato, A mano, uno speciale progetto discografico in vinile a 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici dell'artista, morto a Roma a soli 30 anni, proprio il 2 giugno del 1981 in un incidente stradale. Il brano è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 78 e poi reinterpretato appunto da Gaetano. E a parlare Cocciante dice: Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione, farne un suo simbolo, racconta appunto proprio Riccardo Cocciante. Una canzone non deve essere soltanto dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un'altra canzone, un'altra proposta di così grande successo. L'esclusivo 45 giri sarà composto da A mano nella versione appunto di Rino Gaetano, che compie anch'essa 45 anni, e da A mano nella versione tratta invece da Istantanea Tour 98 di Riccardo Cocciante. La forza di A mano sta nel fatto che nasce dall'incontro di due mondi enormi, la scrittura intensa di Luberti e Cocciante e l'interpretazione libera, viscerale, quasi teatrale di Rino Gaetano, a parlare Alessandro Gaetano, nipote del cantautore. Durante quella tournée si scambiarono i brani, Cocciante cantava Aida e Rino reinterpretava A mano ed è successo qualcosa di raro, una collaborazione diventata storia della musica italiana. Quando due artisti veri si incontrano non esistono confini di appartenenza. Cocciante ha scritto un capolavoro, Rino gli ha dato un'altra vita. A mano è una canzone che parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita, un incontro artistico potente. E la speciale edizione esce in concomitanza con il consueto Rino Gaetano Day, l'evento annuale dedicato alla memoria del celebre cantautore, organizzato appunto da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore. Il Rino Gaetano Day 2026 si terrà il 2 giugno a Roma al Parco Arena Rino Gaetano e noi Rai Isoradio saremo media partner, e quindi praticamente passa anche da qui il Rino Gaetano Day. Anche quest'anno viaggia al nostro fianco come media partner dell'evento e poi magari scoprirete tante altre cose che riguardano quella giornata. Dunque, intanto torniamo in strada per dare un'occhiata alla situazione che riguarda la 12, dove vi avevo già segnalato un incidente ancora indicato al chilometro 8 tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure direzione nord. Sta viaggiando una scorta veicoli proprio in prossimità per raggiungere appunto l'incidente, per soccorrere magari il mezzo o i mezzi che sono rimasti coinvolti. E adesso Paola Iezzi con Stessa direzione, la novità su Rai Radio.